Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.
1: Ci fosse l'altra volta, che non avresti in amore, la la la la la.

Sen ben senden sonra.

Tim und Westerners.

Sanders.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Sono le 7:51, ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
1: Fire flames, 7.5 million pounds, they're on their way.

l'alba faccia della luna è di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo.

peace, my family, the love, the energy.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare.

0: come on. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci! Radio Studio. È venerdì!
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Trico Wellness.
2: Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! A belli!
3: 6-9 siamo qui!
1: Ci siamo!
3: Su Radio Studio
1: e si parte, signori, si sente già aria del weekend. Venerdì 19 giugno, si decolla, ragazzi. Dai che procediamo con l'appello. Florian da Pisano, buongiorno in Nutria. Lo splendido Paolo Danovi, lo sbrigone Armando da San Marino, Giordano da Cadiravi, Simone da Sottomarina, Umberto da Cervia, Antonio il taxi driver, i cantonieri del Monte Bondone, buongiorno. Signori, è venerdì. L'aria profuma già di weekend. Ne abbiamo anche oggi. E poi certo che c'è la nostra sigla del venerdì, ragazzi. Yeah, yeah, yeah. Filippo Lautista, Laura Di Bobarno.
4: You keep the spirit alive.
1: Stay alive.
4: Come on.
1: Antonio da Castrezzato. Pronti? Yay!
4: Sing it! Yeah! Yeah!
1: Hey!
4: Yeah! Yeah!
1: E con gli scooter, signori, apriamo ufficialmente questo venerdì 19 giugno. Le 5.45, Ugo Palmisano per voi. Siamo prontissimi a svegliarci, a darci il wake up, la sveglia giusta, che ci porterà poi fino alle ore 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli e Achille Ferrari fino alle ore 9. Signori, io direi di partire subito.

0: si danza.
1: Primo pillolino.
0: Danza e gira tutto intorno alla stanza. Mentre si danza.
1: Ugo, che giorno è? Ma è venerdì!
0: Danza e gira tutta la stanza. Mentre si danza.
1: Regolate i bassi a cannone.
0: Danza.
1: One, two, three, four.

nostro. Ciao Jason. Lorenzo da Brugherio, la dominatrice. Primo pillolino, gli abbiamo un altro in arrivo e poi andiamo dritti con il nostro risveglio mattutino. Salutiamo prezioso Marvin, arrivano i Brothers. 10, 100, 1000 mani. Ciao Pelatone, sono io. Ciao Matteo da Mazzano. Lorenzo da Brugherio. Signori, le vostre mani.

secondo pillolino con i Brother e adesso andiamo dritti. Lollo da Parma, benvenuto. 338 14 11 001, senza pietà ragazzi. Sebastiano da Bergamo. Oh, cosa arrivano adesso? Arrivano i Brooklyn Bounce, signori, Club Bizarre, occhio. Salutiamo i Brother. Senti com'è bella mixo. Sentite com'è bella mezzo. Felice da Gabardo, Luca da San Giovanni in Croce. Si vola Club Bizarre. Ah, iniziamo a picchiar duro oggi, eh? Picchiamo subito duro. Sentite che potenza. Manuel dalla Val Camonica. DJ Speak of Freak Dance Maniac. This is the one to remember. Picchiamo duro. Sì, sì, così mi piace. Sì, sì, dai. Dario il fuorilegge di Uboldo. Daniel da Belluno, direzione Verona. Listen. Volete un po' di dolcezza? Ve la regalo ora. Sì, ma poi basta. Musica a palla, bravo Paolo di Sarizzone. È finita la dolcezza, si picchia duro. Ora. Abbiamo Merano da Milano. Gio da Suzzara, buongiorno. Con il Brooklyn Bounce, Club Bizarre. Sì, bella, bella, bella.

Beh, signori, siamo partiti benissimo. Anche oggi per le nostre papille gustative e orecchie. Ce n'è. Come dicono qua a Brescia, ghenè. Ghenè le banane. Salutiamo i Brooklyn Bounce e arriva Anthem numero 4. Questi sono i Florfilla. Iniziamo a salire sempre più in alto. Apoletti e Damiano e Lazzaroni, buongiorno. Luca da Bellinzago. Samir da Riccione, buongiorno. Sentila! Sentila!

pom-pom-pom. È venerdì! Dai! Buongiorno, Barba Papà Peloso, sono io, sì. Non siamo neanche a metà, signori.

Signori, siamo per salutare i Florfilla ed entriamo già nel mood del venerdì con una cannonata una più bella dell'altra. Intanto è arrivato Luchino, il contadino. Buongiorno Luca. Stanno per arrivare i Darude con Sandstorm, lo sapete, vero? Ah, abbiamo una line-up paura ora. Paura? Occhio. Rimaniamo nel 2000 secco, procediamo con l'anno 2000 secco, esattamente 26 anni fa. Arrivano loro, i Darude, con Sandstorm, sì, quella delle cannonate vere, signori, perché oggi è venerdì. Mamma mia, sentila, ho già paura! Qui vi consiglio di alzare il subwoofer al massimo. Qui trema la terra. Qui trema la terra.

Abbiamo Marchetto, il camionista di Tolentino. Direzione Rimini. Manuel da Brescia, vai Manuel. Salvo da Cellino San Marco, la Puglia operativa. Don Michello, Xi ragazzo croccante, il Boccia da Ponte Vigo. Cristian da Belfiore, Paolo da Mirandola, dai! Occhio, arriva il momento più bello adesso, ragazzi. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Sentite le nei reni. Colpito e affondato. Adriano da Faenza, le senti? Le senti? Ci facciamo un'altra galoppata? Piccoli Mustang in calore, ci facciamo un'altra galoppata? Ci facciamo un'altra galoppata? Piccoli equini! Cavalli a briglia sciolta, dai! Volate liberi! Stefano da Vignola offre le ciliegie a tutti, bravo Stefano! Vanni da San Felice, vai Vanni, vai Vanni, vai!

0: occhio adesso, signori, occhio. Certo che c'è Franchino, eh beh, arriverà alla fine per aprire il weekend, ragazzi, non scherziamo. Paolo da Isola, buongiorno, Mike e Stefi da Salò, dai. Ah, sì, questa è quella della signorina Paolo da Isola, sì. Anche questa non perdona. Anche questa non perdona!
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Sì?
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Ah, sì. Signori, su Because Like This deve tremare la terra. Deve tremare la terra! Siete pronti? Che la terra tremi!

così ci piace, signori. Si sente subito che c'è aria di weekend. Sono tutti più felici il venerdì, eh? Abbiamo pizzo da Mirandola. Signori, c'è chi porta le ciliegie, c'è chi porta le piadine. Vedi, Samuel da Piadena. In tutto questo mi chiedo, dove diavolo è Adrenalina? Forse in ferie, Dario. Adrenalina! Senti come ti sconvolge il cervello, sentila.

0: con le persone.
1: Come, come?
0: Con le mani a cielo.
1: Signori, era il 2002 qui. Gli amici, gli manca l'acqua presente. Che ricordi legati a questa?

signori, siamo per salutare i Rhythm Gangsta. E arriva il buon Piccottone con Comodo, signori, occhio. Siete pronti a fare il casino? Eccola. Torniamo nel 2000 e oggi siamo su quell'anno lì. 2000 secco, 26 anni fa, Mauro Piccotto. Comodo.

qualche viaggione col Maurone, ma non è finita. Grazie Antonio D'Alegnano, buongiorno.

poro poro. Emanuele trasportolati da Carpineti, Frecchi da Carugate, Giorgio da Cornate d'Adda. Eccolo Adrenalina, dove diavolo eri Dario? Dove eri Adrenalina? No, è che i messaggi arrivano un po' dopo. Grande Dario. Occhio signori, siamo per salutare il panda e sta arrivando, anzi il panda, il piccottone, e arriva il panda con My Dimension. Luca da Tervenzuola, buongiorno. Signori, è venerdì. Dal 2000 ci spostiamo 4 anni indietro. 1996, arriva lui, il panda. Questa è My Dimension. Return My Dimension. Just close your eyes. Abbiamo Marco da Castel Planio, spero di averlo detto bene, provincia di Ancona e Brecciarolo Pazzo.

Mamma mia, senti come spinge il panda. Dai, panda. Alberto da Montichiari, buongiorno. Ale da Limbiate. Ale, ce la puoi fare anche tu. Antonio da Monopoli, la Puglia operativa. Fabio da Mantova. Vai, dai, mention. E la Puglia risponde con Tony da Massafra, da Monopoli a Massafra.

signori, c'è lo splendido, ho iniziato a sbocciare quell'uomo, eh. Se lo trovate in giro, diteglielo, uè splendido, sboccia per noi. Giro da Bergamo, buongiorno. Signori, il Panda è tra pochissimo il binomio indissolubile. Ricky Leroy Franchino, preparatevi per l'apertura ufficiale del weekend. Qualcuno mi dice da pelle d'oca, vero Cristian? Bravo.

Salutiamo il panda, ragazzi. E arriva in console. Arriva lui, Ricky Leroy, signori. E poi arriverà Franchino. Intanto in console c'è lui, c'è Ricky Leroy. Signori, si vola in questo venerdì. Abbiamo Cinzia da Padenghe. Grazie per queste botte di vite. Signori, c'è lui. E poi arriverà Franchino. Godetevi il viaggio.

E state godendo il viaggio, vero? Steve e Carmen da Milano, Giorgio da Cordate d'Adda, Paolo da Mirandola, Jack da Pescara, Tommaso da Villamusone. Si vola, è venerdì. Vai Ricky, Ricky Leroy. Sta per arrivare lui. Sta per arrivare il King, che aprirà ufficialmente il weekend. Antonio dalla provincia di Mantova, pronto ad aprire il weekend.

0: signori, sta arrivando, lo vedo. Lo vedo arrivare vicino al suo grande amico Ricky Leroy. Alessio D'Arco, vedi? Quanti ricordi indelebili, bravo. Signori, allora possiamo dirlo ufficialmente, signori. È arrivato lui, è arrivato il re. Signori, signori, è venerdì!
1: Magia. Portami lì.
0: Dai, Franchino, dai!

0: porta un'idea.
1: Tanto glielo chiedo io, signori. Zipona! Abbiamo Giovanni lo spazzacamino, da San Michele. Ah, ecco, senti che sound. William da Pesaro, Mario si butta fuori di Somma Campagna. Ora glielo chiedo, sì, piccoli adepti. Lo so che vi piace sentirlo da lui. Glielo chiedo, glielo chiedo. Franchino, è venerdì?
0: Sì!
1: Dai! Wolf da Ravenna, ciao Wolf.

aria di weekend, aria calda di weekend. Siete pronti a cantare tutti insieme giù i finestrini? Tutti!

dai, Franchino, dai! Dai, Gianlo Calatera, mo canta! Anche Arianna Maiolo, cantate!

0: ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del Forum, gli amici di Milano,
1: gli amici della mattina,
0: gli amici
1: si vola. Beh, signori, come ogni venerdì andiamo ad aprire il weekend con il grandissimo Franchino. Vi ricordo il nostro momento, la nostra mezz'oretta tornerà lunedì puntualissima, come sempre qualche minuto prima delle 6, ma adesso rimanete lì perché le sorprese non sono ancora finite. Rimanete incollati alla radio, state lì.
2: Andrea
1: da tavolo
2: show su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: e signori, si profuma già d'estate qua e noi siamo pronti con il primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Spero abbiate scaricato l'app, avete visto l'app nuova, è stata rifatta chiaramente, guardate che bella, così come il sito studiopiu.net, anche da lì ci potete guardare da tutte e due le parti oppure attraverso i nostri canali televisivi. Ma andiamo col primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Adesso ma di moda sto collagene, adesso io voglio dire una cosa a voi donne, basta, basta, c'è gente che si mangia le ossa delle cose, degli animali, perché dice è pieno di collagene, no, le cose, ma basta, che tu devi diventare, vedendo devi diventare, ma ho visto una, non posso dire dove, sennò capisce, perché tutti quelli che c'erano capiscono, però ho visto una ragazzi che era tutta tirata, anche una bella donna, ma era tutta tirata, c'aveva la bocca di come si chiama? Joe Cocker, come si chiamano?
0: Ma chi
2: no,
0: è?
2: Il Joker. Non lo so come l'effetto come è stato. Non riusciva a sorridere. Cioè, sorrideva con gli occhi e basta. Cioè, non muoveva gli occhi, mi ha sorriso così. Che io non capivo se la bocca era sempre sorridente ma i denti non si vedevano, quindi io ho immaginato questa quando si arrabbia, cioè non si capisce se è arrabbiata,
0: ho la faccia,
2: cioè, perché c'hanno, al limite muove gli occhi a palla, cioè dagli occhi capisci se è nervosa o se è felice, capito, perché la bocca non si muove, non, sembrava finta, tutto finto, la parte bassa così, no? Così stava,
0: ma
2: così.
0: Non la faccia
2: così stava, così allora io gli sto passando vicino per guardarla meglio, ho detto magari c'ha dei fili attaccati dietro che la tirano, niente, non c'era questa parrucca enorme così, quella, così mi ha sorriso così, ho detto ma ammazza questa. Poi ho immaginato questa, io la volevo fare nervosi apposta, cioè ho detto magari gli pesto un piede, che ne so, magari vediamo che faccia mi fa, sembra la stessa penso, vabbè andiamo avanti. Cadavolo è la ragazza che dovevi descrivere, sì è questa, la cultura. L'ho già descritta. Sono scesi nei particolari, chiaramente gli anfibi i maschi anfibi sono scesi nei particolari, perché sai quando sei anfibio vai dove c'è dove cioè vai anche in profondità, no, scendi in profondità, e non volevo scendere in profondità, io ho descritto la parte esterna senza andare nel profondo, sì, perché se te bombi chiaramente avete pensato tutti quella cosa là, sì l'avete pensata, sì e vabbè, comunque averla nel letto diciamo non è piacevole, soprattutto se dormi su un fianco, se dormi su un fianco è pericoloso, amore, la puoi spostare la baciur per favore? andiamo avanti, basta neonati, basta, mamma. Ugo, io un salto dal medico lo farei, ti vedo fluorescente, sì, te l'ho detto, io te l'ho detto, certo. Mamma ragazzi, mamma è fluorescente, sembra sembri veramente una baciur. Cadavolo, l'ape imposta cosa fa? La pensionata. L'ape imposta che fa? L'ape imposta, la pensionata va a prendere la pensione,
0: certo.
2: La pensionata, vabbè andiamo, non mi fate queste domande che io poi non sono preparato, insomma non, l'unico preparato è lui, non,
0: certo.
2: questo le batte tutte, cioè proprio questo ha vinto il premio dei premi, cioè questo ha vinto proprio the winner is lui, non c'è nome ma lui, un uomo scava una buca profonda a 3,5 metri, o 3,5 metri sono tanti, senza rendersi conto che il suo metal detector stava rilevando gli scarponi antinfortunistici con punta in acciaio, cioè i suoi scarponi, questo continuava a farsa buca, arrivato fino a 3,5 metri, poi si è reso conto che erano gli scarponi con la punta d'acciaio, capito? C'è una roba ragazzi, vabbè io lo batto perché quando cerco qualcosa col telefonino in mano e la torcia accesa cerco il telefonino e cerco aspetta era qua, porca miseria, poi c'è sempre qualcuno che mi dice ma che stai a cercare il telefonino, ma ce l'hai in mano, no ma non questo no l'altro, perché non puoi ammettere che sei un codardo. Va bene ragazzi, continuate a scriverci notizie da commentare e scherzi da fare, grazie Nicoletta, io vi voglio bene veramente, questi la ride solidarietà che avete nei miei confronti, che mi manifestate tutto questo amore, grazie da cuore, veramente siete veramente meravigliosi, anche gli insulti che ci fate, io vi amo veramente, questo gesto d'affetto nei confronti dell'ascoltatore, permettetemelo, sei tutto sudato, asciugate, sì, ma perché sei sudato?
0: Ma oppure ci ho anche aperto, Andrea, fa caldissimo,
2: ma fuori fa più caldo che dentro,
0: ho capito, ma saranno le luci, non lo so,
2: ma quali luci, ma ti ho detto fa un salto dal medico,
0: no è che sono grasso da far schifo, ecco.
2: No.
0: Vero,
2: allora, c'è la pubblicità, ne parliamo dopo, adesso non posso, no, questo non l'accetto.
1: Su Studio Più
3: Andrea Catavolo Show.

0: Milky e David Guetta, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show, se vi siete appena sintonizzati, l'appuntamento per questa prima ora è fino alle 7 e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cadavolo e Achille Ferrari in queste poi due ore che arrivano dopo di sana follia, di sana pazzia. Mi raccomando, continuate pure, perché già sto venendo e stanno arrivando un po' di scherzi da fare, continuate pure a mandarli, poi quando arriva Andrea vedremo quello che succederà. Intanto scaricate l'app, ragazzi, oppure andate a guardare il nuovo sito di Studio Più, anche la nuova app, perché è stata rifatta. Sono delle figate pazzesche, andate a vedere, ragazzi, e poi seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Pubblicità e torniamo tra pochissimo, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Sean Paul con Get Busy. Sì, non è uno shampoo, ma è Sean Paul. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, prontissimi col secondo momento che andremo non solo ad ascoltare, ma anche a rivedere. Spero che in tutto questo abbiate già scaricato l'app o state guardando il sito nuovo, ragazzi. Diamo secondo momento in arrivo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: C'è la testa da lupino, ragazzi.
0: A chi?
2: Tu, c'è la testa da lupino. Sembri un lupino. Sai cosa sono i lupini?
0: Come no?
2: E che sono i lupini?
0: Sono quelli gialli buonissimi che mangi anche la buccia.
2: Esatto, tu sei un lupino. Hai la testa da lupino.
0: Ma perché?
2: Non lo so, sei giallo. Sei giallo e la forma è quella. Cioè, mamma. Ma come mai sei diventato giallo?
0: Ma sono le luci.
2: Ti lavi col sapone giallo?
0: Ma quale sapone giallo?
2: Ma quale luci?
0: Sono le luci.
2: Sì, fotoniche. Ma smettila. Si lava con l'uniposca giallo, non lo so, non si pittura, non lo so, hai trovato una gialla?
0: Ma quale gialla?
2: Che ne so, non, vabbè, comunque è giallo, ragazzi. È lo notate che è giallo?
0: Ma non è vero, guarda che non sono giallo, vedi?
2: Vabbè, è buio, ci credo. Spendo la luce, mamma. È la stessa luce che ho io, quindi se io non sono giallo e tu sei giallo vuol dire che c'hai qualche cosa che non va, cioè non,
0: ma non sono, ma dove
2: vai, fatti una radiografia, dammi retta. Sei giallo, sei giallo.
0: La radiografia.
2: Tu fai, siccome mi sento un po' lupino stamattina, ho la testa da lupino, mi potete fare una radiografia, grazie. Buongiorno ragazzi, ma me li fate gli auguri che oggi faccio gli anni? No, ma chi sei? Non, Matte sarà un abbreviativo di Franco, di,
0: ma non è Franco,
2: di Gianni, insomma,
0: ma non è possibile.
2: Ma vabbè, andiamo,
0: scusa.
2: Cavolo, tu sei veramente forte. Esagerati. Allora, mi hanno mandato la foto che mi ha fatto molto ridere. Cavolo, devi commentare quella muscolosa. Chi è quella muscolosa?
0: Stavi parlando prima, la culturista, credo, piena di muscoli, Andrea.
2: Ah, sì, c'è la foto, ragazzi, è veramente imbarazzante. È una delle donne più muscolose al mondo e può sollevare 215 kg. Cioè, può sollevare una microcar.
0: Sì.
2: Cioè, la prende e la lancia, capito? La pensa se la FIA la fa innervosire. Che hai detto? Proprio è una bestia. C'ha le cosce, ragazzi, che sono veramente enormi. Cioè, saranno grosse come me. Una coscia è grossa come me. Cioè, immagina il marito se, capito, se. Dove vai con sta testa? Cioè, nel senso, capito, non. Che te stavi a muovere. No, perché voglio dire, ste cosce così muscolose. Cioè, se te blocca, cioè, non. È finita, cioè. Fai capodanno, fai. Cioè. Mamma mia, ragazzi, cioè, veramente. Amore, buongiorno, hai ragione, scusa, hai ragione. Mamma, fa paura. Pensa a svegliarsi con una così a fianco nel letto, cioè. Che fai la mattina? Cioè, non. Poi se la testa, cioè, non so se avete notato che questi che. Vabbè, questa si bomba, chiaramente. Se fa di tutto, cioè, questa se fa degli sciroppi dei testosterone, ragazzi. Questa se butta giù i culturisti, se li magna proprio. Cioè, a pizzichi e bocconi. Cioè, non è una roba. Già, le culturiste, quelle esagerate, prendono un po' le fattezze del uomo, no? La faccia, il collo, così. Cioè, i capelli sembrano sempre appiccicati. Non so se ci avete mai fatto caso. Sembrano, sai, quelle bambole spiritate che hanno i capelli, quattro capelli che scendono così. Beh, hanno quattro capelli che gli scendono davanti alla faccia, no? Sembra il film The Ring, sai, quella che. Mamma, ragazzi, fa paura. Mamma. Vabbè, comunque. Vabbè, ognuno poi fa quello che vuole, sceglie di vivere così e hai fatto bene, insomma. Stai benissimo. Il calzino bianco che è un po'. No, perché c'ha. È vestita malissimo proprio. Cioè, glielo posso dire perché tanto non mi sente.
4: Pronto? Che stavi a dire?
2: No, scusa. No, stai benissimo, sei veramente molto bella. Questa qua c'ha il costume da mitico, quello il costume, quello. Come si chiama? Quello. Un pezzo solo, come si chiama?
0: Unico.
2: Un pezzo unico. Ma io lo trasmetto col nulla, ragazzi.
0: Tipo il body.
2: Ma quale body? Body. Oh, sei tu il bodyguard.
0: Che
2: ne so?
0: Yeah.
2: Il bodyguard. Yeah. Il bodyguard. Bodyguard. Come si dice il bodyguard? Quello che te. Quello che. Come si chiama?
0: Bodyguard.
2: Ma quale guard?
0: Bodyguard.
2: Guard.
0: Sì, assorda.
2: Assorda, mamma. Vabbè, comunque, ragazzi, andiamo avanti. Un'altra foto che mi ha fatto molto ridere è quella di Donald Trump che si lancia in piscina, che si butta in piscina. Mi fa ridere perché è trampolino, capito? Cioè, se, no, mi fa ridere perché si butta dal trampolino, quindi è trampolino, capito? Cioè, fa molto ridere. Perché poi i capelli vanno da una parte e lui va dall'altra.
0: Certo.
2: Cioè, perché sai che c'ha i capelli appiccicati con le ventose. E si vede che quando si lancia dal trampolino col vento, sono andati a nord-est, lui andava a ovest invece. Vabbè, comunque. Incredibile, ragazzi. Va bene, allora facciamo così, mettiamo una canzone. Andrea, vorremmo sapere pure cosa ne pensa Ziz delle culturiste. Ma cosa penso? Beh, donna è sempre bella, bella muscolosa, non muscolosa, bella grassa, magra, tutta donna sempre bella, bella, bella, bella come culo di cammella. Mamma, ma più bella di Ugo c'è, più bella di Ugo, donna con capelli che Ugo, bello, bello. Beh, me ne sono confuso perché ho visto Ugo per la prima volta. In effetti c'ha faccia da lupino,
0: ma
2: cioè,
0: quale faccia da
2: giallo,
0: lupino?
2: Un pochino giallo.
0: Ma anche tu, ma no.
2: Mangiato i Minions? mangiato le mense gialle, no?
0: Ma no?
2: Tutte cose gialle, zampe di gallina. Cosa mangiate?
0: Zampe di gallina.
2: Gialle, solo gialle.
0: Scusa.
2: Zampe di gallina. Sai che ho visto un film dove si mangiavano le zampe di gallina con la maionese? Cioè, proprio nel bicchiere, no, non so dove. Vabbè, usanze, voglio dire. Cioè, spuntavano ste zampe dal bicchiere con la maionese, col ketchup. Cioè, la roba. Cioè, veramente, anch'io ho fatto, ma che è sta roba? No, ho cambiato film perché non è veramente. Però si vede che in qualche paese, non so dove, cioè, c'è questa usanza di mangiarsi invece del panino, dell'hamburger, c'è la zampa di gallina con la maionese. La zampa. Vabbè, che se tu metti la maionese, come quando vai al sushi, non me ne vogliono i ristoranti di sushi.
0: Dai.
2: Ma al sushi, se tu vai e non mangi, non metti la soia, non c'è sapore. Cioè, è tutto lo stesso sapore. Con la soia diventa tutto buono.
0: Certo.
2: È normale. È uguale con alcune cose, se ci metti la maionese, la senape, il ketchup, è chiaro che poi ti prendono sapore. Dici che è buono, ci credo. Lei riempì di salsa e non senti più il sapore di quello che stai mangiando.
0: Certo.
2: Se tu esageri, capito? È la stessa cosa, anche la zampa di gallina. Se ci metti 6 kg di maionese, vabbè, comunque fa impressione, perché poi non so se le ciucciano. Vabbè, magari è un gioco, gli fanno la pedicure.
0: Ma che gioco?
2: Perché poi ho girato, mi faceva senso, ho girato. Magari gli mettono lo smalto. No?
3: Su Studio Più.
2: La maionese rossa.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Jennifer Lopez con Let's Get Loud, e ci siamo ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità e poi subito dopo arriva il terzo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari in queste due ore di pura follia. Siete pronti? Sintonizzatevi, scaricate l'app, guardateci attraverso i nostri canali televisivi, state lì, terzo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Frankie Goo con I Goes Like Na Na Na Na. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, prontissimi col terzo momento in arrivo. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cadauro e Achille Ferrari. Dall'altra parte del vetro scaricate l'app, ragazzi, mi raccomando fatelo. Oppure seguiteci sui nostri canali televisivi, l'833 sul digitale per tutta Italia. E poi dalle 7 alle 9 per chi ha Sky sul canale 809 GoTV Channel. Andiamo!
1: Andrea Cadauro Show su Studio Più.
2: Che bella Puglia, che bella Puglia! A parte Ugo, ragazzi! Ma tutta la famiglia di Ugo è bella, a parte lui, cioè non... Tu sei la punta del pepe nero nella mortazza, capito? Cioè sei quella cosa, perché quello verde è buono, ma c'è poi quello nero che ti rimane anche attaccato nei denti, anche il camisale con la lingua è troppo amaro, è buona la mortazza. Ciao Andrea, sono Diego, vi ascolto sempre, vorrei fare uno scherzo alla mia amica Daniela, lei abita a Cisano Bergamasco, ditele che se non la smette di... dopo lo apro, ragazzi non cioè arrivano una fiumata dai massage che cancellano gli altri. Puoi chiamare mio amico Nicola, lui fa l'agricoltore, sta seminando il mais, lui è pelato, puoi fingere di vendere uno shampoo che fa ricrescere i capelli, ragazzi, ma dai è pieno di gente che te dai consigli. È vero, se tu vai sui social ci sono tutti i consigli per i pelati, per i grassi, per i magri, per i troppo magri, troppo grassi, per i pelati, per quelli che hanno troppi capelli, perché ormai tutti ti danno i consigli, mangia questo, mangia le uova, cibi buoni, cibi cattivi, è un continuo, una cosa che tu ti senti male anche se non stai male. Dici, ma e li provi, c'è gente che li prova, adesso c'è una cosa per i capelli, tu prendi le cipolle, prendi l'aglio, prendi il fai il soffritto, no, prendi l'aglio, prendi le cipolle, rosmarino, chiodi di garofano con un po' di olio d'oliva dentro.

0: passi tutto, lo tieni in frigo 2-3 giorni, poi lo passi tutto e te lo butti sui capelli.
1: Per favore.
0: I capelli non so se ricrescono, ma stai sicuro che tutta la gente sta lontano. Quindi da lontano tu gli puoi dire: come mi vedi? Mazza capellone! Mazza, sei capellone! Capito? Perché sei lontano, capito? Mamma ragazzi, mamma. Guardavolo, ma come fai a pensare a queste cose? Non lo so, mi vengono mentre parlo, non è che. Sono Diego Armando,
1: Ma chi?
0: Diego Armando La Vega.
1: Ma chi è?
0: Diego Armando La Vega. Non so se. Parlo una cosa per i maschietti, non so se avete visto i mondiali, state guardando i mondiali, ma c'è. Non ci sono partite dritte. Cioè, nel senso che le squadre titolate, forti, che dovevano vincere, così, fanno una fatica incredibile con delle squadre. Il Cibuanga.
1: Che cos'è?
0: Sono squadre che non. No, sono squadre che tu dici, ma poi. E l'Italia non c'è, cioè, è una cosa incredibile. Forse con quella squadra di scappati di casa che avevamo, forse qualche partita la vincevamo anche noi, no? O la pareggiavamo perlomeno, perché veramente le grandi squadre non riescono a vincere. Pazzesco, pazzesco. Vabbè, andiamo avanti. E da Livorno è tutto, ragazzi.
1: Da Livorno.
0: Allora, uno ha scritto Ciccione Bombolone. Mi saluti il Ciccione Bombolone. Te lo saluto, te lo saluto. Allora, c'è un maestro giapponese che nel 1985 si fece rimuovere 6 costole per essere più libero nei movimenti. Adesso mi ricordo D'Annunzio, io, no? Che fece una cosa del genere, ma ne ha tolta una o due, quanti?
1: Due,
0: una a destra e una a sinistra.
1: Ah, non so il punto, però.
0: Vabbè, sicuramente, che fai? Due a destra, poi cammini storto così, non puoi, sei piegato su un lato. Ne avrà tolta una a destra e una a sinistra, così ti pieghi, perché riesci a piegarti meglio, no? Tipo sì, start-tac, tipo quando attacchi la cornetta del telefono, quale, ti chiudi in due come un panino, come. Vabbè, comunque. Beh, però puoi dormire da seduto, cioè ti siedi e poi pum, appoggi la testa sul pavimento. Certo, da seduto puoi dormire, cioè non. Vabbè, questo maestro giapponese si è fatto togliere 6 costole, quindi 3 a destra e 3 a sinistra. Praticamente. Ma poi ti abbassi anche, se non sbaglio, no?
1: Non ho idea.
0: Vabbè, scusa, se ti togli le costole, un po' si abbassa. No, la colonna vertebrale rimane uguale.
1: No, rimane vuoto.
0: L'altezza rimane il vuoto, rimane il vuoto. Dentro lì, capisci? C'è qualcuno? Pensa alle costole vicine. Oh, ma che mi hai tolto l'amica? Che faccio adesso?
1: Aspetta! No, il rubo!
0: Questo è piegamento, te stai sempre a piegare. Oh, e basta! Vabbè, comunque. Questo maestro giapponese che si è fatto togliere 6 costole si chiama Musuku da Zulu. No! Me l'hanno suggerita perché ha parenti in Calabria, capito? Non è... Musuku da Zulu. Ho sbagliato anche regione, Sicilia, vabbè, uguale. Mamma ragazzi, la battuta non è mia, è di Nando La Vega.
1: Ma chi è?
0: Non lo so.
1: Chi è?

0: meraviglia, signori. Loredana Bertè con La Luna Bussò. Andiamo di meteo e si parte.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un venerdì anticiclonico su tutto il nostro territorio. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile da nord a sud con prevalenza di sole. Da segnalare poi nella seconda parte del giorno temporali di calore sui rilievi e qualche isolato fenomeno anche sull'Appennino centrale. Sarà una giornata calda sull'Italia, in particolar modo nelle aree interne del centro e in Val Padana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi, mentre al sud e sulle due isole maggiori i valori massimi saranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Il caldo comunque si farà sentire anche nel corso del weekend. Segnaliamo sempre dell'instabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Trico Wellness,
4: Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: su Studio Più.
1: Buongiorno, ben trovati ragazzi. No, fai pure la radio, tranquillo.
2: In che senso?
1: No, no, fai pure la radio, tranquillo.
2: In che senso?
1: Stai calmo, ok?

0: bene, tutti dentro ragazzi, dai dai, entrate entrate che stanno disinfestando fuori, quindi l'aria è più pulita dentro.
1: Buongiorno, ben trovati, come state? State bene?
2: Ma sto pazzo che urla la radio da 20 anni, ma chi è sto pazzo? Chi è sto pazzo che urla come un pazzo furioso? Chi è? Chi è? Chi è?
0: Allora ricordatevi una cosa: se non hai ancora trovato, dico, se non hai ancora trovato l'ago nel pagliaio, se non l'hai ancora trovato, cerca meglio, cerca meglio. Devi cercare meglio.
3: Ma non è un detto.
0: Come l'ha detto?
3: Ma non è così.
0: Se non hai trovato l'ago nel pagliaio, cerca meglio. Che non è... Dice, ma non l'ho trovato, cerca meglio. La torcia del telefonino, magari lo trovi, capito? Dai. Vabbè, comunque, no, a parte gli scherzi, se non hai trovato il tuo Adamo o la tua Eva, vuol dire che sei il serpente, capito? Cioè, non c'è altra spiegazione. Allora, i serpenti all'ascolto, buongiorno, ben trovati, perché c'è Adamo, c'è Eva, c'è anche il serpente, ci sono vari serpenti in giro, eh. Ma senti anche tu un rumore strano?
3: Non è che viene da fuori, forse?
0: Sì, può essere un come dire, un aliante, sai, sì, gli alianti. Ma sai che non si vedono più gli alianti e i cosi, i dirigibili? Tu hai mai visto un dirigibile ultimamente?
3: Ma assolutamente no.
0: Ma anche gli alianti non si vedono più. Si sono resi conto che cadono, quindi non...
3: Ma cosa?
0: Che casca, che esplodono, non... No, vabbè, non... Vabbè, comunque non li vedo più, non so. Come le farfalle, non ci sono più. Oggi ho solo motori, non... A vela non ci va più nessuno, ad aria, come si dice?
3: Aria
0: compressa. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, anche perché non siamo cannibali, eh? Non siamo cannibali. Ma sai che un figlio di uno dei ricchi di Rockefeller, mi sembra, che è stato mangiato dai cannibali, lo sapevi?
3: Ma chi?
0: Sì!
3: Ma figlio di Rockefeller!
0: Un figlio di uno... Beh, uno ricco, è andato in una tribù dei cannibali e non si è più ritrovato, eh.
3: Sembra proprio fesso.
0: Beh, manco i denti hanno ritrovato. L'hanno schiacciati, hanno polverizzato e poi sono mangiato pure quello. Vabbè, comunque non ci perdiamo in cose assurde. Allora, che poi... Ehi! Ma qua rimbomba!
3: No, c'è eco perché c'è qualcosa di aperto.
0: Ah, ok!
3: Ma hai la porta aperta?
0: Può essere, sì.
3: Allora è quello.
0: Che devo fare? Devo chiudere la finestra?
3: Ma se hai caldo, lascia aperta la finestra.
0: C'ho caldo.
3: Là, no, fa caldo.
0: Andò, fa caldo. Va bene, allora chi siamo? Lo diciamo dopo. Adesso mettiamo una canzone così chiudo le finestre. Sì, adesso questo effetto eco non lo sentite. Questo effetto corridoio. Però è bello trasmettere da un corridoio, cioè da una galleria. Te immagini? Qua la galleria, la prima galleria che incontriamo, ci mettiamo lì dentro e trasmettiamo da là, al buio. La gente ci vede con la radio, cose strane, dobbiamo fare cose strane, capito? C'è sottoterra, che ne so,
3: sottoterra,
0: famo una buca e ci mettiamo sottoterra. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati. Comunque dai, oggi è venerdì ragazzi, oggi si sboccia la gassosa, dai.

0: prima.
1: Ti ho fatto ridere prima.
0: È che non ti si può dire niente.
1: Ma
0: io con tutta la gentilezza ho detto: Andrea, vuoi che ti chiudo la porta?
1: No, no, fastidio. Vai via, dai fastidio. Vabbè, mi dà fastidio.
0: Scusa.
1: Mi dà fastidio la sua presenza proprio. Perché è sempre così gentile, così tutto educato, tutto così. Oh, ma non è possibile, dai. Stai a Figne, dai.
0: Stai a
1: Figne, è impossibile, dai. Uno non può essere educato alle 7 di mattina, dai. Non... È gentile, non. Salutiamo i gentili e gli educati, ok? Va bene. Però date fastidio, io lo dico. Non... Io voglio fare una maglietta. Sei gentile, sei educato, dai fastidio. Ok? Alle 6 di mattina non puoi essere gentile ed educato. Non è possibile. Nessuno, nessuno. Anche il mio cane, per esempio, i cani, i gatti, no? Sono Andrea Catavolo, quello è Ugo Palmisano. Siamo due cretini, due deficienti che siamo qua in radio. Radio Studio Più, te la stai giugando, sfla. E dalle 7 fino alle 9 della mattina. Se vuoi sentire dei discorsi sconnessi, rimani con noi. Se vuoi sentire gente brava, professionale, che cambia stazione. Allora, l'ombrico da terra. Allora, ascoltami. Con gli occhiali, però, te immagini dalla terra esce fuori un lombrico con la tua faccia, con gli occhiali. Bellissimo.
0: Io vedo le immagini.
1: Fantastico, fantastico. Comunque, se non hai trovato l'ago nel pagliaio, dagli fuoco. Dagli fuoco. No, dagli fuoco. Dagli fuoco. Vabbè, che stavo dicendo? No, vedi, mi interrompi. Non...
0: Io?
1: Hai detto basta, hai detto.
0: Siamo due, io e te, fino alle ore 9, stavi dicendo.
1: No, non siamo io e te.
0: Se volete ascoltare.
1: C'è anche coso.
0: E dov'è Achille?
1: Problems. Problems arriverà, non lo so. Arriva quando gli pare. Cioè, non è che. È come la gallina fa l'ovo quando vuole, non è che decidi tu quando fa l'ovo lo trovi, se non lo trovi non mangi. Vabbè, quindi che stavo dicendo, la cosa importante,
0: stavi dicendo,
1: mi interrompe, ragazzi,
0: se
1: mi
0: volete ascoltare delle cose serie cambiate.
1: No, questo l'ho già detto, questo è pensiero finito, ma prima stavo dicendo un'altra cosa
0: e ci sarò corda.
1: Vabbè ragazzi, non serve a niente, praticamente non serve a niente.
0: No,
1: non
0: scusa.
1: Va bene, allora no, c'è una meta turistica, marinara, come si dice, marinara? Marittima, insomma, non, no, mi è venuto in mente una cosa strana, mi è venuto in mente, cioè due lettini sulla sabbia e due bibbie sopra, due bibbie. Sai come si chiama la località marittima?
0: Come si chiama?
1: Bibbione. Vabbè, andiamo avanti, dai. Vado a casa. Dopo questo vado a casa, ragazzi. Vado a casa. Non è colpa mia, è colpa vostra.
2: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
3: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: canzone è molto bella, ragazzi, però vabbè, lo conosciamo il mood, no? La sonorità, il senso logico delle parole. Va bene, comunque, ragazzi, molto bella. E vabbè, è andata, ormai è andata, non la possiamo rimettere, insomma, non è finita, ragazzi, è finita male. Allora, Ugo continua a dire: io sono educato, sono gentile con tutti. Ed è vero, è vero. Però se sei educato, gentile, e la gente continua a parlare male di te, cioè, te ne devi fare una ragione. Cioè, non è che puoi essere gentile, educato, però ti dà fastidio se uno parla male di te. Non ha senso, capisci? Certo. Mi capisci?
1: Ho capito.
0: Ma che hai capito?
1: Che anche se uno...
0: Non ho capito.
1: Non parlo.
0: No, parla.
1: No, è giusto.
0: Cosa hai capito?
1: Che anche se sei gentile...
0: Ma perché ti asciughi il sudore? Perché
1: fa un cambio, non so,
0: ma cambia faccia, cambia pelle, non... Cambia pelle. Vai dal chirurgo, fatti mettere la pelle di un tamburo, di qualcuno, insomma, qualcosa che non suda, non... Hai mai visto sudare un tamburo? No, non... Vabbè, dimmi.
1: No, hai ragione, perché puoi essere gentile...
0: Ma quando muori sudi? No, basta, è finita, non...
1: No, non c'è più, non ci sono più liquidi.
0: Liquidi, quindi sei secco. E devi morire allora. Se muori sei secco, non so di più. Pensa. Cavolo, dentro la barra, ti immagino dentro la barra, si avvicina la gente e fa: ma non è più sudato. Dimmi.
1: Allora, io mi abbasso un po' le cuffie, spero non sia io, Andrea. Io me le abbasso.
0: In che senso?
1: No, sento un po' fischiare, allora mi abbasso io un attimo le cuffie.
0: Magari che bravo, educato, vedi, educato, gentile. Anch'io sono educato, gentile, ma la gente lo stesso parla male di me. E lo sai qual è la cosa che mi fa più male? Lo sai qual è?
1: Qual è?
0: La caviglia. Ma cioè, scusa, ho preso una botta ieri, ragazzi, non è... mi fa un male incredibile, cioè, non è... andiamo avanti, ragazzi, che tanto dietro non si può andare. Allora, chi siamo? Assorbente, dillo te, almeno ti presenti, non... vai, presenti.
1: Ciao, sono Ugo Palmisano.
0: Sì, vabbè, che sei a scuola.
1: Tu mi
0: presentati bene, in modo simpatico. Non...
1: Ciao, sono Ugo Palmisano. Che,
0: ancora, buongiorno, sono Ugo Palmisano.
1: Ciao, sono un ragazzo grasso di 100 kg.
0: Oh, è molto meglio, molto meglio.
1: Vengo qua a sudare perché questa è la mia sauna.
0: Bravissimo. Vengo a togliere qualche grammo. Posso dire una cosa a tutti i personal trainer, a tutti quelli che scrivono su Instagram della massa grassa e la massa magra? Ma che è sta massa grassa e sta massa magra? Cioè, non, nel corpo c'hai la massa magra e anche la massa grassa. Che è sta cosa? Ma è grasso e basta, si magra e si grasso. La massa grassa, ho tolto un po' di massa grassa. Quanto c'è di percentuale? Vanno sì, ci sono le percentuali, c'è una macchina che ti dice la percentuale che c'hai di massa grassa e massa magra. Ma basta, ci avete tutti i maroni veramente. Quando ridi, per favore, la puoi tirare dentro la lingua, mi fa impressione.
1: Esco.
0: Ho capito, sembri un pupazzo, sei quelli che ti devono uccidere. Sei un pupazzo che ridono con la lingua di fuori e poi ti coltellano mentre dormi.
1: Ma viene fuori da solo.
0: Infatti, però fa impressione. Sembra la lingua di un porco.
1: Ma dai.
0: È vero, non
1: dai.
0: Ce l'hai, è tipo fisarmonica, tipo come le lingue di carnevale. Cosa stavi dicendo? Dimmi, ditone, dimmi.
1: Dimmi. Sono un ragazzo grasso di 100 kg, sì. Vengo qui la mattina, faccio compagnia ad Andrea d'Achille.
0: Compagnia.
1: E come la vuoi chiamare?
0: Beh, fastidio.
1: Vengo a dare fastidio, okay. Qua la mattina. C'ho due luci che saranno 40 gradi qua dentro, però sì. Vengo apposta perché tendo a dimagrire. Mi vesto sempre di nero perché secondo me sfina, però non cambia assolutamente nulla. Potrei vestirmi anche di giallo, di marrone o di nero, sempre grasso. Quindi vengo qui, spero vi piaccia la mia compagnia, grazie a tutti e godetevi lo spettacolo. Dal grasso è tutto, a voi la linea.
0: Comunque c'è da dire una cosa, che
1: sudato tantissimo.
0: Hai sudato tanto, infatti.
1: Sto sudando.
0: Tu devi mettere, secondo me, intorno alla fronte qua, come dei bicchierini di plastica. Dopo lo facciamo con lo scotch carta, ti metto tutti i bicchieri tutti intorno alla parte sopra, perché secondo me tu il sudore lo emani proprio da sopra, dalla fronte, dalla parte sopra della calotta della testa, capito? E quindi recuperi tutti i sali minerali, poi te li bevi.
1: Ma chiaramente, che schifo,
0: vabbè, è roba tua, insomma, non, sono tutti sali minerali che vanno via, certo. È tutta roba buona, e poi a fine puntata te li bevi.
1: Ma che schifo.
0: Oppure hai un calo di zuccheri, di energia. energia. Prendi uno. Perché no? Non, è roba nostra, insomma.
1: È roba nostra.
0: Andiamo avanti, ragazzi. Cadavolo, io ti ascolto da 20 anni, ma tu uno così, ma non l'hai mai incontrato? Ma uno così come?
1: Ma forse parlano di me?
0: No, può essere. Non, o forse parlano di te, non.
1: Di me ho detto.
0: Ma che ne so? Ah, di me o di te?
1: Ho detto di me! Forse parlano di me!
0: Ah, ok, ok, ok, ok, ok. Allora, cadavolo, c'è un prete che mi ha. C'è un prete che mi ha fatto anni fa una maledizione. Non ho capito. Non
1: è possibile.
0: Ma dai. I preti mica fanno maledizioni.
1: Ma no, dai.
0: Beh, se ci pensi, sì.
1: Dai, dai.
0: Vi dichiaro marito e moglie. Cioè,
1: no,
0: cioè,
1: no,
0: cioè,
1: no, dai.
0: Più maledizioni così. Ma, cioè, ma porca miseria, ragazzi. Hai ragione, hai ragione.
1: Ma
0: hai perfettamente ragione.
1: È vero.
0: E vi dichiaro. Lo dice proprio con. E vi dichiaro marito e moglie. La roba. E nessuno gli dice niente. E nessuno, tutti zitti, tutti. E adesso. Puoi baciare la sposa, ti dice pure. E firma qua. E maledizione con firma. C'è una roba brutta, ragazzi. Abbasso i preti, ragazzi.
2: Su studio più.
0: È
3: magico.
0: Aiuto, ragazzi. Poi ti obbligano anche a dire quella frase: io ci sarò fino alla morte, fino alla malattia. Ti obbligano a dirla. Cioè, non è che te, quella frase esce fuori spontaneamente, no? No, no, devi leggere questa frase. Ma perché la devo leggere? La devi leggere. E ci sono i testimoni pure. Maledizione. Quello è un rito. È un rito. Uno ha scritto: Ugo, fai schifo. Ma perché? Ma povero, dai.
1: No, ma è vero, Andrea, è vero.
0: E sono allergico alla palestra e basta. È arrivato scombinato, eh.

0: Zubabau. Zubabau.
1: O Genji!
2: Ela
1: tá com chance brasileira que te parla!
2: Ma da quanto tempo?
1: Mamma, o Genji! Che te sei descritto come un uccesso! Ma tu non sei un uccesso!
2: No?
1: Sei un uccesso a fieto! Mamma che tavolo! Come state? Come state? A parte questo scombinato a fianco a me, è arrivato e continua a fare così, cioè. Poi dimmi te, cioè, come faccio ad andare avanti? Quello suda tutto bagnato, c'ha la calotta tutta bagnata. Questo che fa così, cioè. Sta seguendo una partita di ping pong. Stai seguendo? Perché fai così con la testa?
0: No, vado a ritmo di musica.
1: Ma non c'è musica.
0: No, prima c'era la musica brasiliana.
1: Prima però, è andata però.
0: Ah, beh, fino a pochi secondi fa.
1: Ah, ok, va bene. Quindi allora ragazzi, c'è una località molto bella, vabbè, quella c'è un'altra località marittima. No, c'è un'altra località marittima. Allora, io immagino questa scena, io che prendo in braccio Ugo e la gente mi chiede: "Dove vai?" Porto Rotondo.
2: Lo sapevo.
1: Andiamo avanti, mamma ragazzi, è bella. Allora, mi hanno mandato la foto di una donna con la bocca più grossa del mondo, cioè praticamente c'ha un'apertura come si dice, un'apertura
2: mandibolare.
1: No, prova tu,
0: molto apertura boccale.
1: Boccale. Che va a fare snorkeling? Boccale. Labrale.
0: No, però forse è più la bocca mandibola e labbra.
2: Dove va?
1: No, perché...
2: Ma dove sta andando?
1: No, faccio un po' di ginnastica, capito? Okay, cioè, mentre lui dice delle cose strane. Così non le sento, sto accanto le cuffie. Cos'hai detto, scusa?
0: Vabbè, l'apertura della bocca è parte della mandibola.
1: Tu c'hai la bocca piccolissima, in effetti, perché hai la bocca proprio piccola. È per quello che ti escono fuori male le parole. Piccola. Mentre lei, vedi che bocca che c'ha. Una donna americana ha stabilito il Guinness World Records con un'apertura della bocca di 6,52 centimetri. Riuscendo, ma 6 metri? No,
2: ma come 6 metri?
1: Cretino. 6,52 centimetri, riuscendo a far entrare oggetti insolitamente grandi. Vabbè, adesso non scendiamo nei particolari, però anche da a bocca ferma, diciamo, rilassata. Sì, perché c'è la foto di lei a bocca ferma e a bocca aperta. Anche a bocca ferma si evince che c'ha una sai, quando tu vedi un qualcosa che si può allargare e diventare molto grande, cioè, ti rendi conto che lei c'ha proprio questa cosa. Va bene, no, che non no, nel Guinness devi stabilire oggetti che entrano nella bocca, praticamente, quindi gli hanno infilato di tutto, cioè nel senso che ha oggetti strani, capito? Non riuscirebbe mai a mettersi in bocca, perché 6,5 è una bestia, cioè c'è una bocca così, cioè potrebbe partorire dalla bocca, cioè incredibile, cioè, vabbè, comunque, andiamo avanti. Questa è brutta, non, cancellate, sei un cretino, cavolo, lo so. Allora, c'è da dire una cosa. Allora, io vorrei trasmettere con voi per ancora 10 minuti. Poi dopo, se potete andarvene, per favore, grazie,
2: certo.
1: Perché non...
2: Certo.
1: No, mi date fastidio. Cioè, non, ok? A 10 minuti ancora, poi dopo ve ne andate, va bene?
0: Va bene.
1: Allora, siccome si è presentato lui, prima si è presentato, ti vuoi presentare anche tu? Perché se la gente sente solo uno che dice... che non, presentati, Tom Selleck, vai.
2: Ma perché?
0: No, vabbè,
2: perché?
0: Ciao a tutti, buongiorno a tutti, per chi mi conosce...
1: Non guardare me, però, guarda la telecamera, siamo in TV, vai.
0: Come se fossi all'interno di un camerino?
1: In camerino? La televisione, che camerino?
0: Okay.
1: Sei già uscito dal camerino?
0: Ah, ok, sì.
1: Okay, vai. Spiega anche il colletto alzato, che è stato deficiente, vai.
0: Vabbè, ok. Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
2: Ciao a tutti.
1: Ha perso la dentiera, rimettila.
2: Ciao a tutti.
0: No, buongiorno a tutti, mi chiamo Achille sì. Ferrari di Brescia e ho le... Mi piace lo sport, infatti anche l'Apollo che indosso tengo così sul colletto perché fa più sportivo, o meglio perché mi piace di più così, ecco, onestamente. Perché questa qua con il colletto giù non mi piace molto, ha il colletto morbido, mentre su mi piace di più. E
1: torniamo alla presentazione del fuori. Non...
0: Sì.
1: Ok, grazie. Non divaghi, non divaghi. Vai.
0: Sono nato ho 42 anni, nato nel 13 con figli anni 13 in marzo dell'84. Mi piace lo sport. Faccio un po' di tutto, corsa, bici, mountain bike, bici anche la corsa, rollerblade, pattinaggio sul ghiaccio, tennis.
2: Eccolo!
0: Vado in palestra, non tanto perché mi piace, ma perché so che fa bene. E quindi fa.
1: Cioè, la cosa drammatica è che si sente anche senza cuffie. Perché ce l'ho a fianco.
2: Scusa, Andrea, posso dire una cosa?
1: Sì, certo.
2: Posso andare via prima di 10 minuti?
1: Anch'io. Non ho fatto in tempo a rispondere a un tuo fan, sicuramente voleva insultarti. Ma un po' di verve, un po' di... Cioè, stai raccontando la fava, come si dice?
2: La rava e la fava.
1: Cioè, non... Ma ciao, sono Achille Ferrari, sono qua perché... No, allora sono io, sono qua, e il colletto mi piace alto, basso... Che è sta cosa?
0: Dipende in che modalità è, cioè, tipo qua mi sembrava tipo la modalità tipo...
1: Ma quale modalità? Uno si presenta agli ascoltatori, come ti presenti agli ascoltatori?
0: Okay.
1: Ma chi devo stare a presentare? Ai lombrichi? Ma ok, cosa? Scusa.
0: Pensavo che fossi tipo all'interno di una sorta di provino per andare a Hollywood.
1: Ma quale Hollywood?
0: Ma non mi
2: piace.
3: Achille!
0: Ciao!
3: Ma fatti in culè!
0: No, non si dice.
1: Lo dico io, veramente. Dai, andiamo avanti.
0: Guarda, che tanto tante storie che cadono anche nel mondo hollywoodiano.
1: Sì,
0: sono accaduto così per caso,
1: In che senso?
0: Ma sì, per esempio, allora,
1: ma è fastidioso,
0: No, ti faccio un esempio.
1: Ti fa sudare, ragazzi.
0: Ti faccio un esempio.
1: Ho le mutande bagnate.
0: No, mi è capitato di leggere questa notizia qua, ti faccio un esempio.
1: Sì. Veloce.
0: Non so.
1: Ma no!
0: Mi stanno
1: incazzato sul fianco.
0: Mi stanno i fianchi, non mi fiancheggiare.
1: Voglio lasciarlo senza fiato.
0: Non mi fiancheggiare.
1: Pronto?
4: Ciao, sono Walter Massa.
1: No. Però l'imitazione non è male. Non lasciate stare quell'uomo, per favore, ok? Dai.
0: Ti stavo dicendo, per esempio,
1: prendetela con noi. Dai, lui è il cesso. Questo è il
0: simpatico.
1: Ma guarda, è simpatico.
0: Atletico.
1: L'anacronico.
0: No,
1: l'anacronico. E io sono il pazzo. Non lo so. Siamo tre deficienti. Dimmi.
2: Chiedo scusa, c'è la fine del primo tempo del
1: racconto. Meno male, perché ragazzi, cioè non è. Allora, io devo farti una critica. Tu hai una modalità moscia, ok? Forse perché sei nella modalità moscia, quindi non ti serve che il sangue fluisca velocemente in alcune parti del corpo. Quindi sei nella modalità moscia. La gente in radio non vuole sentire uno moscio, capito? Vuole sentire uno brillante, uno veloce.
0: Certo.
1: Pam pam pam, capito? Sei nella modalità moscia, sono due giorni. Allora, o stai prendendo psicofarmaci forti e quindi allora dammi un'altra ragione. Che fai? Mangi il ghiaccio di notte? Non lo so.
2: Perché c'entra?
1: Non lo so. Dimmi, qual è il problema? Che problema c'hai?
0: No, non mangi il ghiaccio. dipende, cioè io
1: te devo menare, te do un cazzotto in testa.
0: Ma no, non è che mi devi menare, no?
1: Allora, pubblicità, torniamo dopo. Adesso lo sveglio, io do due pugni in faccia, vediamo.
5: Cavolo. Show su Studio Più.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Quando ci fa sentire

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: attento a chi oggi partirà. Allora, chiaramente io immagino uno che deve partire con l'aereo e magari c'è un po' troppo vento e l'aereo balla e magari un attimo prima hai sentito buon vento a chi oggi partirà. Cioè, pensa alle madonne che arrivano a Giovanotti e al compagno lì, Giosalfa, qui,
1: chi è?
0: Johnny Alfa, come si chiama?
1: Alfa
0: e basta, avrà un nome, Franco Alfa.
1: Ma che ne so?
0: Non lo so. L'Alfa mi viene in mente solo l'Alfa Romeo a me, basta. Non, l'Alfa, no, l'Alfetta, l'Alfettone.
1: L'Alfettone mitico, il 2006 o il 2000, mio nonno.
0: Non te l'ho chiesto, Ugo, non te l'ho chiesto.
1: No, mi hai fatto brillare gli occhi un attimo.
0: Ti ho fatto
1: brillare gli occhi.
0: Veramente? Sì. Sono esplosi, veramente? Beh, ci credo, guarda cosa c'hanno intorno, poracci. Cioè, certo che per alzare quelle palpebre lì, cioè, devi fare una fatica tu, pazzesca.
1: Ma quale fatica?
0: Vabbè, c'hai tutto qua, c'è tutto il cotechino sopra. C'hai due cotechini sopra che... per aprirli, c'è una cosa... Il bello, il brutto e il... il bello, il brutto e il dislessico. Lessico. Allora no, ci tengo a dire che io non sono bello. Ecco, no, gli altri due sì.
1: Ma tu non eri il bello.
0: Achille, vai in mona. Pantalone. Ah, pantalone. Sei tu, pantalone?
2: Ma pantalone sono io. Ma perché indosso il...
0: Forse ho letto male. Pantalone, c'era scritto. Pantalone, forse pantalone.
2: Oppure... No, ma pantaloni ci sono estate. È estate, scusami.
0: Estate.
2: Ci vuole il berbudino.
0: Andiamo avanti. Achille, buttati da un aereo senza paracadute. Tutta gente ti vuole bene. Abbattilo. Achille, buttati dall'aereo. Tutti ti vogliono fa buttare dall'aereo. Achille, attaccati una palla da bowling al collo e buttati nel lago. Vabbè, che tutta gente ti vuole bene, insomma.
2: È sport. Sono tutti quanti sport, comunque. Attività.
0: Non era una domanda, non era una domanda.
2: Ok.
0: Cadavolo, mi sono innamorato. Adesso io dico, è bello innamorarsi, no? Però voglio dire, cioè non, perché ti innamori quando puoi schiacciarti le dita della mano da solo con la portiera della macchina? Cioè non, qual è il motivo per cui uno decide di innamorarsi? Cioè, tu puoi farti del male da solo. Prendi un martello di gomma, non quello di ferro, di gomma, quello dei carrozzi. E metti la mano dove vuoi, su un tavolo, non di vetro magari, di legno, di mano, pam, un dito alla volta, perché? Cioè, non capisco, non... Vabbè, andiamo avanti. Fermate Achille, vi prego, è troppo veloce, questa è una presa in giro, capito? Perché sei lento, sei moscio, vuoi riprovarci con un po' di energia, un po' di...
2: Ma quando, nella presentazione? Dico nella presentazione.
0: Mamma ragazzi, ma non capisce una fava?
1: Padre Ivo.
0: Mamma.
2: Salve padre.
0: Ciao sviluppino.
1: Sviluppino.
2: È un apprezzamento, È un apprezzamento. Dico che
0: sto
2: dicendo che
0: ma vai mona. È andato. Cadavolo, avete messo 5 canzoni di... Allora, ragazzi, le canzoni sono come si dice? Partecipiamo, insomma. Tutti partecipiamo alla cosa.
1: Scusa.
0: Allora, uno ha scritto, Ugo non deve andare in palestra. È vero, tu devi smontare la cucina e basta. Non c'è bisogno che vai in palestra. Non c'è bisogno che vai in palestra, basta che cammini. Ma devi arrivare in Oceania, te. Cioè, arrivare in Oceania e sperare di beccare l'isola coi cannibali, così l'ultimo grasso, anzi l'ultima massa grassa te la tirano via loro, capito? Coi dentini, se no te butti in una piscina dei piragna, uguale, cioè non, o dei coccodrilli, capito?
1: Certo.
0: Tu sei sfortunato, se nascevi nel 1800 che c'erano i castelli con l'acqua intorno, no? Con l'acqua intorno, che poi voglio dire, era tutta pipì della gente.
1: Ma non è vero,
0: ma come no? Pensa ai coccodrilli poracci, cioè, dice, ma me stai a mettere dentro un acquario di pipì, cioè. Eh sì, perché era la fogna del castello che girava tutta intorno al castello e era marrone, era pipì, cioè, ma uno schifo incredibile. Pensa ai coccodrilli, voglio dire, cioè, mi hai preso dall'Africa, mi hai preso, cioè, bello che nuotavo, bello tranquillo, e mi hai buttato dentro sta pozza di pipì, cioè, una roba Che brutta cosa, ragazzi, che brutta cosa. Ma i pesi che usa Achille in palestra sono dei polistirolo, ragazzi. No, perché la gente non vede i risultati, giustamente dice, ma dove stanno i risultati? Ci vai sempre in palestra?
2: Allora, non vuol dire che uno deve diventare Arnold Schwarzenegger.
0: Sai che mi aspettavo sta risposta? Ecco, me l'aspettavo.
2: Arnold, e poi vorrei vedere Arnold. Tutti i fenomeni.
0: Tu non sei
2: che
0: Arnold
2: dicono...
0: Schwarzenegger, tu sei Arnold, quello di Willy Coso, come si chiama?
1: No, il mio amico Arnold!
0: Il mio amico Arnold!
1: Il nano!
0: No, non era nano.
1: Era nano.
0: Non era nano.
1: L'attore era
0: Basta
1: nano.
0: Con i nani, ragazzi, ok? Dai. Forza, dimmi.
2: No, comunque, guarda che coso, quello lì.
0: Non mi puntare il dito, poi, non mi puntare il dito. No, mi dà fastidio, te lo mangio,
2: Quello lì del mio amico Arnold era basso.
1: Soffriva di nanismo l'attore Gary Coleman.
0: Sì, Coleman. Quello è Coleman, era il corridore, dai.
1: Gary Coleman.
0: Ma quale Coleman?
1: Ci scommetti tutta la struttura che c'hai?
0: La struttura che ho?
1: Tutte le case.
0: Compresi i debiti, però.
1: Pure.
0: Compresi i mutui. Va bene, ci sto. Vai,
1: si chiama
0: sto.
1: Gary Coleman.
0: Andatelo, Gary Coleman. Ok.
1: Il mio amico Arnold.
0: Va bene, andiamo a cercare. Vado a cercare.
1: Soffriva di una
0: malattia. Continua a parlare, ignorante. Continua a parlare.
1: Soffriva di una malattia, sì. È quello lì che diceva Achille, che purtroppo sopra il 1,30 non arrivava, capito? 1,20,
0: 1,30.
2: Siamo un po' più alto.
0: Aspetta che rispondo a un mio amico. Porca miseria.
1: Che risposta è?
0: Miseria, mi spiace.
1: Ma che cosa? Risposta è?
0: Cavolo c'hai.
1: Cavolo.
0: C'hai. Che... Ok. Chi hai?
1: Vabbè, quando hai finito tranquillamente vai.
0: Aspetta, scusa, è in ospedale.
1: Ok.
0: Cosa è successo? È successo. Ti sei tolto il grasso? No. Ok, dopo, aspetta. Il mio amico è andato in ospedale, quindi sono un po' preoccupato. Dimmi.
2: No, prima ti stavo dicendo.
0: Il gatto non c'ha gli stivali, ok?
1: Ma cosa?
0: Mamma ragazzi, però. Dai, svegliati.
2: No,
0: ma questo crede agli asini che volano.
2: Gli asini non volano. Quello lì è il coso.
0: Guarda, allora quello che cos'è? Sta guardando fuori dalla finestra. Ma sei veramente cretino. Siccome stanno disinfestando, io l'ho chiuso apposta.
2: Disinfestando?
0: Se tu vuoi disinfestare per le zanzare. Cioè tu vuoi insegnarmi le parole?
2: No, è vero,
0: io sono ignorante, ma tu veramente c'è.
2: Volevo dire
0: manco in classe ti fanno entrare. Tu fai le lezioni col bidello. Ti mette il banchettino lì. No, tu stai qua. No, ma io voglio entrare. No, stai qua, lascia stare. Magna temparino. Allora, se tu l'accosti, non è che la disinfestazione non entra, capisci? Devi chiudere proprio la finestra.
2: Infatti, io prima ho visto dei ragazzi.
3: Ho visto dei ragazzi con delle robe, delle lance così che spruzzavano dei veleni. Però adesso non so se adesso io parlo così perché cioè io prima dai
0: cioè no allora accostato di nuovo la finestra, allora guarda mi alzo, lo faccio io,
1: la chiudo io. Ma devi chiudere bene, devi chiudere. Io avevo lasciato aperta la porta così respiravamo un po', respiravamo
0: un pochettino. Perché mi sono affacciato
2: no perché io infatti
0: ma può essere che il suo balbettino la sua balbuzia derivi magari da qualche veleno, che ne so, magari tua mamma ha disinfestato qualche cosa, magari c'erano le zanzare da qualche parte, che fai, ti asciughi con la fazzoletta? no veramente ragazzi
1: ma dai
0: c'ha un panno di carta che, cos'è, rotolone regina?
1: L'ho preso dal bagno, è carta igienica.
0: Ah, è carta igienica, una mappassa di carta igienica. Si sta asciugando completamente. Io parlo mentre uno si asciuga la fronte con sta mappassa di carta igienica e questo che ce la posso fare, ragazzi.
2: Prima ti stavo raccontando della, perché se che
0: ma tu, non lo voglio sapere, io non lo voglio sapere, non lo voglio sapere.
2: La tua storia di Hollywood.
0: Non lo voglio sapere.
2: Vabbè, magari volevi sapere.
0: Dimmi veloce però. Dai.
2: Del fatto è che spesso è, diciamo così, che un po' tutto è possibile.
0: Tutto è possibile.
2: L'ho letto, non mi ricordo dove è caduto, se nel Regno Unito oppure in America, non lo so.
1: Andrea, gli apro la finestra, metto la capa.
0: Ah, l'hai capita? Apri la finestra e mettigli la testa di fuori, capito? Ma l'hanno già fatto, l'hanno imbassato, la mamma sicuramente non è.
2: Comunque, prima c'è stato questo indiano.
0: Questo indiano?
2: Un indiano.
0: Parli di Trump?
1: No. Trump.
2: Un indiano.
0: Pensa se dovesse scoprire Trump che è le sue, come si dice, origini, l'albero.
1: Origini. Origini.
0: Ma io non volevo dire le origini.
1: Scusa, le sue.
0: Le sue origini sono poca roba. Albero.
1: L'albero di che?
0: L'albero di Cheofe.
1: Cioè,
0: genealogico.
1: Hai mischiato due
0: vai in palestra. Vai in palestra. Vai a prendere le meredine dalla macchinetta. Vai, cammina. Vai, dai, dai, prendi due. Ammazzati. Dimmi.
2: Comunque c'è stato questo...
0: Interrompere per favore, dai, che stiamo dicendo una cosa seria, vai.
2: Sì,
0: vai.
2: È stato questo,
0: dai,
2: questo...
0: indiano Apache.
2: Questo indiano, indiano dell'India.
0: Dell'India, dell'India, okay. Quindi fioraio, sì. Quindi
2: e praticamente questo qua
0: c'è era... questa cosa che incombe negli italiani quando vanno all'estero, noi diciamo pizza e mandolino, no? Com'è? Pizza, mafia e mandolino. Mentre gli indiani sono rose, accendini e cos'è che e cose colorate, quelle quei cosi che vanno in aria, che
1: aspetta,
0: che vanno in aria, che si illuminano e poi li ricadono. Ehi, sei presente?
1: Le pensando... luci, Andrea, le lucette, i cosi con le luci.
0: Ma sanno l'elastichino che tu lo lanci in aria e...
1: Sì, lo yo-yo, quello aereo.
0: Sì, quello serve per distrarti.
1: Tu
0: lo lanci, loro lo lanciano, tu guardi in aria e loro ti guardano il culo della donna.
1: Cioè. Dai!
0: Beh, è la verità. Dimmi.
2: E niente, praticamente c'è stato, questo indiano...
0: Allora, chi parla è un ragazzo sano, ragazzi, non è... ha avuto dei problemi da piccolo, le convulsioni, per quello che è un po' così, un po' stranito, però insomma è una brava persona, cioè, è bravo. Io ho parlato bene di te, Prenza, ieri.
2: Ok.
0: Sì, il dottore ha detto che non è grave. Dimmi.
2: Ho detto che questo indiano qua si trovava su un pullman, stava prendendo questo bus.
0: Scusa, ma il racconto, non ho capito, sti indiano, dove è uscito forse indiano?
2: Perché, sai, prima che ti ho detto del fatto del provino di Hollywood... Ma no,
0: che
2: andare?
0: Tu dovevi fare un provino a Hollywood? No,
2: sì.
0: Veramente?
2: No.

0: cara. Non è che ero lì presente, cioè io di persona.
1: Ma è un sogno, che cos'è sta cosa?
0: No, no, è un fatto accaduto veramente.
1: Ah, ok.
0: È un fatto accaduto veramente.
1: Ma dove l'hai vista sta cosa?
0: L'ho letta.
1: Ah, l'hai letta?
0: L'ho vista e letta. Vista sì, perché c'era l'articolo, letta perché c'erano le parole che descrivevano l'accaduto.
2: Mamma mia. Come fai a non picchiarlo, come dice una cosa del genere? Come fai a non picchiarlo?
0: Scusami. E questo qua praticamente si trovava su un bus.
1: Sì, questo indiano.
0: Si stava spostando.
1: Sì.
0: Allora che uno gli ha fatto, una persona gli hanno fatto una fotografia.
1: Chi?
0: Qualcuno.
1: Sì, sì.
0: Non so se è una ragazza, se è una ragazza o se è un ragazzo.
1: Gli
0: ha fatto una foto e praticamente l'ha messa sul web. Questo qua è diventato virale, è diventato
1: famoso,
0: virale.
1: Famoso.
0: Sì, famoso, ma proprio sì, per un discorso proprio, cioè a livello anche di bellezza.
1: Ah, l'indiano, no? L'indiano.
0: Quindi è diventato nel giro di poche ore virale la cosa.
1: Sì.
0: A tal punto che la ditta per cui che lui lavorava, questa ditta di autotrasporti, ha deciso di licenziarlo perché era troppo. Si parlava troppo di lui.
1: Ok, no? Ok.
0: Cosa è successo? È successo che nel giro di poco.
1: Perché lui consegnava, faceva le consegne lui, no?
0: Eh sì.
1: E poi chiaramente tutte le donne fuori a aspettare sti pacchi, insomma, non era cosa. Insomma, non è, le vie si riempivano di donne che urlavano: sì, aspetto il pacco.
0: E praticamente nel giro di poco ha iniziato, ha avuto tantissimi follower sui social, a tal punto che un'agenzia di moda l'ha chiamato.
1: Mamma che noia, ragazzi, però.
0: No, veramente, e praticamente e da lì è iniziata la sua carriera da fotomodello.
1: Da fotomodello?
0: Eh sì.
1: E quindi?
0: E quindi per dire che a volte, cioè nel senso che certe cose possono accadere anche così un po' per caso.
1: Ah, è per quello che sali sugli autobus te, allora. Tu sali su tutti gli autobus. Sale, purtroppo non riesce a salire, perché trova sempre le porte che gli si chiudono proprio in faccia, così. È per quello che c'ha la faccia stretta. C'ha la faccia stretta perché ogni volta che tenta di entrare, pam, le porte si chiudono. E dai oggi e dai domani c'ha la faccia che è piatta praticamente. È piatta. 26 puntate solo per l'indiano. È vero, tu potresti veramente fare un programma e lanciarlo su Netflix, un programma tutto tuo di racconti, ogni volta un racconto diverso, una serie praticamente di 180 puntate dove praticamente racconti una cosa di indiano, una cosa, tutte cose sconnesse tra loro, che non è che devono avere un senso logico. Cadavolo, io ti amo, ma come fai a sopportare Achille? Allora, a parte tutto, ragazzi, io lo dico, però io lo prendo in giro come prendo in giro il ciccione, però ragazzi, per me sono bravi perché sono così, sono prendibili, come si può dire?
3: Non...
1: Andrea, buongiorno, stai perdendo colpi, non ti sei neanche accorto che la nuova canzone di Jovanotti parla di Ugo. Non lo sapevo. Non...
3: Ma buon vento, io l'ho sentita, ma non so che attinenza ci può essere.
1: Infatti, non... Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, fotomontaggio.
0: Stavo riflettendo io.
1: Ah, ok, no, pensavo... Perché lui riflette così.
3: Aspetta.
1: Tipo Pappagone. No.
3: Pappagone.
1: Allora, ci hanno mandato una notizia. A 23 anni beve 36 pinte di birra in 60 minuti. Porca miseria.
3: Oh,
1: ammazza. Entrò nel Guinness del Record Wars, the Record Guinness. Entrò nel libro del Record Guinness.
3: Lo vuoi dire bene in ordine?
1: No, perché non capisco se è entrato nel Guinness Record Wars oppure è entrato nel libro del Guinness, della birra Guinness, capito? può essere. Rileggo, magari decidete voi. Che fa? Mi strizzi l'occhio. Io parlo, quello mi fa l'occhiolino. Cioè, non, vuoi una birra? Non te la offro, non ti preoccupare, basta che non ti fai avanti, insomma. A 23 anni beve 36 pinte di birra. Ma perché ridi? Perché ridi? Ti asciughi la faccia? Ma non è possibile. Ma io non posso trasmettere uno che continua a asciugarsi la faccia. Ma vieni con l'accappatoio domani, ti prego. Allora, a 23 anni, se ne ha 24, beve 36 pinte di birra in 60 minuti e entrò nel libro dei record Guinness. Che vuol dire?
3: Ah, forse hai ragione, Andrea, la birra e la Guinness. Adesso ha bevuto 36 birre ed è entrato nel libro dei record della Guinness.
1: Ah, della Guinness.
3: La Guinness avrà un suo libro e hanno scritto questo: si è bevuto 36 birre in 60 minuti.
1: Ah, si sono fatti un libro loro.
3: Può essere.
1: La potremmo farlo anche noi.
3: Sì.
1: Perché no? Non, tu entreresti in tutti i Guinness dell'ignoranza, proprio tutti dell'incapacità. Gli scienziati calcolarono che il suo tasso di alcol nel sangue

0: sarebbe stato: perché mi guardi così?
1: Che servo?
0: Ma non mi devi sorridere.
1: Incuriosito.
0: Ma che ci stai provando? Scusa. Mi fa l'occhiolino, mi sorride, non ho capito. Ti emoziona la birra, ti eccita, non so, la schiuma.
1: No, ascolto incuriosito.
0: A 23 anni bevi ancora, 36. Dai. 37, facevo 37,
2: è
0: passato
2: morto.
0: Un minuto. No. 36 pinte di birra e 60 minuti. E entrò nel libro dei record Guinness. È inquietante lui che mi guarda così. Aspetta, che metto così. Gli scienziati calcolarono che il suo tasso di alcol nel sangue sarebbe stato dell'1,08%. Oggi Guinness si rifiuta di accettare qualsiasi risultato simile. E il suo record rimarrà imbattuto per sempre. Che vuol dire?
2: Praticamente non invitano a ridursi in quella maniera, perché 1,8 Andrea è morte praticamente.
0: Ah, veramente?
2: È come, oltre il come etilico.
0: Ah, perché una volta si poteva, ti ricordi, no? Ti dicevano addirittura: fuma, sei in gravidanza, fuma che ti passa lo stress.
2: Certo.
0: Bevi la birra che fa bene. Tu, E invece poi si sono resi conto che insomma l'alcol e il fumo con moderazione, tutto con moderazione. Quindi la Guinness ha detto: no, basta, non accettiamo più altri. Perché voglio dire, 36 non sono tantissime, voglio dire, no?
2: Come no?
0: Ah, sono tante.
2: A 36 birre.
0: Vabbè, ma in 60 minuti.
2: In un'ora?
0: In un'ora.
2: Ma tu sei matto.
0: Ma sei mai stato in Germania tu?
2: No.
0: Ah, ok, allora. Io mi ricordo che ero fidanzato con una tedesca, era una bellissima ragazza, top model e via dicendo, così ero giovane anch'io, insomma, bello non come Achille, insomma, non, ero bello veramente. E sono stato con questa tedesca, top model proprio, non una topa, una topina model, una topa modella, con la coda anche.
2: Che
0: non...
2: coda!
0: Allora, sono stato fidanzato con questa qua. A un certo punto, un anno fa, andiamo in Germania dai miei genitori. I suoi genitori, tedeschi, mai stati in Italia, non avevano mai viaggiato, quindi sapevano solo il tedesco e basta. Tra l'altro il tedesco del paese, quindi il dialetto.
2: Il dialetto.
0: Allora lei decise di andare: vado a farmi i capelli, ti lascio qua con mio padre e tra poco torno. Il tra poco era dopo due ore e mezza. Sai che le donne quando vanno dal parrucchiere, capirai, sembra che gli smonta la testa. Parrucchiere deve smontare la testa e creare un capello alla volta.
2: Certo,
0: piano piano.
2: Certo.
0: Vabbè, comunque torna dopo 2 ore e mezza. Io ero ubriaco praticamente. Ero sdraiato per terra, pelle di leone. Perché il padre, non parlando italiano, e io non parlavo il tedesco, soprattutto il dialetto tedesco, ogni 20 secondi apriva una birra. E l'unica cosa che io riuscivo a dire è: Prosit! Da altre parole non è. Abbiamo tentato un dialogo tipo che alla fine era l'approvazione della birra, cioè del senso, com'è? Good. Lui mi guarda, su good mi guardava storto, allora io: Prosit! E bevevo. Quindi mi sarò fatto in 2 ore 180 birre. Sono arrivato, io che non bevo, quando è arrivata mi ha trovato a pelle di leone, come si dice, di ghepardo, che poi non c'è mai il ghepardo per terra, c'è sempre la mucca, non ho mai capito perché si dice a pelle di ghepardo, no? A pelle di mucca bisognerebbe dire. Ero ammuccato davanti al camino così, il padre col piede sulla mia testa. E niente, abbiamo fatto la foto di rito di Natale.
2: Ma che foto era?
0: Vabbè, sono uscito male.
2: Certo.
0: A macchie sono uscito.
2: Certo.
0: Vabbè, comunque niente, poi quella sera mi ricordo che tutte le zanzare che mi hanno punto sono ancora ricoverate al policlinico e partecipano agli incontri di Alcolisti Anonimi. Tu le vedi sedute, belle composte, che raccontano la loro storia. Purtroppo un giorno ho pizzicato uno ubriaco marcio, andrei a tavolo e sono così, ancora così. No, è vero comunque che le zanzare, io mi ricordo che la zanzara mi ha punto, è andata via storta.
2: È andato
0: via tutto,
2: certo. Certo.
0: E io dico: così impari.
2: Impari chi?
0: La zanzara. Sì. Oh, seguitemi per altri racconti sulla mia pagina YouTube. La zanzara sì, la zanzara no.
2: Che pagina è?
0: Una pagina.
3: Su Studio Più.
0: Cadavolo, io ti amo, sei un pazzo vero, ma non è vero!
3: E Ugo il pazzo vero!
2: Andrea, dai, sono il pazzo vero, ti dice che dobbiamo andare in pubblicità!
0: Devi stare calmo perché ti prende l'infarto a te, ti prende l'infarto vero, eh. Tu sei in grado poi di portarlo via, cioè di...
2: Portarlo via?
0: Cioè, nel senso, no, bisogna fare le prove qua, eh.
2: Ma quali prove?
0: Sai che ci sono le prove per... No, sai che quando c'è gli incendi ci sono le prove per, di evacuazione, no? Bisogna fare la prova di evacuazione con Ugo, cioè nel senso che... No, metti che gli prende l'infarto, dai, mentre siamo in diretta, beh, è un attimo, eh.
2: Chiami l'ambulanza.
0: L'ambulanza?
2: E qua all'ospedale.
0: Vabbè, ma sì, se non arriva cosa faccio? Te devo caricare in macchina.
2: Mi metti sul cofano.
0: Non puoi venirti, cioè, non puoi venire già con delle rotelle attaccate... No, sulla schiena, ti metti due rotelle, sì! ti corichiamo sulla schiena e ti portiamo via così, non, potrebbe essere una soluzione, non, vabbè, vabbè. Allora, andiamo in pubblicità, forse torniamo dopo, non si sa, adesso vediamo, dipende dalle salsate.
4: Su Studio Più. Spot.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvata all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa.
1: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.
5: Allora, ride sotto i baffi perché ho fatto una cosa fuori onda che non si può dire, però. Allora, io sono astuto come Gatto Silvestro. Vabbè, andiamo avanti. Non era Gatto Silvestro quello astuto, era...
6: Sì, non prendeva mai Titti.
5: Però allora non era astuto, non...
6: Non ce n'è.
5: Allora,
6: nessuno.
5: Titti era astuta.
6: Titti
5: era femmina o maschio?
6: Era
5: Titti.
6: Femmina.
7: Oh, Titti la ragazza.
5: Una ragazza.
7: Titti.
5: Una ragazza.
7: Certo.
5: Mamma ragazzi, quanto è cretino.

0: Allora, c'è uno che ha scritto un messaggio, dice, gli dice a mia moglie Giulia che ha dimenticato il cellulare a casa. Ecco, questo è un errore che noi maschi non dobbiamo mai fare, ok? No, perché il cellulare della donna è incomprensibile come l'aramaico, praticamente. Allora, se tu trovi il cellulare della donna, nella prima facciata non trovi niente. Devi essere uno stalker, come si chiama? Un hacker, bravo. Mi fa impressione, lo sai, mi fa impressione. Un hacker, perché altrimenti non riesce a trovare niente. Mentre le donne, noi siamo molto più basic, no, loro basta che l'accendono, gli esce fuori di tutto. Quindi noi non dobbiamo mai lasciare il cellulare incustodito. Ci vuole sempre un Doberman alla guardia del cellulare, un Rottweiler, insomma, un Alano, qualcosa di grosso. Buongiorno, voi entrate tranquillamente nel Guinness dei primati. Sì, delle scimmie. Delle scimmie. Siamo tre scimmie parlanti. Vabbè, comunque andiamo avanti. No, ogni volta che parlo, non so se capita anche a te. No, a te no, sicuramente no, perché sei strano. No, però ogni volta che parlo mi viene in mente, parlo scimmia, mi viene tutta una cosa sulle scimmie. Non so come mai, sulle banane, sulle scimmie. È normale, l'associazione delle idee, delle cose. Vabbè, andiamo avanti.
1: No, è perché in te ti si costruisce.
0: Scusa, se ti ho chiesto questa cosa, non volevo...
1: Ma
0: non volevo la risposta.
1: Ma ti capisco, eh.
0: Annuisci e basta, annuisci.
1: Se vuoi chiedere un parere. Se no, annuisco, faccio l'annuisco.
0: Ci hai messo un'ora e mezza a partire, a rispondere. Il fuso orario, non...
1: No,
0: ti sono fatta tre volte la domanda. Alla terza dico, lascia stare, non rispondere. Quando chiedi a qualcuno come stai, quello... Come stai? Tutto bene? Vabbè, ci vediamo dopo, ok. Te ne vai, perché dice, non è che... E se non risponde, non... Rispondi! Alla prima, però!
1: Certo!
0: Ormai è tardi,
1: no? Okay.
0: Titti era maschio, ignoranti! Vedi, non sappiamo niente,
2: ma come,
0: ragazzi.
2: Ma se aveva la voce da donna nel...
0: Ma che c'entra? La voce da donna, che c'entra? Non c'entra niente! È ancora col sesso, tu sei! Ancora a fare distinzione,
2: no,
0: tra sesso... Ma che c'è? Ci sono uomini che parlano così e donne che parlano così, cioè non è...
2: Ma non lo sapevo.
0: Non hai mai sentito Asi Argento parlare, non, per dire. Cioè, non c'ha la voce da Titti, c'ha la voce da Mario il Carbonaro. Le voci non identificano la mascolinità o la femminilità di una persona. Mazza, ho detto anche bene sta frase, non...
2: È vero.
0: L'ha rovinata. Era bella la frase. Uno ha chiesto come farà Ugo a fare la prova costume. In che senso?
2: Ma no, non c'è problema. Io mica mi vergogno.
0: No,
2: cioè, non me ne frega a me. Cioè, tanto così sono, così è. Infatti, io quando lui l'ha visto, Andrea, quando siamo andati al mare insieme,
0: sì,
2: non sono fatto mai problemi a togliermi la maglietta.
0: No, a infilare il costume, sì, però. Qualche problema c'è stato. Tienimi.
2: Tenetemi.
0: L'abbiamo calato dall'alto. Abbiamo messo il costume per terra. Il costume era il tendone del circo. Abbiamo fatto due fori e l'abbiamo calato dall'alto. E poi tira. E si è infilato il costume. Vabbè, comunque era una... Vabbè, per la prova costume, lui non si vergogna della prova, anche perché lui farà il sub. E quindi al mare farà il sub. Dici, che prova è? Una prova costume. Andrea, puoi dire alla mia compagna Teddy?
2: Scusate, fermi tutti, Teddy. Fermi tutti, c'è il blocco corto.
0: Ah, ok, va bene, allora. Allora, Teddy lo leggiamo dopo, va bene?
2: Teddy.
0: Scimmia, ok?
1: E certo.
0: Ci mette un po' a rispondermi, non so come mai, non... Ma che pasticche stai prendendo? Fammi capire.
1: Ma non sto prendendo le pasticche.
0: Sono due giorni che sei rallentato, sei.
1: No, vabbè, cioè, è la natura.
0: La natura.
1: È perché si vede che sono come il bruco. Hai presente la crisalide, no? Che c'è il bruco.
2: La chi?
1: Vabbè, ma io... ma voi sapete il mondo della natura? Non lo sapete? Il coso lì che...
0: Il coso?
1: Che diventa cosa... C'è la larva.
2: La larva.
1: Non è la ninfea.
0: La ninfea.
1: Il baco di seta, no?
0: 32!
1: Hai capito? E poi da lì nasce la farfalla.
0: Sì, la farfalla.
1: L'evoluzione.
0: Viva Belen! Andiamo avanti. Dai, andiamo avanti.
3: Su studio.
0: Ah, dobbiamo mandare la pubblicità.
2: Esatto.
0: Vabbè, ma dillo, no?
2: E te l'ho detto.
0: E non l'hai detto. Allora, mandiamo la canzone più veloce del West. Vai. Finita.
3: Show. Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. jackpot. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: mentre va la canzone, io non avevo le cuffie, io sentivo lui che cantava, sai quelli che cantano in macchina con il volume alto, però io non sentivo la musica, però avevo capito che canzone era da quello che cantava lui. Io sentivo questo: sul de sac,
1: sul de sac,
0: sul de sac, così cantava, così cantavi così.
2: In realtà le parole giuste che io canto qui sono parabosé cul de sac.
0: Cul de sac,
2: boh,
0: non so come mai è strano, ragazzi.
3: È strano, ragazzo, è molto strano.
0: Sì, sono un bambino, sì, sono un bambino.
2: L'ho sentito, ho detto, via, scusami.
0: Mamma, ragazzi. È poco sveglio stamattina, ma anche ieri, ma anche l'altro ieri, insomma, non l'abbiamo preso per il cervello, ragazzi. Tu a che età hai capito che non dovevi puntare sull'intelligenza?
1: Ma cosa? Che domanda è?
0: Ci sta anche pensando.
2: No,
0: ci sta anche pensando,
2: ragazzi.
0: Sì,
2: certo.
0: Cul de sac. Corri da Ikea, sgabello più corda a soli 1,99 euro. Dai che parte il weekend, ragazzo, dai che parte. Adesso posso dire una cosa su tutti i DJ che spingono per sto weekend, sto... Dai ragazzi, dai che oggi è venerdì, dai dai che se vai, vai, vai, vai. Perché non conoscete la vita delle persone. Le persone normali non vanno a sbocciare. Le persone normali stanno a casa col marito, con la moglie. Ok? E basta, non dico altro.
1: Andiamo, ragazzi, andiamo!
0: Dov'hai? Dalla cucina al tinello. Dal tinello alla camera da letto. Dalla camera da letto al bagno. E c'è sempre lei o sempre lui. Manco se salutiamo più. A gesti proprio. Sì, sì, ciao. Ciao. Ciao. Okay. Dove vai? Divano, ok. Tu, spesa, finito.
1: Finito.
0: Dai ragazzi, dai che andiamo a sbucciare. La cosa positiva dello stomaco, qual è la cosa positiva dello stomaco? È che ti avverte se è...
2: Se è infiammato?
0: Infiammato. Lo stomaco ti avverte quando è...
2: È vuoto?
0: È vuoto. Il cervello no, però, capito? Andiamo avanti.
2: No, io pensavo anche quando è infiammato, scusami.
0: Lascia stare.
2: Che ha dei problemi.
0: Era una battuta, Achille! Era una battuta! Il tuo cervello non ti ha avvertito che è vuoto, ok? Non ti avverte!
2: No, non mi avverte.
0: Adesso l'hai capita?
2: Eh certo, sì sì. Adesso lo stomaco lo sento.
0: Lo stomaco lo sente adesso.
2: Lo stomaco lo sento.
0: Ragazzi, io me ne va. Faccio un po' di corsetta, scusa.
1: Dai, ecco la corsetta.
2: Però fine. E io c'ho la cosa, cioè c'ho una cosa che
0: sta
2: in mezzo.
0: Non ti sento, non ti sento, non ti sento.
2: Nel senso,
0: non mi dico. Quando non mi sentite perché faccio una corsetta intorno alla sera. Sai che quando uno gioca a carte, no? Gioca d'azzardo, non si fa, ragazzi. Però insomma, se volete a casa mia c'è un tavolo rotondo.
1: Ma cosa?
0: Col panno verde. No, no, non si gioca a carte d'azzardo, d'azzardo. Però i giocatori d'azzardo, quando la sfiga gli va, cioè continua come nel tuo caso, nella vita, la sfiga, diciamo, si impadronisce di te stesso. Quindi vive con te, praticamente, vive con te. Loro cosa fanno? Gli va male, una, due, tre, quattro, un'ora, due ore, giocano a carte, gli va sempre male, fanno un giro intorno alla sedia. Si dice, no, che magari gira la sfiga, capito?
1: Non lo sapevo.
0: Una cosa che ho inventato adesso. No. Ma parliamo, per favore, del disagio. Parliamo del disagio. Qual è il vero disagio? Dimmi, qual è il vero disagio?
2: Ma è la mia...
0: Nel tuo caso è respirare, ma il vero disagio? Qual è? Qual è il vero
2: Devo
0: disagio?
2: Devo darti una risposta.
0: Chiediti qual è il vero disagio! No.
2: Qual è, Andrea, il vero disagio?
0: Il vero disagio è che quando io non capisco perché la gente... ho detto tutto, ragazzi.
1: Non hai detto
0: niente. Continuiamo, ragazzi, con sta cosa perché non... Non mi spinge... No!
1: Ma non
0: lo state facendo apposta!
1: Ma non l'hai detto.
0: Voi siete... No! Allora... Benvenuti a Tribuna Sindacale.
1: Ma che tribuna? Non era neanche quella.
0: Tribuna politica. Quando io non guardo mai la televisione. Ieri per sbaglio ho fatto zapping e mi sono fermato su una televisione dove si parla sempre di politica, no? Io mi sono reso conto che dicono un sacco di parole, ma se tu le metti insieme non riesci a fare una frase, cioè, perché si contraddicono uno con l'altro. Alla fine tu Che è stata a dire? L'argomento, come quando senti Achille che parla, no? Uguale, cioè, non, alla fine non dici, ma perché sta dicendo sta? Ma che. Tanto sono tutte fregnacce, sono tutte cose. Sì, sono tutte promesse non mantenute. Dimmi un politico che ha mantenuto le promesse in fase di campagna elettorale, dimmene uno.
1: No, no,
0: non c'è, non, c'è, non c'è. Manco il Papa, cioè non,
1: dai,
0: beh, voglio dire, cioè non, manco il Papa, dai. Non abbiamo riscontri, perlomeno. Cioè, nel senso, non è mai tornato qualcuno da lassù a dire, oh, se sta bene, se, non c'è, non. Venisse uno, dico, non tutti, uno che ti viene a dire, sì, in effetti, se sta bene sopra, no, no, no, no, ma anche da sotto, per dire, no, oh, se sta male sotto, all'inferno, no, se sta male, c'è tutta gente come Achille, insomma, che ti smonta il cervello, ti racconta storie strane, cioè non, poi c'è uno che suda a continuazione, che te sputa addosso, cioè non, no, nessuno, quindi non abbiamo prove, non abbiamo prove, capisci? No. Capisci? Tu mi capisci quando parlo?
2: No, ho capito.
0: Allora, io voglio dire un'altra cosa. Perché la gente ti chiama per cognome? Non so se vi capita. A me mi capita spesso, Agatà, a cadavolo. Allora, o c'ho un nome orrendo, oppure il mio cognome è bellissimo, perché non... cioè, no, non vi capita? Vabbè, a te no, non credo, non...
2: Allora, io... a me è capitato dove magari qualcuno mi chiamava Ferro.
0: Ferro
2: Ferrari Ferro però invece
0: no Ferro perché
1: Ferro
0: vabbè, lasciamo vabbè no. No, non scendiamo però in particolari, se no la gente pensa male.
2: Achille se no Aki se no mi chiamavano Achiller quando facevo lo stopper alle elementari, avevo il numero 5 a calcio. Avevo il numero 5 e facevo lo stopper.
1: Era sul cognome Achille e la domanda era sul cognome.
0: C'è qualcosa che gli sfugge secondo me. Non...
2: No, sì, lo so, però io...
0: Che cosa sai?
2: No, sto dicendo che a me poche volte... Io però ho una provocazione.
0: Sì.
2: Ho una provocazione. Prima hai parlato del...
1: Aspetta,
2: di politica.
1: No, manca un giro, non avete chiesto a me chi mi chiama Palmisano, cioè di cognome. A me solo una persona mi chiama Palmisano, Andrea. L'agenzia delle entrate.
0: Ma mi ha fatto la battuta. Puoi tirare fuori la lingua e battere. Vai. Io voglio fare il pupazzo così come lui, che praticamente tu fai le battute anche orrende, ma lui ride lo stesso. E poi il nostro programma, io faccio brutte battute e lui ride uguale, però sì. Per simpatia, per amicizia. È bello che tira fuori la lingua e va il pupazzo che fa così. Fai una battuta orrenda, vai.
2: A Trento ci sono i trentini. A Trento ci sono i trentini.
1: Ma è la verità.
2: Da trentini.
1: Ma è la verità, Kid.
2: No,
0: è una battuta, Kid, una battuta.
2: Aspetta, ci sono. Ce l'ho.
0: Piccolo, ma ce l'ho.
2: Sai quelli sono gli abitanti.
1: Non ce la faccio.
2: Sai quelli sono gli abitanti. Abitanti di Trento. Quali sono gli abitanti di Trento?
0: Come si chiamano gli abitanti di Trento?
2: Come si chiamano gli abitanti di Trento?
0: Trentini.
2: No. Quarantini.
1: Qua anche il pupazzo se rifiuta.
0: No, veramente, se non è... Oppure un pupazzo che ti mina. Cioè, tu fai una battuta orrenda e il pupazzo che ti mina.
2: Oh, chi te stramo? Come ti sei permesso?
0: Testate. Che ne so, roba così.
2: Io però ho una provocazione.
0: Sì.
2: E tu prima hai parlato di politica e quindi del fatto di mantenere...
0: Ah, uno mi ha scritto, Catavolo, ti lamenti te che ti chiami cognome. Sei fortunato. Io mi chiamo Erminio. Vabbè, ragazzi. Andiamo avanti, non è...
2: Erminio.
0: Vabbè, andiamo avanti, non lo capisce tanto, non è
1: arrivato.
0: Vabbè, lasciamo stare. Andiamo avanti. Erminio, sì.
2: Dopo dipende come si chiama di nome.
0: Andiamo avanti.
2: Dai,
0: no, secondo me è morto, È morto il suo cervello. Sono tutti i miei respiri questi.
2: No, la mia provocazione era perché tu prima parlavi di politica, ok, quindi del politico che mantiene la promessa. Io potrei candidarmi politico.
0: Sì, in effetti è vero.
2: Io una promessa te la posso mantenere.
0: Sì.
2: E che è quella?
0: Ah, scusa, mi è venuto in mente che la tua prova costume la puoi superare, sai come?
1: Come?
0: Con due bilance. Metti un piede su una e un piede sull'altra. Cioè, secondo me la superi proprio a pie pari, come si dice.
1: Pie pari, certo.
0: La superi a pie pari. Certo. Mamma, ragazzi, sono quasi geniale io, ragazzi. Cioè, veramente. Due bilanci, un piede, capito? Non, vabbè, andiamo avanti. Non,
2: no, sì,
0: pensa a lui con due donne. Cioè, non,
1: certo.
0: Vabbè, andiamo. non scendiamo in cose che...
2: No, però io ci ho pensato.
1: Andiamo!
2: Stavo dicendo che però io potrei candidarmi in politica, sì? E comunque io una promessa te la potrei mantenere.
0: Allora, tu potresti candidarti in politica, sai perché? Perché per entrare lì ti devono smontare il cervello. Quindi tu, non avendolo, cioè sei già agevolato, nel senso che non,
1: certo,
0: è, non passi neanche la prima fase. Cioè, vai dritto, vai, entra direttamente, senza passare dal via, capito?
2: Risparmio il tempo.
0: Cos'è che ci vuoi dire? Perché io mi sta scendendo il latte.
2: Che io comunque potrei sicuramente mantenerti una promessa. Cioè, io già mi immagino lei così che io dico.
0: Ma tu mi capisci quando parlo?
2: Certo.
0: Ah, ok, perfetto. Qual era la domanda? Cioè,
2: no, politico che mantiene, sì, la promessa.
0: Sì.
2: E io ti dico, caro amico.
0: Ah, è rimasta prima, è rimasto.
1: Sì. Qual è la promessa?
2: La promessa è questa qua. Caro amico. Io
0: la vita è una cosa dura, ragazzi. Cioè,
2: immagino io. La conferenza.
0: La vita è dura, ragazzi.
2: La conferenza.
0: La natura è una fregatura, ragazzi. No, la natura è una fregatura. Poi unite la frase. La natura è una fregatura, perché ci metti una cosa dura ed esce una creatura. Cioè, grosso modo, è una poesia da bambino, la volta.
1: Da quale bambino?
0: Da bambino. La maestra.
1: Ma quale maestra?
0: La maestra aveva detto: fate una poesia sulla nascita, così sulla quella. E io ho scritto. Ho scritto: la natura è una fregatura, perché ci metti una cosa dura ed esce una creatura. 10 mi ha messo. 10,
1: addirittura
0: 10,
1: certo.
0: 10. Dimmi.
2: No, io ti dicevo.
0: La mia fidanzata.
1: Ma chi?
2: Dai, immagino io lì così. Che potrei essere lì così davanti a fare tipo la conferenza.
1: Quale?
0: La sconferenza.
1: La conferenza.
2: Che dico?
0: La sconferenza.
2: Vorrei lanciare un messaggio, sì, ai miei cari amici italiani.
0: Ma perché parli come Silvio?
2: Non
0: per favore.
2: No, scusa,
0: andiamo avanti.
2: No, vabbè, cioè, dovrei fare. Oh, allora. Cari amici italiani,
0: sì,
2: sono momenti non tanto facili,
0: sì,
2: perché c'è il sole e fa caldo e insomma la vita è frenetica e quindi siamo sempre con la testa piena.
0: Ma questa
2: di problemi.
0: È la conferenza questa.
4: Per dire,
0: secondo me tu dovresti fare un discorso del genere. Capito? E la gente ti vota.
2: Comunque,
0: uno così non ti può fregare. Uno così non ti può fregare.
2: Amici, arriviamo al punto, perché sì, sennò altrimenti qua.
0: Ma è andato in letargo?
2: Sì.
0: Il cervello è andato in letargo? Non lo so. Sono due giorni, ragazzi, che è scompensato.
2: La vita è, sì, fatta comunque di cose belle.
0: Ma io non capisco mai qual è, cioè, dove vuole arrivare. Cioè, tu quando vuoi, ecco perché non va con le donne. Perché lui si è dimenticato il finale. Uno deve corteggiare la donna perché deve arrivare lì. No, giusto?
1: Giusto.
0: Lui, siccome si è dimenticato il lì, allora è per quello che non va con le donne. Che ci vado a fare? Tanto non perché devo parlare con una donna? È quello. Mancano i finali.
1: I finali?
0: Qual è il finale?
2: Il finale è questo.
0: Dimmi prima il finale.
1: Cosa?
2: Che tutti noi ci meritiamo.
0: Noi?
2: Che noi?
0: Sì.
2: Ah, no, per il finale. Finale, vabbè. Finale è un premio. Finale premio.
1: Premio.
2: Cioè, nel senso che tutti noi comunque ci meritiamo un premio.
0: Noi chi? Cittadini?
2: Noi, sì, noi, cittadini,
0: Che noi, premio?
2: Noi esseri umani,
0: sì,
2: comunque, siamo ogni giorno,
0: sì,
2: alle prove, comunque, con delle scelte. Dobbiamo fare delle scelte.
0: Sì,
2: e non è facile.
0: Sì,
2: Non è facile. Quindi, siamo spesso...
0: Uno ha scritto, volete togliere il microfono a questo microcefalo?
2: Dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo fare delle rinunce.
0: Che bestemmia addirittura.
2: Scelte, rinunce, sacrifici,
0: sì,
2: però scusami, è giusto anche toglierci degli sfizi,
0: sì,
2: degli sfizi senza rimorsi.
0: E vacci a vigliacche, vacci, senza rimorsi, vacci.
2: Quindi, toglierci degli sfizi, dobbiamo stare lì tanto a pensare, ma però avrò fatto bene o non avrò fatto bene. Sì, hai fatto bene, l'importante, perché noi siamo italiani, e qual è l'immagine, quella cosa... che come la tavola
1: senza
2: rotonda.
1: Un senso logico. Ma io non capisco che c'entra.
2: Il senso logico,
1: cioè, il premio che siamo italiani, che c'entra?
2: Perché noi italiani ci alla fine.
1: Ma tu sei il politico che parla agli italiani.
2: Sì, sì, sì, sì,
1: sì. Il premio, ci vuoi dare un premio?
2: Certo.
1: Che premio?
2: Una pizza.
1: Mamma mia, cioè, ti prego. Tu fai tutta la campagna elettorale dicendo io se mi votate vi regalo una pizza.
2: Vi regalo una pizza, ma anzi, anzi, non solo a te, caro amico.
1: Che hai fatto capito. Che a Gagione vuole fare la pubblicità di spizzicarlo.
2: Bravo. La promessa
1: mamma
2: questa.
1: Ragazzi, sto sudando per lui.
2: Vabbè. Perché cioè, non è facile.
1: Non è facile, non è facile.
2: Perché la promessa qual è?
1: Ma è inamidato il colletto che è in piedi, è inamidato.
2: Inamidato.
1: Gli è dato il Viagra. Come è in piedi, cioè non è... sono due ore che è in piedi il colletto della sua Polo.
2: Quindi, caro amico,
1: sì.
2: Che hai qualsiasi tipologia di locale.
1: Che hai
2: qualsiasi tipologia.
1: Tu, proprietario.
2: Tu, caro amico.
1: Ma non è amico tuo.
2: Vabbè. Tu, proprietario. Tu, proprietario. Scusate, è l'umidità. È l'umidità.
1: È l'umidità, sì.
2: Fa giocare a brutti scherzi.
1: Infatti.
2: Proprietario.
1: Soprattutto nelle mutande.
2: Di qualsiasi attività.
1: Usa le mutande della Mapei. Hai problemi di umidità e infiltrazioni? Usa le mutande della Mapei.
2: Tu. Proprietario di un bar, locale, chiosco, piscina, ristorante, bar, pizzeria, pub, qualsiasi attività.
1: Formicaio, non so.
2: Formicaio. Anche un centro sportivo.
1: Centro sportivo.
2: Qualsiasi attività.
1: Hai un forno? Hai un forno?
2: Hai un forno?
1: Hai un pizzaiolo?
2: Hai un pizzaiolo?
1: E falle da solo le pizze, falle da solo. Che fai? Dai.
2: Che vuoi dare la possibilità sia a te stesso,
1: sì,
2: sia ma soprattutto ai tuoi clienti. Clienti,
1: sì.
2: Di poter degustare, di vivere un momento,
1: sì.
2: Sfizioso,
1: sì.
2: Ma leggero.
1: Leggero.
2: Leggero.
1: Leggero.
2: E di qualità.
1: E di qualità, quello è vero.
2: Qual è quel momento sfizioso che porta il tricolore, il verde, il bianco, il rosso, ossia la bandiera italiana?
1: La pizza. La pizza.
2: La pizza.
1: La pizza è buona.
2: La pizza. La pizza, però, ovviamente...
1: Allora, facciamo notte, veramente.
2: Cioè, con diverse tipologie.
1: La colpa è tua, Andrea. E lo so, la colpa è mia, ragazzi. Gli ho dato anche sto problema adesso. Non, perché lui che va in giro a promuovere la spizzicarlo, capito? Pensa alla gente che arriva, cioè, veramente, poveracci, gestori, secondo me... E sta andando benissimo. Secondo me gli prendono le pizze. Sai perché? Per sfinimento. Perché cioè, piuttosto che sentirlo parlare ne prendo 100. Guarda, non veramente. Vai. Prossimo ti portamene 100. Certo. Tu devi dire la spizzicarlo. Anche per chi non ha il pizzaiolo e vuole la pizza. Per chi non c'ha il forno e vuole fare la pizza. C'ha un bar, c'ha un ristorante. Non ha un frigo capiente. Quindi non può mettere un surgelatore perché si mantengono fresco asciutto. Allora, certo. Tutti i formati: la 30, la pinza, la gourmet, la focaccia. Cina, va bene per qualsiasi posto, bar, ristorante, via dicendo, e chiamatemi, ve la porto, ve la faccio assaggiare, se vi piace andiamo d'accordo, capito?
2: Giustissimo. E come si dice, provare per credere, cioè nel senso, è lì alla fine.
1: Era il mio finale, era bello, dai il numero e basta, e vada via il Q, dai.
2: 347-8206-728, scrivimi su WhatsApp.
1: Allora, siccome il suo numero potete anche insultarlo, cioè nel senso che ridallo.
2: 347-8206-728, messaggino WhatsApp.
1: Messaggino WhatsApp, ok. Insomma, insulti anche vari. E via dicendo. Allora, canzoncina, così ci riprendiamo un attimo dalla pizza. Mi è rimasta un po' pesante. Ecco, questa non rimane pesante perché? Perché non ha...
2: Perché è leggerissima.
1: Non è conservata.
2: Certo.
1: Non c'è la quinta lata di sale.
2: No,
1: dillo.
2: No.
1: Olio extravergine d'oliva.
2: Acqua sa.
1: Acqua.
2: Certo.
1: Farina del mulino Zanvullo.
4: Ma chi è?
1: Zanvullo.
4: Chi è?
1: Andiamo avanti.
2: Come se tu l'avessi fatta.
1: Basta.
2: Momento,
1: basta.
2: Quella è la sensazione.
1: Mamma. Sai quando ti stringono le parti basse? Ti è mai successo? Va bene che uno viene e ti stringe. Adesso hai vinto tu!

0: dirti, Andrea, che questa sera c'è una bellissima serata a Monica del Garda dal nostro amico Alfonso.
1: Che sta diventando come lui, sta diventando.
2: Ci sta infettando,
1: Don't stop the music. Forse mi ha anche chiamato, vediamo. No, non mi ha chiamato. No, lo sveglio io. Alfonso è un mio amico di Salerno che è troppo forte, ragazzi, perché qualsiasi cosa tu gli dici, lui non ti ascolta. Non ti ascolta.
0: Ma
1: sì, non è... Per lui la vita è un brivido. È un brivido da passare freddo. Come dire la canzone? Un brivido, la vita per un brivido.
0: Che vola che via tutto l'equilibrio sopra la follia. Grande Vasco.
1: Bravissimo, grande, grandissimo. Veramente un boeda, un boeder mas vai. Vai, Alfonso, vediamo se mi risponde. Se mi risponde, pronto. Senti, pronto.
0: Sì, lo conosco.
1: Ma mi doveva chiamare lui, invece non mi ha chiamato. Asciugati un po', asciugati, che sennò ti presenti male. Sta dormendo, sta dormendo. Ehi, Az. Eh no, dai, non vuoi dormire alle 8:40. Dai, Alfo.
3: Iliad.
1: No, no. Vabbè, comunque stasera io e vieni anche tu. Ci sei anche tu?
4: Certo.
1: Vieni anche tu.
0: No, io lavoro stasera e domani, Andrea.
1: Veramente?
0: Eppure no, che meno male.
1: Sei contento?
0: Cioè, io sì.
1: Perderai un chilo e mezzo. di sudore, pensa. Però pensaci, a Napoli l'hanno già fatto, no? Che la bolletta di l'acqua santa.
0: Ah, sì, è vero. L'acqua di San Gennaro, di San Gennaro.
1: No, l'acqua, no, l'aria di Napoli.
0: Ah, l'aria di Napoli.
1: Tu fai il sudore di Ugo. Cioè, tu fai delle micro boccette piccolissime, fatte bene, perché la confezione è la cosa più importante. Mini gocce di sudore di Ugo Palmisano. Bellissimo. La gente è un euro. Chi è che non le compra? Tutti le comprano. Un euro. Un goccia euro. Di sudore. Tu sei fabbrica, produttore, marca. Cioè, tutto, cioè non è tutto in casa, cioè non,
0: certo.
1: Non devi fare niente. Puoi fare la formettina, quella, la boccettina, e anche la spruzzo.
0: Ah, è vero.
1: Metti che uno vuole proprio soffrire, proprio. E se la spruzza in faccia, capito? Vabbè, andiamo avanti. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo.
0: Questa
1: più.
0: Sera a Monica, Andrea.
1: Stasera siamo a Monica, io e Achille. Ugo non c'è perché deve andare a lavorare qui sulla statale. Allora, cosa c'è a Monica? Dillo te, perché...
0: C'è il ristorante La Luce del Lago.
1: La Luce del Lago è il nostro amico, ragazzi. È il nostro amico, un pazzo.
0: Si mangia da Dio. Si mangia,
1: sì,
0: da
1: si
0: Dio,
1: mangia veramente molto bene, molto alla mano, però si mangia molto bene. E fanno questa festa con tutti i cantanti. Ci sono dei cantanti.
0: Hanno scotch!
1: No, allora, no. Cioè, tu sei una brutta persona.
0: No, non ho detto niente.
1: Sì, perché ci sono un sacco di cantanti
0: e
1: bravi.
0: C'è anche Cleopatra, la critica.
1: Cioè, vedi che è una brutta persona.
0: Ma no, sono bravissimi.
1: Sono bravi. C'è
0: anche la ragazza col fuoco.
1: Col
0: no.
1: fuoco, c'è Elvis, insomma, c'è un sacco di gente.
0: C'è Elvis. Lui.
1: C'è Elvis. Non so se c'è Elvis.
0: È
1: vabbè,
0: lui.
1: Noi Elvis ce l'abbiamo.
5: E vai, Trimo fa la luce del lago. Vita la spada al fondo.
1: Questa sera alle 8 vi aspettiamo lì. A Monica, Monica,
0: Monica,
1: Monica, Monica,
0: Monica,
1: Monica del Garda.
0: Monica del Garda.
1: Firm.
0: A Monica del Garda, ristorante La Luce del Lago.
1: Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Ciao. Allora, belle 8, signore, belle 8. Mangiamo, non facciamo lo spettacolo noi, mangiamo e basta. Allora, mettiamo una canzone. E poi non la mettiamo la canzone, facciamo entrare.
0: Ah, aspetta, posso sistemare una cosa io intanto finché lo fai accomodare, Andrea?
1: Certo.
0: Devo mettere il jingle.
1: Vieni, fratellone, vieni, vieni. Come stai?
6: Bene, ragazzi.
1: Tutto a posto?
6: Buongiorno a tutti.
1: Com'è?
6: Bene.
1: Allora, e fallo sedere, però.
6: Stavo in piedi.
1: No, siedi.
7: Che... Si segga, dottore.
1: Si segga, che non è... Dammi lo
6: guarda zaino. Che oggi ho portato delle sorprese. Guarda.
1: Ah, delle sorprese?
6: Ah, sì,
1: C'è un coniglio dentro.
0: Che no, coniglio?
1: Cosa? C'è un mago.
0: Allora, Andrea, chiedimi una curiosità, perché... Giuseppe, ma sei andato ieri a Milano al concerto degli Iron Maiden?
6: No.
0: E che foto è quella? Che concerto è quella?
6: È il concerto di Liga dell'altro ieri.
0: Ah, di Ligabue, pensavo, siccome eri a Torino, pensavo fosse andato agli Iron Maiden. Ho detto, ammazza, c'è metallaro.
1: E infatti è rimasta la cresta. La cresta da metallaro.
0: Pensavo gli Iron Maiden.
1: Sembri un punk oggi, un fan punk. Come si chiamano quelli? Un fan punkone.
0: I punk a bestie.
1: Allora mettiamo il jingle, così possiamo parlare e dare spazio alla persona più accapigliata del pianeta. Vai.
8: Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con
0: Rico Wellness. E qui con noi in persona abbiamo Giuseppe Leonardo. Ciao Giuseppe.
1: Il dottor Giuseppe.
0: Il dottor Giuseppe Leonardo.
1: È dottore, voglio dire, non è che... Dottore, buongiorno, come sta?
6: Buongiorno,
1: tutto
6: Andrea.
1: A posto. Lei arriva da Torino o... No,
6: arriva da Brescia.
1: Da Brescia, da Brescia. Tu vivi a Brescia?
6: Sì.
1: Ah, e Torino, e Torino che c'entra, Torino?
6: E vivo anche lì. Si divide?
1: Due mogli.
6: Due famiglie. Una basta.
1: Sai che hanno scoperto che c'è tanta gente che ha due famiglie.
0: È vero.
1: Che fanno i rappresentanti, fanno due completamente due famiglie, proprio
0: come Vittorio De Sica che aveva due famiglie.
1: Non te l'ho chiesto. Allora, parliamo di bulbi, parliamo di capelli.
6: Parliamo di capelli.
1: Parliamo di capelli, ragazzi. Senti, ma d'estate se ne perdono di più o di meno?
6: D'estate di solito se ne perdono un po' di più perché anche il metabolismo del capello è un po' più accelerato, ci crescono più velocemente,
1: sì,
6: ci cadono un pochettino di più. Di solito ovviamente c'è anche il periodo di fine estate dove li andiamo un po' a ricambiare, ma questo diciamo è fisiologico.
1: Ok, ok.
6: Ovviamente ci sono molte persone magari che soffrono di piccoli problemi di dermatiti eccetera che magari
1: che non lo sanno. La cosa incredibile è che la gente soffre di dermatite seborroica.
6: Spesso è una cosa molto frequente oggi.
1: Che poi il seborroico sarebbe il sudore, no? Un grasso,
6: allora,
1: il grasso della cute.
6: La dermatite seborroica si chiama così.
1: Cioè, sicuramente lui perché seborroico. Continua, guarda la testa, guarda la testa.
0: Vabbè, ma non c'ho più i capelli, che seborroico.
1: Ma infatti l'hai persi perché eri seborroico, non te ne sei accorto.
6: Però è un'affezione oggi.
1: Ma è sudore o grasso il sebo?
6: Entrambi. Diciamo che è la proliferazione di un fungo che abbiamo tutti normalmente presente sul nostro microbiota cutaneo,
1: sì,
6: che però in condizioni particolari si sviluppa in maniera esagerata e quindi diciamo oggi ne vediamo spesso. Molti esperti danno anche la colpa alla cosiddetta mancanza di luce naturale.
1: Ah.
6: Quindi le luci artificiali danno un certo segnale al nostro corpo, alla nostra pelle, mentre ad esempio chi soffre di dermatite seborroica una volta curata può avere molto beneficio di una costante
1: esposizione
6: alla luce naturale, al sole, okay, ovviamente senza mai scottarsi, ci mancherebbe altro, però è una cosa che potrebbe essere molto buona.
1: Allora, noi lui ci ha curato a noi, non so se vedete la boccia di Achille, che è anche
6: Achille,
1: la mia.
6: Achille lo vedo anche in forma.
1: Lo vedi? Vabbè, in forma no, però insomma, i capelli sì, c'ha più capelli che corpo.
6: Vabbè.
1: Non si sa se va in palestra o dal parrucchiere lui tutti i giorni, non si capisce.
6: O dal tricologo.
1: Dal tricologo tutti i giorni, invece, alza le fialette. Allora, si può prevenire la caduta dei capelli, perché quando uno è giovane dice ma sì, io ce l'ho i capelli, ma che me ne frega, a me ci sto a pensare. Poi arrivi magari a 30-40 anni e te cascano i capelli e dici porca miseria, ci potevo pensare prima, no?
6: Certamente si può prevenire, ci sono tantissime cure che ormai si conoscono da tanti anni, dei composti anche farmacologici conosciuti come il minoxidil e altre cose, però oggi qui nello zainetto vi ho portato...
1: Attenzione, nello zainetto abbiamo le sorprese!
6: Le sorprese!
1: Allora, io uso... Allora, prima di usare il minoxidil o altri prodotti che lui cita, dovete fare una visita
6: dal
1: tricologo, non è che prendete il minoxidil e ve lo spruzzate in testa.
6: No, cioè, anche se in libera vendita comunque è un prodotto che va...
1: Sì,
6: gestito...
1: non è una cosa che fa male, però comunque va sempre
6: gestito bene. Prima tu dicevi ad esempio delle dermatiti seborroiche, chi soffre di dermatite seborroiche, il minoxidil è assolutamente controindicato.
1: Ah, vedi?
6: Sì, ovviamente, quindi non sono cose da fare il fai da te, sono cose da rivolgersi a degli esperti. E nel nostro studio ovviamente ci sono...
1: Ma dermatite seborroica che vuol dire? Che produci troppo sebo? No,
6: è il
1: no,
6: nome della
1: no.
6: patologia, ti ripeto, però è una dermatite di tipo funginea.
1: Funginea? Sì. Ah, e lo vedi il fungo con le apparecchi?
6: No, non lo vedi, ma ovviamente ci sono, diciamo, la diagnosi è abbastanza semplice, si vedono queste squamette leggermente giallastre.
1: Ah.
6: Di solito a occhio nudo non si percepiscono se non una dermatite molto grave, ma con i tricoscopi che abbiamo in studio, con i microscopi specifici che abbiamo in studio, si vedono molto facilmente.
1: Ah, okay, sì. Ok.
6: Assume anche un odore caratteristico.
1: Ah, capito Ugo?
0: C'è c'entra.
1: Allora è quello l'odore.
0: Ma quale odore? Ma io non ce li ho, cioè non è che sudo sebo.
1: Sai di sebo.
0: Uomo, sai di sebo.
1: Allora sta tirando fuori di tutto, veramente. Che cos'è questa? Perché la forma è inquietante.
6: No, non è inquietante.
1: È un fermaporte.
0: Dai!
6: Sembra la sorpresa degli ovetti.
1: Sì, sembra la sorpresa
6: della Kinder.
1: Solo che questa sta in piedi, quella la sorpresa invece dondola. Che cos'è?
6: Allora, vi ho portato, ma così tanto per farvi vedere.
1: Sì.
6: Questo è un device, un dispositivo.
1: Device. È pugliese.
6: Un dispositivo medico brevettato,
1: sì,
6: che usiamo da qualche anno in studio. Serve per fare una terapia molto bella per i capelli, che si chiama terapia rigenera o terapia rigenera attiva. È una terapia importante perché è una terapia che sfrutta le capacità intrinseche del nostro corpo di auto guarire. Quindi con questo, diciamo, device noi riusciamo a prelevare delle piccole porzioncine piccolissime di cuoio capelluto, sì, sì, dalla zona, diciamo, più ricca, che ovviamente di solito è quella della nuca. Non serve per trapiantare i bulbi, ma serve per ricavare un complesso ipernutriente, iperstimolante, che poi viene iniettato
1: nella parte dove uno
0: oh, Andrea, peggio lo metto, spattolo il capo.
1: Ma lo metto, e questo serve per prelevare? No.
6: Questo qui serve, diciamo, per processare queste piccole porzioncine di cute. Ovviamente vi ho portato uno. Ah. Vi ho portato quello che ho usato io nel 2021. L'ho fatto anch'io per me qualche anno fa. Pensati. È una cosa molto semplice, si fa in 40 minuti in studio. Un'invasività direi proprio minimissima. Cioè
1: ma come... fa male quando ti riniettano?
6: No, quando si inietta no, per prelevare ovviamente le piccole porzioncine di cute ci vuole un goccino di anestesia locale, ma diciamo è come togliere un neo, quindi non è niente invasivo. Quindi è una cosa che funziona molto bene, si fa da molti anni, non è chimica perché ovviamente è solamente cose che abbiamo già nel nostro corpo, è una cosa che funziona bene, dà dei risultati sia su donne che su uomini, sia giovani che meno giovani. Diciamo che ovviamente prima di intervenire con un discorso chirurgico di trapianto
1: bisogna fare una visita dal tricologo,
6: giusto? Diciamo che questa
2: e
6: è
2: da
6: anche...
2: quale tricologo?
1: Come da quale tricologo? Dai, Udo!
0: Da Trico Wellness a Brescia, signori, fidatevi, sono dei professionisti. Io darei già il numero di telefono.
1: Allora diamo il numero perché? Perché diamo il numero? Perché se qualcuno vuole prenotare una visita può farlo.
6: Certamente.
1: E la prima visita è gratuita.
6: La visita è gratuita, dite che siete di Studio Più, che c'è sempre un omaggio.
1: Lovetto,
6: anche perché Lovetto della Kinder attualmente si scioglie.
1: È vero, quanto costa Lovetto?

0: Fate tutte. Quanto ci costa sta cosa?
1: Allora, questa è una terapia che va sui 1500 euro.
0: Alla faccia!
2: Sto capolato!
0: Ehi, utengo palato!
1: È una terapia importante, abbiamo detto, certo, è una terapia ovviamente curativa di ultimissima generazione, si chiama Rigenera perché proprio fa parte delle terapie rigenerative, è una terapia importante, cioè noi con questa terapia portiamo cellule staminali, cellule mesenchimali, le cosiddette cellule genitrici. Abbiamo parlato tante volte di esosomi con questa terapia qui, noi portiamo in una sola seduta 55 miliardi di esosomi nostri, ok, che preleviamo dalla zona più ricca e la diamo alla zona più bisognosa, un po' il Robin Hood della tricologia.
0: A me non è male. Senti, ma uno sconticino per gli amici di Studio Pro.
1: Uno sconticino si può fare.
0: Però
1: ovviamente è una terapia importante, la fa un chirurgo specializzato, un chirurgo plastico.
0: E non fa male. Non fa male.
1: Vi dico, io l'ho fatta anch'io.
0: Le punturine
1: non fanno male.
0: È come il PRP.
1: Meno doloroso del PRP, perché quello che si inietta è meno denso. Sì, quindi anche
0: meno doloroso.
1: Per la zona dietro, ripeto, un goccino di anestesia di solito uno ha un po' di fastidio, come quando andiamo dal dentista, insomma, per un giorno, poi niente di che, non bisogna rasare niente. Insomma, è una bella terapia.
0: Allora, importante. Questa è una delle terapie, dipende da tutte le cose. Comunque, prevenire è meglio che curare. Se volete avere maggiori informazioni e prenotare una visita gratuita con London Tricologia, che vi dice esattamente
2: Trico Wellness, Andrea.
0: Ho sbagliato?
2: Hai detto London, la vecchia.
0: Era una volta. Ma lo studio ha cambiato nome, ha cambiato veste.
1: Sì, abbiamo acquisito lo studio London, adesso è uno studio più grande, più bello. Okay.
0: Quindi Trico Wellness, Trico Wellness. Andate prima di andare dovete chiamare il numero, vai.
2: 030 377 1144. Ve lo ripeto, 030 377 1144. Trico Wellness a Brescia.
0: Ok, c'è uno che ha scritto: volete non avere più problemi di pelle dei capelli? Non vi sposate, scappate all'estero. Cioè, non è, vabbè, come potrebbe essere? Costa meno l'ososoma qua, perché scappare non è un casino. Devi organizzarti. Va bene, grazie Giuseppe.
1: Grazie a voi.
0: Io dico sempre una cosa: se non vi è piaciuto come l'ha espresso Giuseppe, perché alle prime armi, insomma, no, rivolgetevi sempre a un tricologo. Lui è veramente bravo, ci segue a me, Achille. A Ugo non l'ha seguito, infatti è andato dalla concorrenza.
1: È Ugo che deve seguire noi.
0: Comunque, niente. Se volete, mettete alla prova, è veramente molto bravo. E per ognuno c'è una cura diversa, perché certamente non è che siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Certamente. Va bene, allora, grazie Giuseppe.
2: Grazie Giuseppe.
0: Ricordiamo con il numero
2: 030 377 1144.
0: Trico,
2: grazie Giuseppe.
0: Trico
2: Wellness. Brescia.
0: Grazie. Per chi è in Puglia, perché in Milano, Sicilia, andate da un tricologo. Fatevi, non dal parrucchiere, che non mi voglio i parrucchieri, ma andate da un tricologo. Parrucchiere sì, ma anche dal tricologo. Insomma,
3: quindi ne vai.
2: Giusto.
0: Le fialette non funzionano. Prima o poi mi chiudono. La fialette serve a poco, diciamo. Serve a

0: niente, eh?
1: Uè, partenopeo! Come stai, partenopeo?
0: Tutto a posto.
1: Sta buona, eh?
0: Sta capone.
1: Allora, ragazzi, purtroppo dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, anche perché io dobbiamo andare. E anche qui qua ragazzi, aggiungerei non. No, ringraziamo le persone che ci hanno sopportato anche questa mattina. Grazie di cuore. Ringraziamo anche Achille. Di cognome
2: Ferrari.
1: Ferrari. Ah, grazie. Mi ha chiamato Alfonso, purtroppo non sono riuscito a rispondere. Pronto?
3: Pronto, sono Walter
1: Massa. No. Allora, basta. Poveraccio, dai, ragazzi. Fa pure caldo. Dai. Salutiamo e ringraziamo anche Ugo Palmisano.
0: Grazie, a domani.
1: Che stasera sarà a...
0: Sono Ceresara, Vigna in festa.
1: Vigna in festa.
0: Vigna in festa.
1: Vigna, sì.
0: Vigna,
1: vino.
0: No, vigna in festa, è la festa
1: del vino.
0: Del vino, che
1: pensavo dell'aceto. No.
0: Pensavo di cerasi, invece non solo cerasi.
1: Ma che c'è un cerasi? Vigna.
0: E vigna.
1: Come si usciamo con la me?
0: Ci vediamo stasera.
1: Stasera, no. Dove?
0: A Ceresara.
1: Mantova. E domani sera sarai?
0: Non mi ricordo.
1: Ah, ok. Ma tu dove sarai invece?
2: Io domani sera.
1: Sì. Alla sera saremo io e te, saremo a Monica.
2: A Monica, al ristorante di Alfonsino.
1: Sì, di Alfonsino, mangiamo gratis. Lo diciamo, giusto.
2: Con la serata
1: Alfonso gratis,
2: con la serata dedicata alla canzone,
1: con la musica dal vivo, grandissimi personaggi, c'è la televisione internazionale, cioè, televisioni mai sentite, però insomma non, no, sono internazionale, no.
0: Scusa,
1: infatti,
0: non mi fate ridere.
1: E poi per domani favore, sera invece
0: per favore non mi fa ridere,
1: dai, andiamo avanti.
2: Domani sera poi io invece sono al Doc Bar a Cerese, provincia di Mantova, dalla mezzanotte alle 2, perché sfornano i bomboloni, le brioche.
1: E te che fai?
2: Sono lì a mangiare i bomboloni e le brioche. No, sono lì a fare un po', a fare il pirla.
0: Ma da mezzanotte alle 2?
1: Da mezzanotte alle 2?
2: Perché?
0: Ma ti pagano il coso turistico?
2: Sì.
0: L'aumento perché turistico della notte.
2: C'è la notte bianca a Cerise.
1: Ah, è la tutta.
0: Ecco.
2: A Cerise c'è la notte bianca.
1: Sì.
2: Ok. E io vado in questo bar di un nostro
1: ascoltatore. Dalle 2? No, da mezzanotte alle 2.
2: Alle 2. E lui fa il
1: pensa, sei rincoglionito prima della mezzanotte? Figuriamoci dopo. Cioè, incredibile. Va bene, grazie a tutti e buon weekend. Mi raccomando, Sosomi a tutti.
0: A chi?
1: Ciao, Sosomi. Ciao. Ciao.
4: Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4. Spot.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic. Tintang.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle 2 sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre, ad Ettore Messina, centra così il triplet dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Buongiorno, buongiorno! Un po' di voce bassa questa mattina, ma ci sta, normale. Ieri sera Fano, grande serata al Boomerang Rewind Festival, la prima, l'inaugurazione insieme a Mauro Gagliardini. Bene, saluto tutti gli amici che erano con noi, sono rimasti con noi fino a tarda notte. Però eccoci qua a concludere la settimana, diciamo, la settimana del Morning Fever in diretta. Questo venerdì 19 giugno, buongiorno da Walter Massa, con me c'è il DJ Dami, nascosto dietro le quinte, ma c'è, l'ho già chiamato, sai, io la mattina ho bisogno di sentire che lui c'è. Vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica, 338-141-1001, avanti con i vocali, fateli adesso, se no perdete la posizione, perdete l'opportunità di partecipare. Gente nuova, vogliamo sentire voci nuove, che la musica è tanta, la musica è bella, ricordatevi, la musica è dance su questa emittente, su questa dance station d'Italia. Quindi fate il vostro vocale da diritto a richiedere una canzone. Se volete invece un saluto, basta scrivermi, ok? Vi risponde il capitano, vi saluta. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con Borracco, I Loco.

0: Belli carichi, direi, belli carichi. Buongiorno, buon Morning Fever, un saluto da Rombo di Tuono. Volevo salutare tutto il mondo del Morning Fever e lo staff, in particolare Catwoman, che è una vita che non la sento. Ciao da Rombo di Tuono. Vabbè, sono personaggi che non ci sono, non lo so, non ci sono più, oppure non partecipano, nel senso, non ci sono più, hanno cambiato radio, non pensate male che pensi che no, magari hanno cambiato radio, oppure non hanno più voglia di scrivere, ci stanno ascoltando. C'è tanta gente che ci ascolta in silenzio, per tanti anni si è fatto sentire. La Lori da Rodengo Saiano e dice: Gnaro, 29 gradi attraverso il vialetto e pausa yogurt. Vabbè, insomma, partiamo bene anche te. Poi chi c'è? fa caldo, ma oggi sarà una giornata rovente, devo dire la verità. Buongiorno Valteroni, Turbo Magazzinieri da Tecno Aire, sempre presenti il Daniel Will, la Chicca da Lodi che mi manda tanti cuoricini, grazie Chicca, grazie, grazie. Bomber, il camionista di Cattolica, è venerdì. Tutti a Imola, tutti a Imola. Bravo, bravo Bomber. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, Franco D'Alecco, vorrei sentire Confusion di Mulella.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: DJ Balzanelli, Danny G. Vabbè, insomma, mi viene in mente, io non lo so perché. Intanto salutiamo la Babi di Misano. Ciao Babi. Però parlando proprio di Misano, mi viene in mente il Misano World Circuit. Immaginate voi una che mentre entri in autodromo e ti dice: mo stiamo correndo un po' troppo, andiamo più, cioè vai più piano, cioè vado in autodromo, io non è che vado lento, cioè vado forte, cioè vado in autodromo apposta per andare forte. Buongiorno. Vabbè, stamattina sono così, abbiate pazienza. Quando uno dorme poco, dopo dice un po' di tanti, ma io le dico normalmente anche quando dormo bene. No, è perché quando succede, no? Che tu fai la serata, rompi un po' la quotidianità, no? Nel senso che magari io sono uno che vado a letto presto, devo dire la verità, sono uno che vado a letto presto, però quando ho la serata rompi un po' lo schema e vai a letto tardi, perché ieri sera ho sforato le 2 abbondanti. Allora, cosa succede? Che alla sera bevi il caffè, bevi una Coca-Cola e cose che non fai. Quando arrivi a casa e sei stanco morto, non riesci a prendere sonno e arriva la mattina che ancora sei lì a pensare, vabbè, però succede, no? Succede, non so se succede anche a voi. Quando rompi un po' l'ordinario è un po' fatica. Un saluto da Nicola Giulio della Trentina. Buongiorno capitano. Ieri ho ordinato la tua maglietta, Pietro da Gualdo Tadino. Bravo, bravo Pietro, così si fa. Se volete la maglietta del capitano, fatelo, scrivetelo che vi mando il numero e mandate solo un WhatsApp e vi arriva a casa. Dai. Andiamo a sentire chi c'è, via.
1: Ciao Walter, mi piacerebbe ascoltare Unconditional Computer Love. Ciao a tutto il popolo del Morning Fever e buona giornata.

0: Marea, Marea, si intitola così questa canzone. Signori, siamo arrivati al momento del party time. I remember yesterday. Intanto volevo salutare l'officina di B-Motors. Guten Morgen, un saluto da Matteo, il marchigiano in Germania. Oggi è qua e si muore di caldo. Vabbè, insomma, ma guarda che questa settimana è la settimana che arriverà da bollino rosso anche in Germania, comunque, per la temperatura. Vince la Spagna con 45 gradi oggi, va sui 45. Immaginate in Spagna 45, però anche noi insomma siamo lì intorno ai 40 anche noi oggi. Vabbè, va bene così, va bene il caldo, signori. In estate deve fare caldo, se no non va bene, c'è qualcosa che non va. Adesso arriva la musica I Remember Yesterday, ci rinfreschiamo un po' con gli anni 70-80 dance.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno, buongiorno capitano, saluti dalla Sicilia, Frank, vedi già questa mattina segna 32 e mezzo i gradi, quindi state sereni, che oggi farà caldino, dai!

Capitano, più che bollino rosso, bollito rosso, Gianluigi da Bucinasco. Ciao Valterone, oggi in viaggio verso Igea Marina, sempre in prima fila Alessandro Cassano Dada, bene, arriva in Riviera, vedi? Vai, vai, via al mare, tutti in acqua.

Un saluto da Claudio Saladino Vigevano. Musica, musica, dice via. Dove sei? Su un tetto, mamma mia, anche lì picchia, lì picchia, sul tetto picchia, arriva prima. Buongiorno dall'autista del pesce parlante, Ortona, qui 32 gradi. Va bene, siamo nella norma. Chi è la norma? La mia zia si chiama Norma, siamo da lei oggi, va bene?

capitano, se cercano una manelatte della vostra parte, mi trasferisco subito. Ma non ho capito cosa hai scritto. Guarda, riguarda il tuo messaggio, per favore. Cioè, hai sbagliato qualcosa, il T9 ti ha fregato.

Insomma, tanti ricordi risfiorano con questa musica. Mamma mia, stavo ascoltando anche questa. Mamma mia, che bella. Michael Jackson, Bad, anche questa, quanti ricordi. Buon weekend, meraviglia, bacioni della grazia. Ciao Walter, in cava, 35 gradi, però è venerdì. Manuel da Cazzago a San Martino. Ciao Valterone dai cantonieri sulla strada del Monte Bondone. Vabbè, anche lì, però insomma, penso che in montagna qualche grado in meno ci sarà, no?

Vai, musica cannone, direzione Valtellina, con l'asfalto Sebastiano da Bergamo. E vabbè, insomma, anche con l'asfalto adesso vabbè, dedichiamoci a qualcos'altro, perché se fare l'asfalto d'estate, io purtroppo, per fortuna, ho fatto anche quello. Quando hai 40 gradi sopra e 70-80 sotto.

Mamma mia, che DJ 7 questa mattina. Vai, musica a cannone. Buongiorno, buon weekend a tutti. Ciao Walter, Ciro da Modena.

Ciao capitano, mi associo con il turno di pomeriggio con le mie press 160 gradi, va bene, va bene. Dai che tra poco è Natale, massa il Dalgofri, bella questa, mi piace. Cominciate a pensare al Natale, così magari vi rinfrescate un attimino, vai. Immaginate quando fa la neve, quando uscite di casa che ci sono meno 2, meno 5 gradi. La macchina scivola, dovete scendere, mettere le catene o insomma

0: Imprescindibile. Dal lunedì al venerdì alle 22. Solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova di italiano il brano, tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria nella capitale, provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche due navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: bellissima, bellissima, bellissima, signori. 10:01, da un minuto siamo entrati, quasi due. Siamo entrati nella seconda ora del Morning Fever, lo sapete. Abbiamo 3 ore da passare insieme, dalle 9 a mezzogiorno, minuto più, minuto meno. E andiamo a sentire il messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno a tutti, vorrei ascoltare la canzone Dragostea Dintei. Grazie.

0: Birthday ai Duci, l'abbiamo suonata anche ieri sera, è stato bravo Mauro. Mauro è stato veramente bravo ieri, devo fargli i complimenti, glieli ho fatti di persona e glieli dico qua in diretta su Radio Studio Più. Ciao Walter, Beppe DJ Savona presente, tutti i programmi dalle 6 a mezzanotte. Vabbè, andiamo. Poi chi c'è? Noi in questo caldo stiamo preparando tutto per 2 giorni di manifestazione, tutto il devoluto sarà per la luce mia infartile, Marco da Paderno Dadda. Bravo, io ti faccio un applauso perché purtroppo siamo in pochi a spenderci per il sociale, devo dire la verità, siamo in pochi e dovremmo fare tanto di più. Tra l'altro io vi ricordo che il 4 luglio ci sarà Paradrenalina all'aeroporto di Fano, ci sarò anch'io naturalmente. Paradrenalina è questo evento dove i ragazzi speciali, come li chiamo io, i ragazzi speciali li caricheremo sia sulle macchine da drift, ma saliranno anche sugli aerei e gli faremo passare una giornata bellissima. Paradrenalina è molto molto bella, ogni anno io partecipo e quindi sono fiero di partecipare anche in questa edizione 2026. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Fabulous, Fabulous, non trovo il mouse, ogni tanto non trovo qualcosa io, perché giornata particolare, venerdì, venerdì, dai che venerdì, musica nastro. Stavolta vi ascolto di meno, ma quando ci sono sto sempre a palla, ciao grande. Vediamo se riesco a capire chi sei. No, e dovete scrivere anche il nome, però dovete scrivere anche il nome, perché noi non abbiamo i nomi stampati. Ciao Giorgia e Adriana da Macerata, Biccio da Terre Roveresche, e poi chi c'è? Gli Uomini di Gomma da Gabice, Leo Loreno, i Gemelli Diversi. Ieri sera sono andato a lavorare con il calzino spaiato, ne avevo uno arancione, che quei colori un po' fluo così, e uno verde. Oggi vengo lì a portarvi la maglietta e vengo con i calzini spaiati, va bene? Vi piace l'idea? Facciamo una foto insieme? Cioè, Massa e Loreno, gli uomini dal calzino estremo, dai, ci sta. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, mi chiamo Liam, ho 10 anni, sto parlando a Correggio, vorrei tanto sentire Get Lucky.

Buongiorno, qui Simone da Pozzolengo. Se possibile, volevo richiedere la canzone Relations di Erika e augurare un buon morning fever a tutti. Ciao!

0: una più bella dell'altra. Questa è la Dance Station d'Italia. Ciao capitano, capitan Massa, finalmente è arrivato il venerdì, il buon weekend a tutti. Volevo chiedere, sì, ti ho mandato Elisa, ti ho mandato il numero da chiamare, se non ti è ancora arrivato ti arriverà, perché questo WhatsApp ci mette un po', è un po' lento, però ti ho mandato un numero da mandargli un messaggio, ecco. Ciao Valterone, salutami Massimo il canarino ballerino, lo aspettiamo alla festa del passatello, Massimo l'orologiaio di Tavernelle. Massimo, ci siamo, ci saremo io e Mauro Gagliardini prossimo venerdì 26 al passatello Pian di Rose, la festa da non perdere, grande festa, sponsor ufficiale l'orologiaio di Tavernelle, lui è lì, lui c'è, lui è dappertutto, lui è il numero uno. E anzi, glielo potete dire voi ragazzi? Chi è Massimo l'orologiaio? Bravi, così mi piace, così. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Vorrei ascoltare Giulia di Gabri Ponte. Ciao!

0: saluto da Musi da Cedonio. Vorrei sentire se è possibile Outside World. Ciao, grazie.
1: Una roba da favore.
2: Avanti, avanti, che posto, via, via!

0: questo è il Morning Fever con Walter Massa e DJ Dami.
1: Il figone della radio italiana.
0: Sì, anche meno, basta meno, dai.

0: Subim, mamma mia, sentire che c'è all'ascolto il Tibone, il Tibo, Tibo! C'è il Tibo. Mamma mia, che bei tempi, ti ricordi Tibo? Chiama Davide! Il numero uno. Grande Tiboni, speriamo di vederci perché insomma sì, è veramente tanto che non ci vediamo. Vabbè. Signori, adesso c'è il momento del Party Time Free Selection, che non è da meno a quello del I Remember Yesterday, anzi questo è un po' di tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Free Selection è la selezione libera. Dopo la pubblicità scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Vai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Amo.
1: Fire.
2: Vai tranquillo, Francesco. Ho sentito il Tibo. Lui domenica ha detto che si mette a lavorare la tua ruspa. Non va alla messa né quella delle 9 né quella delle 11 per lavorare la tua ruspa. Lunedì sera è pronta. Intanto salutiamo Matteo Giuliani. Gas a Matteo, c'è tutto gas. Ciao Walter, siamo a mercato, al mercato di Garda, almeno la musica si fa sentire meno caldo. Bene, la Dori, ciao Dori.

L'Angela nazionale. Ciao Walter, ho appena ordinato la maglietta. Brava, perché tutti prima o poi, tutti gli italiani avranno la maglietta del Muscle Capitano. Sì, lo so. La parrucchiera, la bellissima parrucchiera, un saluto alla bellissima parrucchiera a Moniga del Garda, Claudia. Però noi vogliamo vederla, cioè non è che possiamo dire bellissima, vogliamo vederla. Giusto, Dami? Perché noi

Buongiorno dal Farina al fresco, bravo, bravo. Ciao Walter, volevo fare gli auguri a Nicolò e Annalisa che domani si sposano. Gas, Gianluca d'Ancona, vabbè, insomma. Sposarsi con questo caldo va bene? Fa bene? Non lo so. C'è anche Ivano da Fano, c'è Ugliano che abita a Pian di Rose, quindi Ugliano, venerdì siamo a casa tua, va bene?

Buongiorno capitano, l'orso della Valle Camonica non vuole salutare, va bene. Venu da Sciacca, Agrigento, chissà Venu quanti gradi ci sono lì da te. Siamo in Sicilia, Agrigento, penso che questa mattina scalda, vero? Se magari ti va, ci puoi dire quanti gradi ci sono adesso alle 10:42? Grazie.

Ciao Massa, come faccio ad avere la maglietta? Grazie Marco da Marnate. Ti ho risposto, Marco, ti ho risposto. C'è un numero, io non le vendo, io non faccio vendita, però vi arrivo a casa e sentite insomma il costo, il colore, perché potete scegliere il colore, ve la fa di tutti i colori. La maglietta è bellissima, anche ieri sera io e Mauro l'abbiamo messa, è spettacolare, cioè è una cosa che... Non la trovi in negozio, con il Walter Massa il capitano non c'è.

Via una sull'altra, mi piace. Buongiorno Walter, Lupassaiolo de Macerata c'è. Un saluto da Michele da Staffolo. Staffolo. Ciao da Franco, 13 magliette. Bravo, bravo. Te non ti servono quindi, no?

immagini, ciao, sono Franco, 13 magliette. Ciao, io mi chiamo Sara, 6 pantaloni. Grazie, come stai? Tutto bene? Ci vestiamo? Va bene, ci vestiamo.

Cosa ci sei in operativo? E un saluto al Cigno e al Diniz che mi stressano. bella lì. Buongiorno, saluto a Davide, Michele, Fast and Coffee. Dai che andiamo. Capitano, mandami il numero anche a me per avere la maglietta. Ah, pesce parlante.

0: Siamo arrivati in fondo? Ok, siamo arrivati in fondo anche a questo party time. Signori, tutto da rifare alle 11.30 con il party time DTM. A più tardi, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di venerdì con tempo stabile e soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano in ulteriore espansione verso il continente. Dunque le temperature aumenteranno ulteriormente con massime fino a 35-36 gradi sulle pianure del nord, anche in Toscana, zone interne, mentre saranno più contenute al sud, sul versante adriatico, dove si starà intorno ai 30 gradi, quindi neanche nei prossimi giorni il caldo sarà meno intenso sulle regioni meridionali. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio lungo i rilievi che darà luogo a dei temporali di calore, soprattutto su Alpi e in locale sconfinamento anche alle zone prealpine verso sera. Non cambia lo scenario meteorologico anche nel corso del weekend, con l'anticiclone destinato a dominare la scena per diversi giorni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
4: Se

0: Madonna, eccola qua, eccola qua. Madonna e Sabrina, cioè, Madonna e Sabrina. Sono loro, sono Madonna e Sabrina. Ciao Paolo da Marotta, fantastico, mi fai compagnia mentre sto facendo allenamento sui rulli. Bravo, bravo, sui rulli ci sta. Magari col ventilatore davanti, così simula un po' anche il fatto che sei all'esterno, non lo so, dai, uno si inventa di tutto. Buongiorno Walter, un saluto dal Dry, il Teo sul furgone. Poi buongiorno, istruzioni per avere. Ah, ok, ti mando il numero. Walter Massa, il numero non mi è arrivato, per favore me lo puoi rimandare, Lisa da Monza. Sì, eppure arriva, stai tranquilla che arriva, l'ho mandato, arriva. Ci mette un po' di tempo questo WhatsApp. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Sono Max da Milano e mi piacerebbe ascoltare stamattina una canzone di Soerba con I Am Happy del 1998. Buon Morning Fever a tutti. Ciao.

0: I'm happy, io sono felice. Bene, sì, l'estate porta un po' di felicità. Sì, è vero, a me porta felicità l'estate, non so perché. Un saluto da Lampedusa, siete i nostri numeri uno. Stiamo ascoltando la vostra musica in barca. Saluti dalla banda Airone Fishing Team. Vabbè, insomma. Bene, ascoltateci, portateci in barca, portateci in vacanza. Portateci con voi ovunque, signori, in tutto il mondo, portateci con voi. Radio Studio Più, scaricatevi l'app, è gratuita, sul vostro smartphone potrete ascoltarci anche in vacanza. Se siamo diventati il vostro pane quotidiano, perché non portarci in vacanza con voi, eh? Vabbè, andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: l'altra, sì, avete ragione, avete ragione, avete ragione. Stavo parlando con un ascoltatore qua. Ciao capitano, la Gabri dalla Bassa Bolognese, c'è, buon weekend a tutti. Ciao Gabri, com'è? Bologna, Bologna scalda, Bologna è un po' il forno della Romagna, cioè, io penso. Penso che a Bologna, quando fa veramente caldo, in Riviera a Bologna c'è proprio. Noi della Romagna, abbiamo un'ignorantezza che fa paura. Una roba mostruosa. Prendiamo la pizza in Riviera, arriviamo a Bologna, come siamo al centro di Bologna, fa il giro di due isolati, la pizza è cotta e ce la mangiamo, c'è proprio. No, veramente. No, veramente, Bologna diventa un forno quando fa caldo. Noi ci lamentiamo e siamo qua al mare. No, va bene, va bene, va bene. Comunque, buona giornata e buon weekend anche a te, Gabri. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Vorrei sentire la canzone di Fred De Palma, La testa gira. Grazie a tutti, baci baci, la Leonessa.

0: Buongiorno a tutto il popolo. Oggi mi piacerebbe ascoltare i Candy Station con Young Heart Run Free. E come sempre, ciao.
1: Ma quanto è bella questa canzone, bravo Edo, Edo ha buon gusto, eh? Questa la voglio dedicare agli amici della cucina del 900 Riva del Garda. Ciao Daniel, ciao Andrea, ciao Belli, tutto lo staff, ciao Belli.

0: Mamma mia, che bella anche questa, che bella. Candy Station, tanto tempo che non ascoltavo, devo dire la verità. Walter, ricordati che a Bologna è Emilia, non Romagna. Vabbè, ho capito, vabbè, oh, sindacalisti, siete dei sindacati voi? E certo che lo so, però ho detto che noi in Romagna siamo l'ignorantezza, noi in Romagna andiamo a Bologna, non ho detto che andiamo in Romagna a Bologna, andiamo a Bologna, quindi state attenti quando parlo, perché io ho dormito poco, ma sicuramente c'è qualcuno che ha dormito meno di me, ok? Sto scherzando naturalmente. Però sì, è vero, Bologna è già Emilia, noi siamo la Romagna, Faenza, Imola, in giù, siamo la Romagna. Poi arrivi a Cesena, che il cuore Cesena, il cuore della Romagna. Il cuore batte Cesena lì alla rotonda dove c'è il chiosco della Piadina, che la fanno quella grossa, che ci vuole la dentiera doppia per mangiarla, però ti rimane dentro per 2 giorni, ti rimane. No, in effetti a me piace la Piadina di Cesena, perché soprattutto quella romagna, proprio la romagnola vera, è quella grossa, quella spessa. E quando ne mangi una stai bene, come mangiare una pizza, è come mangiare. Sono alcune piadine che sono talmente sottili che se non ne mangi due ti sei sporcato nemmeno i denti. Quindi viva Cesena, insomma, io sono nato a Bufalini di Cesena, quindi abbiate pazienza. Adesso sono di lì. Noi siamo la Romagna, Cesena, vedi, ecco, bravo. Vedi, Werther è romagnolo, Werther Lunedei, perché lui, allora, a parte che noi romagnoli siamo tutti lavoratori, siamo tutti lavoratori, e ci dice, stamattina sono così, abbiate pazienza. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio per oggi, vai.
1: Buongiorno a tutti quelli del Morning Fever. Possibile ascoltare questa mattina Waka Waka di Shakira? Grazie mille, un abbraccio a tutti ragazzi.

0: Waka Waka, ve la ricordate? Questa era per i mondiali in Africa. Quest'anno niente Italia nei mondiali d'America, però cioè, veramente io quando guardo le squadre che si sono qualificate, veramente mi viene un po' da ridere, dico ma no, ma non è possibile. Paesi veramente che non hanno neanche il pallone, giocano con le noci di cocco ancora, però si sono qualificati noi qua, palloni d'oro, palloni lasciamo stare, dai. Chiudiamo qua, anzi chiudiamo in bellezza con il party time di TM, il 92.000. Ci sarà Alex Castellini che dopo la pubblicità lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000, appunto. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando dopo la pubblicità. Alzate il volume, alzate, prima dentro, gas e martello, e andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: È venerdì, dai che ci siamo, inizia il weekend. Ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time di TM90, i blocchi di partenza. Siamo pronti per decollare, voi dovete solo allacciare le cinture di sicurezza e alzare il volume a palla e ballare con noi. Semplicissimo. Oggi la protagonista è Terry Difano e vuole ascoltare i Digital Rockers con Because I Love You, JT Company, Feat, Aventura, Obsession. Ma partiamo subito, Obsession, non mi ricordo più, non mi ricordo se è spagnolo o inglese, vuoi farci? Poi sono due lingue simili. Va bene. Partiamo con Scooter Friends. Buon weekend a tutti.

È appena salito sul trattore, è l'assessore del trattore di Fano, ieri sera mi è venuto a trovare Alessio Curzi, grande, l'assessore alla viabilità, tra l'altro l'ho visto, mi sembrava un po' più snello, ho detto ma stai facendo la dieta, stai in forma, poi è venuto lì, mi ha detto nell'orecchio, mi ha detto guarda se riesci anziché 3 facciamo 4XL la maglietta del capitano, grazie. Ah, non lo dovevo dire in diretta? Sei il numero uno, Alessio, ti voglio bene!

Signori, stavo pensando, questa Obsession di avventura è stata pubblicata il 2 luglio 2002 all'incirca. 24 anni a questa canzone, mi sembra ieri.

In console Alex Castellini. Ciao capitano, puoi mettere la canzone? Giorgia, adesso parlo. Intanto mando un messaggio al Castellini, vediamo se poi te la mette, dai, nel suo DJ set.

Michela da Civitanova c'è, un saluto al mondo car dove due lavorano e quattro guardano. Vabbè, insomma, non è importante che ogni tanto vi date il cambio, però, no?

l'Alex ha messo questa versione molto, molto bella, a me piace anche questa, una versione remixata, il Gam Gam, Max Monti, Mauro Pilato, che saluto, due grandi amici del Massa, tra l'altro abbiamo lavorato tanto insieme negli anni d'oro, eh.

lai la la la la la, fammi godere. E arrivo anch'io perché questa canzone qua è una canzone rewind, visto che ieri sera rewind a Fano, che questa canzone qua potevi mettere, però gli potevi dire Gagliardini che questa canzone qua rewind ci stava, ci stava. Ehi.

Un saluto a David Brentonico, buongiorno Super Walter, belle le magliette del capitano, ottima scelta per i tuoi eventi. Ciao meraviglia, la Maya Morgana, sì, ma prendila anche te, Maya, prendila. Grazie mille, bellissima, buon weekend a Giorgia da Imola, brava, vedi? Insomma, io ho parlato con Alex e lui ha messo quelle, cioè, non è che poi sono stato lì a dire l'originale, ok, comunque era molto bella, piaciuta anche a me, bravo.

Ciao, buon Valtteri, buon venerdì Walter, da Alessandro da Tredozio. Un saluto da Diego e Nicola, sempre il top. Grazie, c'è anche Elidon da Fermo. Salutiamo Eugenio da Torino. Ciao Eugenio. Riccardo da Roma, De Roma, Riccardo De Roma, ha scritto De Roma, De Roma, De Agabidale.

Get down, Paul Johnson. Signori, voglio vederti danzare. Chiudiamo in bellezza. Bravo Alex, bravo. Preziose Marvin. L'ultimo disco, stop ai messaggi. Ce lo godiamo un po', vai.

0: Termina il party time, grazie Alex, grazie, tutto rimandato a lunedì con la diretta, ciao, buon weekend anche a te, buon weekend anche a tutti voi, buon weekend anche al DJ Dami, il mio supporto tecnico, lui c'è sempre. Adesso vi lascio la Sil.k con Guest for Lunch, qualora lo vogliate, e lunedì torniamo in diretta, ma domani c'è il Saturday Morning Fever, la prima parte col Massa, la seconda dovrebbe esserci il buon Claudio Tozzo, e poi il Morning Fever torna anche domenica dalle 10 alle 13. Il Morning Fever c'è, anche il weekend non vi lascia soli. Per quel che riguarda la diretta, come dicevo, ci risentiamo lunedì mattina dalle 9 a mezzogiorno. Ciao a tutti, ciao, buon weekend. Studio
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

O divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: 99, 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.
2: Qui vediamo inizio un'altra puntata di Guest for Lunch a Studio a Pranzo. Buongiorno, siamo a venerdì e allora venerdì 19 giugno, finalmente è arrivato il santo venerdì. Il venerdì, quello che ci porta nel weekend, un weekend lungo, un weekend corto, ma basta che sia un weekend. E allora, cari miei guest for lancini, come state? State bene? Lo sentite? La sentite questa brezza? Perché d'estate, weekend, sono molto più apprezzati, non è come d'inverno, cioè weekend al massimo vado al centro commerciale, no, dai! D'inverno è diverso, d'estate è diverso, c'è quel guizzo, c'è quella brezza, c'è quella meraviglia del weekend dell'estate. Oh no, senti come è partita anche la musica?

oggi. Volevo farvi una domanda, ma adesso vedo, voglio essere stracattivissima oggi. Vediamo se riesco a fare ancora quella cosa di differenza tra uomini e donne, tipo chi è più intelligente, l'uomo o la donna.

0: Allora, io voglio sapere. Sono più le donne che stanno in bagno o gli uomini?
1: Spot.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

vanno più in bagno, gli uomini o le donne? A Guest for Lunch, a sedia a pranzo, questa oggi è la domanda, e mi dicono, beh, insomma, una domanda scontata già con la risposta, le donne. Non è vero, Paolo da Marotta, non è vero. Mio marito la mattina va in bagno ben 3 volte, poi ci va per lavarsi i denti, 4, e poi ci va 5 per mettersi a posto i capelli un'altra volta, che ha 4 peli tra l'altro in testa, ma anche quelli deve stare lì una vita e mezza. E poi, e siamo a 5, può essere che prima di uscire debba andarci un'altra volta. Io nel frattempo sono già venuta in studio e ho già fatto un'ora di lavoro. Detto questo, è per quello che mi è sorta spontanea la domanda. In termini di frequenza, ovvero quante volte ci vanno, le donne utilizzano la toilette più spesso. Questo è dovuto a fattori ormonali e alla minor capacità di trattenimento della vescica. Ma quali sono le eccezioni? Conferma la regola, non ci vado mai, non bevo. Oltre a un transito intestinale più lento che spesso causa stitichezza. È quello. Tuttavia, in termini di tempo trascorso, quanto ci restano? Gli uomini vincono a mani basse. Io vi ho detto tutto e adesso voglio vedere voi che cosa mi dite.

0: vanno più in bagno, vanno, passano più tempo le donne in bagno, vanno più in bagno le donne o gli uomini, qui insomma come volevasi dimostrare sono sempre gli uomini che ad esempio davvero a casa mia io sono sempre quella pronta e mio marito è sempre l'ultimo e io ho anche altri, altre due persone e anche i miei capelli che sono lunghi confronto ai suoi e sono una rottura di scatole i capelli lunghi. Detto questo, i fattori biologici, per quanto riguarda i fattori biologici, gli uomini passano più lentamente dallo stato di eccitazione a quello di rilassamento fisico in bagno. Mentre invece per l'uso dello spazio, gli uomini, il bagno, per gli uomini il bagno è spesso un rifugio per staccare la spina, leggere e isolarsi dalle responsabilità. Di conseguenza stanno proprio sul gabinetto, magari con una volta il giornale, il quotidiano proprio aperto con le gambe incrociate, piuttosto che il telefonino adesso. Ma voi che cosa mi dite? Sentiamo Antonio da Parma cosa dice.
1: Ciao carissima, dunque io sono single per cui non posso parlare per la controparte diciamo femminile, però io sono peggio di una donna, io in bagno ci vado non so quante volte prima di uscire o anche durante il giorno quando sono in casa, ecco. Per me il bagno diventa praticamente una camera obbligatoria, tra virgolette. Ciao, sono Antonio di Parma.
0: Vedi, vedete Antonio, mentre invece dice cara Sili, io sto tanto quanto mi faccio la doccia, per il resto poco, cioè sto tanto quando mi faccio la doccia, anch'io quando mi faccio il bagno, sto lì proprio in fase di relax, insomma non mi muovo. Per il resto non ci vado praticamente quasi mai, mi trucco pochissimo. E poi Paolo Atreia dice sti poveri uomini, sti poveri uomini, però ad esempio le tempistiche maschili sono legate anche ai tempi di svuotamento intestinale che richiedono un'attesa maggiore rispetto alla minzione femminile, eh?

0: Quante volte lo sta dicendo? Comunque, raga, vi comunico che ho una nuova ruga. Non va bene questa cosa. Ma perché è uscita questa nuova ruga? Ma cos'è? Non ci posso credere. Andiamo con il meteo, va. E party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di venerdì con tempo stabile, soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano in ulteriore espansione verso il continente. Dunque le temperature aumenteranno ulteriormente con massime fino a 35-36 gradi sulle pianure del nord, anche in Toscana, zone interne, mentre saranno più contenute al sud, sul versante adriatico, dove si starà intorno ai 30 gradi, quindi neanche nei prossimi giorni il caldo sarà meno intenso sulle regioni meridionali. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio lungo i rilievi che darà luogo a dei temporali di calore, soprattutto su Alpi e in locale sconfinamento anche alle zone prealpine verso sera. Non cambia lo scenario meteorologico anche nel corso del weekend, con l'anticiclone destinato a dominare la scena per diversi giorni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il nostro primo party time è arrivato. Na na na na na na na na na. Niente, basta, ho mangiato la bresaola, sono già fuori di testa. Beni Benassi, questo remix di Celebration di Madonna.

anche Daniele da Basiano, che adesso è in Sardegna però, bravo, bravo Daniele, eh? Buon weekend anche a te. E poi Simone da Sottomarina ce l'abbiamo, Robertino da Pesaro.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir, di Feco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese. Ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime anche in Sicilia: un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa. Ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silvia.

Diamo inizio così alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, buon pomeriggio, benvenuti. Siamo a venerdì 19 giugno, sono a Radio Studio Più, le 13.03. Mi sono un attimo intartagliata.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Sister Sledge, We Are Family Remix.

dell'anno, siamo alla 25esima settimana e si festeggiano i nomi, gli onomastici di Gervasio, Protasio e Romualdo. Pensa avere due figli, uno che si chiama, giusto perché come ho fatto io, Daniele, Michele, Gabriele, no? Che hanno tutte le finali uguali, anche qui potrebbe essere Gervasio e Protasio. Protasio, vieni qui, non ti sei lavato i denti. Gervasio, smettila di picchiare Protasio. Non so, due nomi un po' insoliti, ecco, magari è un'idea per chi è gravido in questo momento e non sa che nome mettere al terzo figlio, che ne so, o anche al primo. Ecco, detto questo, invece andiamo a vedere i compleanni dei personaggi famosi di oggi. Poi se è anche il vostro compleanno basta scriverlo al 338 141 1001 e vi faremo gli auguri. Vediamo un po', partiamo dal 1623. È nato oggi, 19 giugno, Blaise Pascal. Blaise, magari voi lo conoscete meglio, è un matematico, filosofo e fisico del 1662, avrebbe 403 anni, ma neanche tanto tantissimo, poi del 1000, poi facciamo un salto di 200 anni, quasi 300. Siamo al 1895, Emilio De Martino, giornalista, scrittore e direttore della Gazzetta dello Sport, avrebbe 131 anni. Wallis Simpson, duchessa di Windsor, moglie di Edoardo VIII del Regno Unito, avrebbe 130 anni. E poi ancora Piero Gobetti, editore, giornalista e filosofo, avrebbe 121 anni del 1901. Del 1907 George De Mestral, inventore della chiusura a velcro. Avete presente quella che fa così? Bellissima da strappare. Avrebbe 109 anni. E poi andiamo su Giacomo Feltrinelli, ovviamente editore, del 1926, come oggi compierebbe 100 anni. Invece nel 1972 è volato in cielo.

Ci siamo. E allora andiamo avanti con i compleanni dei personaggi famosi. Siamo arrivati al 1930, Gina Rowland, attrice Oscar dalla carriera del 2016, una moglie Love Stream. Lei non c'è più dal 2024, quindi un paio d'anni, e avrebbe oggi 96 anni. Poi ancora del 1932, Marisa Pavan, oggi compie 94 anni ed è l'attrice del diario di Anna Frank e La rosa tatuata. E poi ancora Gilberto Benetton, oggi compirebbe 85 anni e invece quasi una decina di anni fa ci ha lasciato, imprenditore e cofondatore del gruppo Benetton. E poi ancora questo cantante, compositore, che secondo me è... che sarà? Però non riesco, non l'ho cercato, è Chico Barque di Olanda, circa, compositore di Amanda, e o che sarà, secondo me è quella, no. Oggi compie 82 anni, nel 1945 è nata, mo ve lo dico, premio Nobel per la pace del 1991, Aung San Suu Kyi. Spero di averlo detto giusto. Nel 1947 invece Salman Rushdie, scrittore Sorriso del giaguaro e Versetti satanici. Poi spero di averla azzeccata. Sì, Daria Nicolodi, attrice di Profondo Rosso e Sospiri.

In effetti Daria ha un viso abbastanza tenebroso. Daria non c'è più dal 2020. Oggi compie 76 anni, è l'attrice di Profondo Rosso e Suspiria. Nel 1951 Francesco Moser nasce, oggi compie 75 anni. Nel 1954, oggi compie 72 anni, l'attrice di Turista per casa, La guerra dei Roses, Kathleen Turner. Nel 1957, invece 69 anni, Claudia Peroni, pilota di rally e giornalista. Nel 1962, Paula Abdul, attrice, ballerina e cantante, come Forever Your Girl e American Idol. Oggi compie 64 anni. Una simpaticissima e bravissima e bellissima Cristina Bignardi, che oggi compie 63 anni, lei del 1963. Un anno in meno invece, e compie gli anni oggi, Kevin Schwantz, pilota di motociclismo, campione mondiale del 1993. Boris Johnson, oggi compie 62 anni, non c'è bisogno di spiegare chi sia. Come nel 1966 nasce Mario Giordano, oggi compie 60 anni, non c'è bisogno di dire chi è. Poi ancora 4 compleanni: Laura Spreafico, cestista premio Roverberi del 2022, oggi compie 35 anni. Zoe Saldana, attrice di The Terminal e Avatar, era uno degli Avatar, è del 1978, oggi compie 48 anni. Nel 1975 nasceva e oggi compie 51 anni la bellissima modella e attrice Miss Italia 95, Anna Valle. Mentre nel 1969 è nata Gabrielle, cantante di questo brano, come questo brano, Hour of Rich. Mi sono incartata ancora.

0: Beach, meravigliosa, meravigliosa, me la stavo cantando anch'io. Happy birthday to you anche a Gabrielle. E noi ci ritroviamo tra poco, dopo gli spot. Cosa arriva? Beverexa. Con il secondo party time. New Religion.
1: Studio più Dance Station.
0: Puoi farlo.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Carissima. Ah no, poi c'era un messaggio bellissimo che mi dice: ciao, io sono Davide, tu? Ciao, io sono Silvia. Davide, piacere, piacere mio. E io sono di Castiglione delle Stiviere. Tu, Davide, di dove sei? Parliamo, parlami, raccontami. Io ho una ruga nuova in volto.

L'ultimo brano di questo secondo Party Time, mentre salutiamo Giovanni da Milano, annunciamo Pitbull e Marc Anthony con Rain Over Me.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
2: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche quattro militari israeliani.

0: israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
1: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità è il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
2: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete tutti voi, grazie.
3: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio, i primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli, al Messina a cavallo tra gli 80 e 90 la svolta, il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni, poi il Bari dove si consacra, con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
5: Piacciono gli applausi, piacciono gli applausi. Abbassa, che voce è oggi? Venerdì 19 giugno, giornata mondiale del sollazzo. No, non è vero, non è vero. Vedi che già tutti appena sentono che non bisogna fare una mazza. La squadra è al completo anche oggi. Willa, mi sento un po' intubato. Aspetta un attimino, devo mettere a posto la voce. Ecco, perfetto, ragazzi. Temperatura, beh, da noi 34 gradi. Non so da voi come si è messi, però adesso iniziamo il programma, ne parliamo, dai.
6: I feel good.

0: Io ho messo la camicia nera oggi, anche di cotone, leggera, però ragazzi, aspetta. Ci sono in giro gli indiani? Com'era?
1: Antonio!
2: Fa caldo!
1: Antonio!
0: Oh no, no, per favore!
2: Fa caldo!
3: Ciao amici, ciao, ecco, a tutti gli ascoltatori.
0: Eccolo qua,
3: di
0: ecco.
3: Radio Studio Più.
0: Sì, rila.
3: Sono un sollazzo.
0: È sollazzo.
3: Ah, 34 gradi anche a Parma.
0: 34 gradi anche a Parma. Va bene,
3: un
0: ciao.
3: Un saluto da Antonio.

alias Baromix. Vedi, il nostro DJ Dami, il segretariato, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dani, chi più ne ha più ne metta. Allora, Nativi, come si sta nel piano superiore lì nel privé, ragazzi? Applauso per dare conferma. Se la stanco dentro. Va bene, comunque dai ragazzi, arriva l'estate, ormai siamo, questa è una delle settimane più calienti, hanno detto. Ma rimarrà così fino a ottobre, eh sì, dobbiamo abbrustolirci, viva il calor. No, era bello, pensavo veramente fosse la giornata mondiale del sollazzo, perché vedo, grazie al web, tanta gente che se sollazza il pomeriggio, che boh, non lo so, hanno gli orari strani quando lavorano, o sono già in vacanza, vabbè, comunque mi fa piacere che tanti se la stanno godendo, come mi fa piacere però anche che tanti, come noi, stanno lavorando, e un abbraccio va a quelli che stanno lavorando. E che cazzo,

tutti. Ma quelli che, madonna, quelli che asfaltano l'autostrada, là, che mettono, madonna. Cioè, ieri sera ne ho visti due ragazzi miei, mi sono fermato e ho detto, ragazzi, da Oscar, io penso che questi guadagnino 20.000 euro al mese.

0: Trump ha fatto pace con l'Iran, dunque vuol dire che i vari carburanti, taxi, sì, vabbè, ne parleremo più là, io sto zitto in questo periodo, ragazzi miei, ma poi quando sbotterò aprirò il coperchio del barile, vedi quante cose tiro fuori. Come devo parlare con questa persona? Pronto, già inizio programma, chi sei?
1: Buongiorno a tutti, a voi specialmente, lavoratori, io sono
0: adesso
1: in pensione.
0: Tu sei in pensione?
1: Sono aperto, da Senigallia, dai, intanto ci sentiamo.
0: Roberto,
1: io sono un povero pensionato.
0: No, non iniziare a piangere, non iniziare a piangere, che tu sei al sole, sei al mare, e sei lì già in pensione, qua c'è gente che sta... Roberto, ti chiami?
1: Sì, Roberto,
0: ma tu adesso voglio dire, ma tu godi a mandare delle foto che sei in spiaggia, al mare, che sei lì spaparacchiato a guardare queste donzelle in costume e gli altri che stanno... Dimmi.
1: Sono quante ne vuoi, guarda, come la vuoi.
0: No, non è... Ma dove sei? C'è vento? Oh, c'è vento in spiaggia? C'è vento? Mettiti più vicino alla cornetta, perché così ti senti. Ecco. Da che ora è che sei in spiaggia?
1: Oggi sono venuto dopo pranzo.
0: Dopo pranzo. In pensione da quanto che non fai una mazza? Dimmi.
1: Allora, sono 3 anni, ma ho lavorato fino all'anno scorso. Diciamo che da un anno che mi sto godendo in pieno la mia pensione.
0: Non devi godertela, devi tornare a lavorare, perché non è giusto. Non è giusto.
1: È giusto, perché se lo ho fatto io lo può fare da qualsiasi persona. Io ho fatto notizia di bus, da turismo, mi sono tirato in Europa.
0: Pure!
1: Ho fatto il agli altri,
0: cioè, scusa, tu hai fatto. Scusa un attimo, tu hai fatto un lavoro che giravi l'Europa, dunque guardavi gli altri posti, dunque lo facevi e guidavi. Dunque, madonna. E poi adesso sei in pensione. Ma non hai fatto la mazza tutta la vita, allora, dai.
1: Vabbè,
0: com'è a Senigallia?
1: Mi sono anche un po' divertito.
0: Ma certo. Ascolta, sei in spiaggia con la famiglia, da solo, che stai facendo?
1: Com'è? La moglie purtroppo ancora disgraziatamente, diciamo, lavora.
0: Ah, lavora disgraziatamente. Nella
1: Mi prendo il mio scooter.
0: Certo, è così.
1: La mia zona, la mia spiaggia libera.
0: Sì, ho capito te. Io ho già capito. Ho già capito in che spiagge vai. Va bene, ti saluto. Goditi la spiaggia e il mare anche per noi. Va bene, Roby?
1: Ciao, ragazzi.
0: Sì, attento agli squali, ciao!
2: I feel good. You tune to radio, studio.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: a giugno si fa le vacanze a giugno, che dicono che costano meno, non so, io guardo i prezzi, cioè ormai è alta stagione dappertutto, a meno che non vai all'estero, voglio dire. Però gente che parte a giugno, gente che aspetta naturalmente il figlio che finisce l'esame del maturando. Ragazzi, un grande abbraccio, in bocca al lupo, mi raccomando. Vi siete fatti un fondello fino adesso, non bisogna perdersi, no? All'ultimo metro, come una gara. Più che in bocca al lupo in tutto e per tutto. E poi vi si apriranno le porte del lavoro. E poi quando andate a scuola dite, meno male che tu lavori, io non ce la faccio più ad andare a scuola. Poi quando inizi a lavorare, a farti il fondello, capirai e darai valore a quelli che fa la scuola. Che niente, dai, giù. Mentre qui stiamo sudando, ma non perché, voglio dire, siamo anche in una postazione, meno male, siamo in riva al lago, cioè voglio dire, ventilato e tutto, è bello, io immagino adesso quelli che sono in centro città, cioè veramente, nella Milano, nei quartieri, tac, Torino, Firenze, che con questo caldo, voglio, stanno già schiattando, c'è gente che mi sta mandando a quel paese, solo a parlarne noi, c'è gente che sta percependo il messaggio, dice, quello ci sta pigliando per i fondelli. Vabbè, no ragazzi, noi siamo con voi psicologicamente e materialmente. È arrivata anche la nostra Giselle, sentiamo, dai.
1: Signore e signori, bentornati, ecco, sulla Gazzillian Gaderlines.
0: Sì.
1: I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dammi e Paromix sono pronti per il divertimento. Allacciate le cinture di sicurezza, stiamo partendo dall'aeroporto di Malpensa e atterreremo a Mahon, a Minorca. Ah. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Grazie di averci scelto e buon volo e soprattutto buon weekend.
0: Grazie.

0: ci sono. Oh, andiamo a beccare il nostro amico lì a Chivasso. Pronto, Marco?
1: Pronto.
0: Marco, ciao. Da Chivasso. Ascolta, com'è la temperatura lì a Chivasso? Com'è?
1: Fa caldissimo. Ci sono 34 gradi fuori. E in macchina lasciamo perdere. 44 ho presa adesso.
0: Vabbè, è un po' come qui, un po' dappertutto, questa. Ascoltami, ma com'è sta storia? Vedi che la gente quando va in pensione oppure va in vacanza gode a mandare delle foto che loro se la stanno solazzando a tutti gli altri che lavorano. Cioè, com'è sta storia qua? Mi prende male. Perché sembra... Dimmi.
1: È una ruota. Adesso sono loro in vacanza. Quando noi andremo in vacanza, loro andranno a lavorare.
0: Ma lo fai anche tu, lo fai anche tu quando sei in vacanza e mandi messaggi a quelli che lavorano, Toschia.
1: Certo.
0: Godi anche tu fai parte del clan. Okay. Ascolta, che lavoro fai, Marco? Si può sapere?
1: Io lavoro in fabbrica, faccio la notte fissa da 14 anni.
0: Solo la notte? Cioè, sempre.
1: Solo la notte.
0: Vabbè, ma lo fai perché guadagni di più, gli stipendi sono naturalmente.
1: Non è più come prima. Era molto meglio, cioè nel senso che era pagata bene. Ah. Adesso la notte non è più pagata come i vecchi tempi.
0: Porca miseria, prima chi lavorava la notte andava via come il pane, guadagnavano una valanga. Adesso anche.
1: Adesso invece no, non è più così.
0: Non è più così.
1: Pagata più meno, diciamo, c'è poca differenza tra il giorno e la notte.
0: Vabbè, ci sarà un quarto di stipendio in più, mi auguro.
1: Sì, un pezzettino. Diciamo quelle 100 euro in più, ma non di più.
0: Porca miseria, pensavo di più, sai? Ero convinto, convinto di più. Cioè, tu fai comunque, inizi la domenica notte o lunedì notte?
1: Lunedì notte. Vai. E finisco il sabato mattina.
0: Ah, dunque fai da lunedì notte a venerdì notte. Inizi alle 10 e finisci
1: alle 10 alle 6.
0: Alle 6, vabbè. Ma ascolta, ma la notte si lavora o si fa finta di lavorare? Perché rimane
1: No, si lavora. Noi lavoriamo. Sì. E il buono è che non ci sono capi.
0: Ah.
1: Quindi ce lo gestiamo noi. Lui arriva al mattino, vede il lavoro fatto, è contento.
0: Beh, non rompe le balle e dice "Vabbè, perfetto, ecco, voi il vostro l'avete fatto".
1: Bravissimo.
0: Sempre la notte. Dunque, scusa, ma da quanto tempo poi che non vai a ballare? Cioè, come quando è che vai a ballare? Sabato notte vai.
1: Sabato sera.
0: Vai alla...
1: Poi a luglio c'è il K Future Festival, vado al K Future Festival a Torino, al Parco d'Ora.
0: Certo, ricordiamo, grande appuntamento. Quant'è che dura il festival a Torino?
1: Tre giorni. Venerdì, sabato e domenica.
0: Va bene,
1: tutta musica elettronica, techno.
0: Lo so che tu fai parte del nostro club, ecco perché noi ti godiamo di brutto. Ascoltami, sei sposato, come stai messo, Marco?
1: Convivo.
0: Convivi. E lei che dice? Che tu tutte le notti non ci sei.
1: Ormai abituato.
0: Dunque,
1: ormai abituato.
0: Adesso tanto siamo in fascia coperta. Dunque tu fai l'amore di giorno. Quello vuoi fare. Tu sei uno di quelli che fa l'amore di giorno.
1: Io inverto, gli altri di notte fanno l'amore e tu di giorno
0: tu rientri quando senti sentire il gallo che fa chicchirichì, ci sta. Va bene, ti salutiamo, in bocca al lupo, buona estate Marco, ti vogliamo bene, buona vita.
1: Grazie,
0: ciao. Ciao. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Ben, mamma mia,
1: questo... Antonio!
0: Ah, eccolo qua!
1: Antonio!
0: Fa caldo!
1: Antonio! Antonio!
2: Fa caldo!
0: Disco del passato, a proposito, a luglio, la prima settimana di luglio, sono a suonare in un Flower Power, che è una vita che non suono. Fate gli applausi, Io non amo suonare le cose del passato, però devo dire che l'appuntamento del Flower Power è emozionante. Poi comunque, prima settimana di luglio, dato che c'è anche la radio, ne parleremo e ci sarà, ragazzi miei, altro che Ibiza!
3: Feel good! Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
4: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Pronto, ci colleghiamo con siamo negli Stati Uniti, sulla spiaggia di Miami, a South Beach, ma che roba!
1: A sì, South siamo Beach. Su a Palm Beach qua.
0: Palm Beach, South Beach, no? Candy, vedo le foto. Il nostro vocalist. Buon pomeriggio. Com'è grazie, lì? Com'è lì? Mattino, notte, com'è?
1: Qua è purtroppo pomeriggio. Con 38 gradi.
0: Bravo, non è che qua ce ne siano 15, voglio dire. Però è bello.
1: Sei sul lago, però.
0: Sì, ha voglia di vedere quelli che non fanno una mazza. Allora, fai finta di essere su una spiaggia bellissima di Miami. Sei su un palco dove hai tutta questa gente con i pettorali di fuori, sia uomini che donne che prendono il sole e vogliono ballare. E tu sei il cerimoniere, dai. Sei il cerimoniere del party time. Vai. Mi raccomando, quando fai la presentazione metti con l'accento. Sì, metti l'accento un po' americano, capito? Cioè, molto. Ok. Sei pronto? Dai. Vabbè, tu fai ladies and gentlemen, poi vai avanti così, capito? Pronti?
1: Ladies and gentlemen, vai. Welcome.
0: Sì.
1: Benvenuti a tutti.
0: È la scena. Dance Station, la station d'Italia, dai, vai, vai!
1: Sulla Dance Station numero uno in Italia!
0: Bravo, vai!
1: In questo per voi è lui, il nostro maestro! Il nostro numero uno!
0: Vai, number one, vai, vai!
1: Il nostro supereroe Thor, conosciuto per il suo famoso martello!
0: Bravo!
1: Mi vado, un applauso per il mitico, l'insuperabile,
0: sì,
1: l'ineguagliabile, l'intramontabile.
0: Vai, vai!
1: Gazzelli!
0: Bravo!

0: Party Time. Ehi, da South Beach addirittura a Monte Silvano in Abruzzo, chi c'è?
1: Ehi, Gazzo, ma quale aria fresca? Qua siamo sulla Prepay, mi capito che si schiava.

beh, qua sì, sì, qua si sta bene, punto. Lui che mi fate screciare mentre parlo, qua si sta bene, ragazzi. C'è il party time, c'è la musica, l'atmosfera è quella giusta, gli effetti speciali ci sono. Ma cosa vuoi di più alla vita?

part-time il lavoro cambia. È meno pesante, almeno questo è un po' il nostro intento, poi non so se ce la facciamo sì o no, però è bello perché è una family allargata sempre di più. A proposito, salutiamo tutti.

notte. A proposito di L'Equation, dove hanno il volume della radio alta, dove se la stanno godendo, dove vogliono il benessere psicologico, come diciamo noi. Albero Bello, altra località bella,

0: E siamo alla fine di questo party time del venerdì, grazie al nostro lab. Hai portato delle granite, Franky?
1: Le granate.
0: Va bene, attenzione! Fine del sollazzo, adesso si rientra a bere un caffè.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di venerdì con tempo stabile, soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano in ulteriore espansione verso il continente. Dunque le temperature aumenteranno ulteriormente con massime fino a 35-36 gradi sulle pianure del nord, anche in Toscana, zone interne, mentre saranno più contenute al sud, sul versante adriatico, dove si starà intorno ai 30 gradi, quindi neanche nei prossimi giorni il caldo sarà meno intenso sulle regioni meridionali. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio lungo i rilievi che darà luogo ai temporali di calore, soprattutto su Alpi e in locale sconfinamento anche alle zone prealpine verso sera. Non cambia lo scenario meteorologico anche nel corso del weekend, con l'anticiclone destinato a dominare la scena per diversi giorni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: Hai visto un delfino?
1: Sì, sì, sì, sì, volante. Ma proprio volante.
0: Il caldo fa.
1: A forma di volante, di automobile.
0: Non volante con le ali, non un delfino con le ali.
2: Ma ciao con, Franky!
1: Ciao.
2: Ciao! Ti vedo più abbronzato del solito.
1: Sì,
2: eh?
1: Perché vuoi sapere?
2: No, io so che sei stato in spiaggia stamattina nelle zone, tra parentesi, eri al confine col deserto, no? Mi dicevano che è finita la spiaggia.
1: Allora, ti faccio capire dove ero solo con un suono.
2: Sentiamo, sentiamo.
0: Era fattoria? No, il vitello.
1: Sì, hai portato il vitello.
2: Hai portato il vitello.
1: Vitello nano.
2: Quella là.
1: Sai che ciucciano da piccoli.
2: A voglia. Non... ecco perché poi la mamma c'ha.
1: Sì, non t'attaccare amici. Non t'attaccare amici.
2: Bene,
1: che non è
2: bene,
1: una testa quella lì.
2: Sei stato in mezzo alla natura.
1: Sono stato in mezzo alla natura. Fammi salutare anche Alberto. Che mi ha portato in mezzo alla natura.
2: Alberto
1: stamattina alle 6 ci sono svegliato e sono andato in mezzo alla natura.
2: Di là ti ha fatto il gallo.
1: Ed è bella questa natura con 36 gradi.
2: Bello, te la
1: bello,
2: sei
1: bello. Lavorare sul cemento, fa nella
2: figo,
1: polvere,
2: fa figo.
1: E poi fai certe. Fai certe amicizie.
2: Come si chiamava il vitello?
1: Tello.
2: Tello, bene.
1: O Tello.
2: Non ti dico la vitella come si chiamava?
1: Tella.
2: Tella, va bene, era normale. Va bene, ma questo succede ai conduttori di Radio Studio Più, perché quando poi inizia un programma ci sono vari argomenti. Si
1: sono contento che sia venerdì, sono contento che ci sia Michi Garzilli e sono contento che stai per suonare il disco del tuo artista preferito.
2: No, non l'avevo visto.
1: Sei
2: sono
1: contento che stai per suonare il disco del tuo artista,
2: non l'avevo
1: il tuo
2: visto.
1: Beniamino
2: non l'avevo
1: di
2: visto.
1: Sempre.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
5: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Che bello, dei video strani che stiamo guardando, bella questa cosa che...
1: Ognuno è sua passione.
0: È una passione molto trasgressiva.
1: Avete mai messo un aldeare nelle vostre mutande? Non potete capire.
0: Cioè, ma questo lo fa per prendersi il miele o è un gioco erotico?
1: Non lo so, Michi. Siamo...
0: Ammazza, ragazzi! Siamo in Thailandia,
1: siamo di
0: in
1: là,
0: Oriente.
1: Siamo di là,
0: in Oriente.
1: Lontani. Allora, andiamo un attimo nel passato per riascoltare un disco che è una hit dell'Italo Disco, diciamo.
0: Italo, 1984.
1: Anche perché stiamo per andare proprio a intervistare lui.
0: Quindi, colui che ha creato
1: Che ha creato, tra le altre cose, anche questa canzone. E ragazzi, qua...
0: Mamma mia.
1: Vengono fuori i pattini.
0: Sì.
1: Si accendono le luci con le gelatine sopra.
0: Pensi che facevo la stagione estiva in una discoteca a Corigliano Calabro, Schiavonea.
1: Madonna. Bello.

0: E niente.
1: Se riusciamo a rispondere un attimino.
0: Mamma mia, ma perché succedono queste cose, ragazzi? Veramente.
1: Allora, abbiamo un personaggio da intervistare, sì. Cerchiamo di collegarci, sì, sì, con lui. Vediamo un attimino, anche perché avete sentito questo disco che risale al 1984. Dunque stiamo parlando, sì, dell'Italo Disco, uno dei principali artefici di questo contesto musicale. Speriamo di averlo già in linea.
0: Sì, ma non, pronto? C'è più, non abbiamo più il traslatore telefonico.
1: Esatto. Pronto?
2: Sono qua.
1: Mico!
0: E com'è possibile?
1: Vabbè, meno male. Meno male.
0: Allora, siamo in Grecia, giusto?
2: Beh. Siamo in Grecia. Sì,
0: ah,
2: sì,
0: ok, allora
2: sull'isola di Sfiros, che è la capitale delle Cicladi.
1: Facci godere, com'è la temperatura?
2: Ma oggi ci sono 29 gradi.
0: Ti rendi, cioè, fa più caldo qua, cioè, ma è lì, è il mare.
2: C'è il Meltemi, c'è sempre aria, quindi qui il Meltemi soffia sempre. Che è un vento che soffia ogni giorno.
1: Che bello. Fantastico. Allora, lo diciamo a tutta Italia, non solo, abbiamo il piacere e l'onore di avere al telefono Mico Mission, possiamo dire il tuo vero nome?
2: Certo che puoi.
0: Michele, Michele, come
1: che
0: Michi
1: bello,
0: Garzilli.
1: Che bel nome che hai, Michele, okay.
0: O anche Don Mico.
2: No.
0: Michele.
1: Allora,
2: Mico.
1: Qui siamo nella storia della musica. Tanto di cappello, chapeau, voglio dire, perché comunque non voglio sapere a che età hai iniziato.
0: No, beh, 14 anni comunque. Primo gruppo musicale, 14 anni. 14 ragazzi.
2: Un ragazzino, sei un bambino, veramente. Ero ho fatto la commedia ad Alessandria, la commedia Gelindo, che era e io facevo l'angioletto, quindi avevo forse meno di 14 anni, ho cominciato a stare sul palco a cantare le canzoni tipo non so, ma ce n'erano con 24.000,
1: un po' il Celentano, sì, bello.
0: Tra l'altro è di moda anche adesso queste canzoni, quindi
2: infatti e allora, le canzoni non muoiono mai.
1: E da lì è iniziata la tua passione per il palco e per la musica, giusto?
2: Per il palco è iniziato prestissimo, ma per la musica, di fatto, tant'è vero che questa canzone The Music Is My Life è un po' è un'immagine esatta della mia partenza, con mio padre che mi diceva: allora fai qualcosa nella vita o no? E io dicevo: no, io voglio cantare, io voglio la musica, voglio fare musica.
0: Adesso poi l'ascoltiamo questa canzone. Okay, tra l'altro, comunque sia, il bello di sapere più o meno. Io posso dire che tu hai l'età di mia madre, che è nata un anno dopo di te, quindi la voglia ancora di fare la musica, anche in età, diciamo, post-adolescenziale.
2: Ma come si fa? La musica ti entra dentro, non ti molla più, per fortuna, e ti dà la voglia di vivere, veramente, di fare. E per me fare questo disco, per me è stata una cosa che non mi aspettavo. Mi sono sentito veramente frescamente giovane.
1: Beh, no, ma è così, poi rimane l'animo giovane, ma lo si capisce. E dentro, secondo me, tutti gli artisti poi sono degli eterni Peter Pan.
2: Sì,
1: diciamoci,
2: vero,
1: la verità,
2: vero,
1: perché andrà.
2: Allora, se non si sogna, sognando si vola.
1: Allora, amico, parliamo di questo EP che è uscito in questi giorni, se non erro.
2: No, stamattina.
1: Fresco.
2: Voi siete la prima radio, e di questo ne sono fiero. Studio
1: Grazie.
2: Più. È la prima radio che fa un'intervista a Mico Mission per il suo lavoro.
1: Grazie.
0: Noi vorremmo chiederti: vuoi che suoniamo The Music Is My Life oppure One, Two, Three, che dal titolo poi omonimo all'EP?
2: Ma quello che volete voi. The Music Is My Life è una cosa più eterea, più fresca.
0: E allora è pronta,
1: Rimani con noi, non mettere giù, rimani con noi.
2: Ok.

0: The music is my life. Si sente però il sapore ancora degli anni 80 qua.
1: Ci sta, ci sta.
0: L'arrangiamento.
2: Si sente, si sente, si sente.
1: Sei riuscito a trasportarlo in questo nuovo EP. Bello.
2: Certo.
1: Complimenti. La musica è vita, no? È un po' la linfa. Da quant'è che ti sei trasferito? Sei andato via dall'Italia? Da quanto tempo?
2: Ma sono 5 anni che siamo qua. Guarda, siamo qui. Abbiamo questo bistrò. Pizzeria bistrò qui, e tutti sono innamorati della pizza italiana.
0: Certo, è vero. Gli italiani, ragazzi, poi con l'arte della cucina, l'arte delle melodie. Però tra l'altro, sì, noi pensando che tu sei Miko, ci aspettavamo, sì, che in Grecia fossi a Mykonos.
2: Bella, siamo di fronte, amico.
0: Ah, ok, no, perché sai, ti chiami Miko, c'è Mykonos, era un attimo.
2: Bravo. No, è qui vicino. Sì, Mykonos, sì, è lì, la vedi, la si vede.
1: Ascolta, amico, ti faccio una domanda: ti manca, sì, il palco, la console, diciamo, il mondo della musica, la notte? Queste cose ti mancano, perché comunque le hai vissute
2: Ma sai, ma qui lo facciamo musica, qui nel bistrò.
1: Ah, ok.
2: Perché non spesso, però lo facciamo quando riusciamo a resistere alle fatiche della tanta gente che arriva, e questa è la fortuna. Però qualcosa facciamo. Certo, mi manca il gruppo, mi manca avere 8 elementi, 7, 8, 10, beh, elementi, sì, dietro. Mi piacerebbe tornare, certo, a riuscire a fare spettacoli così.
0: Anche perché storicamente è anche stato a Sanremo, quindi ha cavalcato anche il palco di Sanremo, amico Miscio.
2: Ho cavalcato di tutto, veramente. L'ultima trasmissione che ho fatto è stato I migliori anni l'anno scorso. Ed è stato bellissimo, perché con Pasquale Mammaro siamo arrivati, Angelo e Dio. Tutti dicevano: ma dov'è Miko? Dov'è Miko? È qui. No, non è possibile. Ma sei tu? Ma come fai? Tutte le solite cose,
1: cioè,
2: no? Ma dimostri 50 anni, 55, e dico: va bene, grazie, molto gentile.
1: Tu non dirla l'età, non dirla, hai capito? Tranquillo.
0: È un dettaglio nell'arte. È un dettaglio.
2: È un dettaglio.
0: È un dettaglio, assolutamente.
1: Miko,
2: non conta niente. Lo spirito giusto non conta niente.
0: Bravo. Ti ringraziamo, perché Miko, comunque vivi in un posto bellissimo.
1: Ti ringraziamo, sì, veramente. Ci hai fatto tornare anche nel dietro nel tempo, ci hai dato anche la pelle d'oca.
2: Grazie,
1: perché comunque
2: grazie a voi,
1: sei
2: grazie
1: storia,
2: a voi,
1: ragazzi.
2: Che questa prima intervista sia un portafortuna.
1: Ma certo, ma ci guarda che noi portiamo fortuna.
0: Sì, l'abbiamo fatto con Michael Jackson,
1: te ne tiriamo fuori tanti. Miko, noi ti auguriamo, guarda, il bello della vita, goditi tutto, goditi il mare anche,
2: grazie,
1: da parte nostra. Prima o poi verremo a trovarti. Un abbraccio, grazie,
2: ciao,
1: buona vita.
2: Un abbraccio a voi,
1: ciao, in bocca al lupo.
2: Ciao, di Angela mio, ciao.
1: Va bene. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.
2: Grazie.
3: I feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
4: Spot.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: miei, eh? Questo è il termine che viene usato da parecchi di voi che ci mandano messaggi al 338-141-1001. Secondo party time all'interno di I Feel Good, in diretta da Palm Beach. Infatti, vedi, eccolo là che arriva. Frank, questi cocktail hai preso lì?
1: Ho preso un moo, una caramella.
0: Hai fatto proprio la
1: camminata. Una caramella al moo.
0: Caspita. Hai fatto proprio la camminata di Palm Beach,
1: sì,
0: eh?
1: Certo, questa qua.
0: Oh, là.

0: stai pensando?
1: Sono assortito come il caramello. Non posso essere assortito. Sono assortito.
0: Sei assortito.
1: Esatto. No, stasera c'è un appuntamento che riguarda me, che riguarda Radio Studio Più, la Destra c'è l'Italia. Siamo a Valeggio sul Mincio per la festa della birra con Graziano Fanelli e Franchi Gada.
0: Oh, quella, bel posto Valeggio, eh? Wow, figo Valeggio sul Mincio.
1: Beh, Valeggio sul Mincio sì.
0: Dunque, se siete in zona, ma anche se non lo siete,
1: anche se non siete in zona, ecco, fatelo qualche chilometro. Si è abbassato adesso il costo del carburante.
0: Ha fatto pace tra
1: È già 1,9, dai. Su.

0: stavo pensando con tutti i messaggi che arrivano, vedi? Frankie, faccio ballare questo venerdì.
1: Vi faccio ballare sabato. Certo. Sabato vi faccio ballare. Domani. Domani è il fermento.
0: Domani c'è il fermento.
1: Domani siamo al fermento di Castiglione delle Stiviere con Eleonora Saldi.
0: Mentre se non andate al fermento, venite in Piazza Duomo a Monza.
1: Domenica sono alla braceria di zio Peppe.
0: Sì.
1: Ad Alberobello.
0: Quella! Se non mi porti qualcosa Alberobello, vedi.
1: Tipo cosa ti porto? Vuoi un albero, uno bello già ce l'hai.
0: Voglio dire.

0: bello, dai, queste canzoni dice Grazie. Sei così bello, è tutto quanto così bello.
1: Dai, su, c'è la differenza.
0: Certo.
1: Se tu adesso fai un giro in FM o in DAB o sulle altre emittenti, non c'è questa situazione, questo
0: contesto
1: musicale.
0: No, ma io parlavo
1: musicale.
0: Del testo della canzone, che dice beautiful, è tutto bello, mi piace andare in autostrada perché è tutto bello.
1: Chiudi gli occhi.
0: Questa sera vado a ballare perché è tutto bello.
1: Vai, chiudi gli occhi e balla, dai. Dove sei?
0: Pensa che questo disco ha più di 20 anni.
1: Sì, ha voglia.
0: Senti che roba però.
1: Sunshine.
0: Ma l'ha fatto Morris,
1: Hotel.
0: Il nostro amico Morris.
1: No, l'originale è di Richard T. Beer degli
0: anni 70. Parlavo di Morris, quello di Padenghe.
1: Ah, l'ha fatto lui? No. Anzi, lo salutiamo. Ha uno studio, Morris, mica me.
0: Lo so. Ciao, beh. Morris!
1: L'Italia che balla e non solo nel Party Time.
0: Venerdì!

0: Antonio.
1: Fa caldo.
0: Antonio.
1: Dobbiamo lanciarlo però a questa moda, quest'estate quando sei in spiaggia tutti dire Antonio!
0: Antonio!
2: Fa caldo!
1: Dai, dobbiamo, dai, secondo me è fuori una figata! Tormentone di quelli da rompiballe, però dai, lo fanno tutti, lo facciamo anche noi quest'estate, andate in giro e in spiaggia a un certo punto fate Antonio, poi magari vi riprendete e ci mandate il video sul nostro WhatsApp al 338 141 1001.
0: Antonio!
1: Vai, vai, così mi piace, dai!

0: che ha scritto, ragazzi del Trulli, ma io vengo, vado a trovarlo. Tra l'altro c'è un mio sosia lì, sai?
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Quella, come si permette questo
0: non
1: di
0: è,
1: girare?
0: Non è proprio lui che sta scrivendo, secondo me.
1: Ah, lui,
0: comunque
1: lui
0: sia... Sono stato,
1: vedi,
0: sono
1: Gada,
0: stato.
1: Vieni a prenderti un trullo in pietra, in miniatura, che beh. C'è a Gada o a Garzelli, no, capito?
0: Vabbè,
1: cioè, tu vai là, non è
0: ma,
1: che dici.
0: Ma scusa,
1: vieni, ve ne do
0: scusa,
1: una adesso,
0: mo,
1: voglio dire.
0: Adesso.
1: Tu sei di origine.
0: Tu sei andato in Puglia?
1: Certo.
0: E dove sei stato?
1: A Trane.
0: Io sono andato in Puglia.
1: E
0: dove sono stato?
1: Ad Albero Bello.
0: E allora?
1: Vabbè, ma io non sapevo.
0: E perché
1: che sei
0: non
1: passato.
0: Hai fatto un viaggio fino a Trane?
1: Adesso vedi il giro che faccio.
0: Prendevi
1: a
0: il treno e andavi a Trane.
1: No, Trane ce l'hanno.

0: Domani ce la monto, adesso faccio sul
1: niente.
0: Ticino.
1: Domani saluta
0: sono sulla zona del Ticino. Ah,
1: sì, quella lì. Giro di è una zona particolare quella. Tra sexy shop e altro.
0: Quello no, però.
1: No, no, vai a Vigevano. E allora la strada è quella.
0: La strada è quella.
1: La strada è quella.
0: Va bene. Va bene. Ti auguro buone vacanze perché poi settimana prossima
1: non è che io vado in vacanza. Io vado a prendere il trullo. E poi torno.
0: Vai buona trullata tutta la settimana.
1: Va bene. Tutta la settimana, mica giovedì sono qua.
0: Ah, torni giovedì.
1: È per forza.
0: Ma che cazzo pensavo lunedì? Ma
1: che beh, per forza. Ma che mica è una vacanza.
0: Quattro giorni, va bene. Vi lascio con Frankie fino alle 18.
1: Sono i quattro.
0: Trullallero, trullalla. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Sister Sledge, We Are Family Remix.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio Europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio Europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e I Feel Good.

The Fire is Burning. State seguendo i mondiali? Io ho visto solo una partita, ma neanche tutta poi. E non era neanche una di quelle avvincenti, sinceramente, per cui mi sono perso un pochino di guardare la TV perché ho fatto altre cose. Però volendo, voglio dire, oggi, ma 88 anni fa, proprio il giorno 19 giugno, ma del 1938, dai, la magra consolazione dell'Italia che vinceva il secondo titolo mondiale di calcio, no? Sapete che l'Italia ha vinto insomma dei mondiali, e il secondo mondiale vinto consecutivamente è stato nel 1938 ed è avvenuto proprio il giorno 19 di giugno. Quindi oggi, di tanti anni fa, magari chi ha 88 anni se lo ricorda. Comunque sia, i mondiali del 1938, il terzo titolo si dovrà aspettare poi l'82. È stata la seconda volta che gli azzurri vincevano il mondiale. Gli azzurri battono l'Ungheria alla finale 4-2 con doppietta di Colaussi Piola. Al terzo posto si classifica il Brasile e a quarto la Svezia. Adesso il mondiale noi ce lo sogniamo, però magari alcuni di voi seguono una squadra beniamina, no? Ce l'hanno, tengono un'altra squadra, no? Fateci sapere, 338-141-1001. Intanto noi entriamo nella nostra ulteriore ora insieme, Orfani di Garzilli, che va verso Milano. E intanto noi voliamo, viaggiamo con Carol G e Manu Chao per il mondo.

0: you. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

sono nate non poche polemiche su questo disco, perché questo disco cantato da Imael Angel pare sia stato fatto interamente con l'intelligenza artificiale e quindi non esiste, cioè esiste un cantato che proviene dall'intelligenza artificiale che Ugel ha poi deciso di fare con Ultranate e farlo cantare da Imael. Però in realtà tutto questo cantato, tutto questo disco è stato fatto dall'intelligenza artificiale che ormai ha preso il via. E quindi alcune piattaforme di musica stanno togliendo i dischi, diciamo, finti, tra virgolette, perché comunque sì, fatti dall'intelligenza artificiale, ok, però vengono considerati finti perché non sono cantati realmente, cioè non sono fatti veramente. Ecco, li stanno togliendo da alcune piattaforme. Questo disco è sparito, nonostante sia una hit di adesso, è sparito da una piattaforma molto importante della musica, quella che molti di voi hanno, con lo sfondo verde. Va bene, vabbè, dopo ognuno fa quello che gli pare, no? Ormai siamo tutti un pochino così lanciati in questa cosa dell'intelligenza artificiale e non mi stupisce il fatto che magari certe cose siano fatte proprio dall'intelligenza. Cioè, se voi doveste chiedere all'intelligenza artificiale di fare qualcosa al vostro posto, che cosa vorreste che facesse? Provate a dirmelo, dai, al 338-141-1001. In base al tipo di lavoro che fate, non lo so. Tipo, uno può dire, vorrei che l'intelligenza artificiale, quando arriva il compleanno di mia moglie, scrivesse delle belle frasi. Perché questo l'intelligenza artificiale lo fa. Cioè, se tu non sai, non hai fantasia, puoi chiedere dei consigli, puoi chiedere un aiuto e lei ti aiuta, ecco. C'è gente che veramente ci ha scritto le canzoni e le scrivono come le canzoni, ma non solo le canzoni inteso come testo, proprio cantate direttamente. E non solo, anche tutta la musica a questo punto può essere fatta utilizzando l'intelligenza artificiale, per cui è un cambiamento, dai, è un cambiamento. Vabbè, interessante scoprire voi per cosa la usereste, perché magari può dare anche consigli su come comportarsi con le donne, cioè, nel caso in cui siete un po' imbranati, uno chiede informazioni, cosa dovete fare. Proviamo a fare una domanda, dai, voi ditemi che cosa chiedere e io vedo cosa è la risposta. Facciamolo per 5 minuti e basta, poi c'è il party time. Dai, 338-141-1001, vediamo cosa chiedereste voi. Poi vi rispondo io. Questo è un disco vero invece.

Allora, ammesso e concesso che magari non funziona il mio WhatsApp in questo momento, visto che non arrivavano domande vostre per l'intelligenza, ne ho fatta io una all'intelligenza. Ho chiesto: intelligenza, mi dici quali sono le cose che gli italiani chiedono di più all'intelligenza artificiale? Volete sapere qual è la prima risposta? La prima domanda che fanno di più è: come posso guadagnare online? vabbè, così. Spiegami la fotosintesi in modo semplice. Riassumi questo capitolo, aiutami a preparare un'interrogazione, perché la usano molto gli studenti, eh? Perché il mio PC è lento, come installo questo programma? Scrivi un codice in Python? Cosa cucino stasera? La gente chiede, capito? Come risparmiare sulla bolletta? Quali luoghi visitare Milano? Queste, diciamo che sono le... Scrivi un mio curriculum, traduci questo testo, aiutami a mandare un'email professionale. Va bene, queste sono le domande classiche, ok? Poi le domande, quelle toste, fatte dagli italiani, sono: se gli animali potessero parlare, quale sarebbe il più maleducato tra tutti gli animali? È bellissimo questo. Vengono citati i gabbiani come animali maleducati, anche le scimmie. Allora, quanti spaghetti servirebbero per collegare dalla Terra alla Luna? Questa è una domanda pazzesca. Vabbè, se fossi un gatto, che razza sarei? Una razza de gun. Vabbè, potresti vincere una partita a scacchi contro un piccione. Che domande sono? Cosa succederebbe se tutta l'acqua degli oceani diventasse improvvisamente gasata? Questo è un bello scenario. Poi, la gente ha chiesto, sempre all'intelligenza artificiale: i pesci hanno sete? Un hot dog è un panino? Se un vampiro si guarda allo specchio con una videocamera, si vede? Non ci credo, no. Quanti polli servirebbero per sollevare un elefante? Che lavoro farebbe Darth Vader nel mondo reale? Siete meravigliosi. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Un ascoltatore ha scritto: l'intelligenza artificiale la sera mi aiuta a risolvere i rebus di Radio Studio Più. Perché facciamo dei rebus la sera? Non sapevo. Vuoi dirmi che il nostro Ronny Milani fa i rebus alla sera? Tipo ogni settimana in mistica? E io la sera non ascolto, però so che c'è lui. Vabbè, signori, arriva il party time. Tra pochissimo. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Now listen to the OP. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni

0: 80 999 1000. Spot.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ossessione. Ah, c'è un ascoltatore che mi ha scritto: ma quanto è vecchio il cucco? Ma è una bella curiosità questa, eh? Quanto è vecchio il cucco? È bella come domanda. E io, giustamente, incuriosito, sono andato a cercare. Innanzitutto, cos'è il cucco? Il cucco è... non è l'uccello il cuculo, ma il cucco è un'antica variante dei Matusalemme, personaggio biblico famoso per la sua longevità. Nel linguaggio comune, però, il significato è fissato come vecchissimo. Quindi... vecchissimo. Quanto vecchio è?

ci piace questo party time. Ritornando al Cucco, il Cucco è vecchissimo, il Cucco è vecchissimo. Se prendiamo veramente alla lettera il Cucco, per il modo di dire che ha, si collega a Matusalemme. La tradizione biblica attribuisce a Matusalemme 969 anni, motivo per cui è diventato simbolo della longevità estrema. Quindi, quanto sei vecchio come il Cucco, la risposta è deve almeno avere almeno 969 anni. E li porta anche bene tutto sommato, perché se è vecchio così... Però nell'altra forma magica nessuno sa esattamente quanto sia vecchio il Cucco, quanti anni abbia Matusalemme. Comunque quando sei un Matusa, quando un figlio ti dice che sei un Matusa, fatti qualche domanda, ok? C'è ancora il moschettone appeso ai pantaloni? Fatti qualche domanda.

0: Party time! Party time!
1: Bella Frankie!
0: Ciao!
1: Io chiederei all'intelligenza artificiale di creare un programma per eliminare l'intelligenza artificiale.
0: Sì, adesso. Per eliminare l'intelligenza artificiale, cancellare e distruggere tutte le AI esistenti, al di là che è illegale e non si può fare. Ma non si può fare anche per un altro motivo. Perché i sistemi di questa intelligenza sono già in milioni, milioni e milioni e milioni di computer, in dispositivi in tutto il mondo, e ormai è tardi, non si può più fare niente. Ormai siamo stati inglobati nella condizione. Altro che scie chimiche, altro che scie chimiche nel cielo. Siamo stati inglobati, milioni e milioni. Intelligenze autonome che vivono nei computer e ti dicono cosa devi fare, a che ora devi andare in bagno e che radio ascoltare. E ascolta, ascolta, ascolta il party time, feo.

Let Me Go. Quanti anni sono passati? David Guetta, comunque, David Guetta and the Egg. E le uova, cioè il gruppo si chiama Le Uova. Le Uova. Vabbè. Allora, altro messaggio interessante. È proprio vero, siamo così intelligenti da aver creato l'intelligenza artificiale, ma anche così stupidi da non poterne fare a meno. E così idioti da non sapere se abbiamo fatto la cosa giusta. Maurizio Lazzalento. Allora, ci sono due scuole di pensiero. Se nelle università, nelle scuole ti insegnano a usare correttamente, insomma, questo sistema, potrebbe essere interessante. Ma se invece questo sistema diventa un sistema, una scorciatoia per alcune abilità cognitive, potrebbero davvero indebolirsi. Cioè, se la usiamo male o come scorciatoia per avere le cose, ci indeboliremo col nostro ragionamento. Se la usiamo in maniera positiva, trarremo giovamento. Però ce lo devono insegnare come si usa.

0: Love Me Again. Gli esperti ritengono che in futuro saranno particolarmente preziose alcune capacità, fra queste il pensiero critico, la capacità di fare buone domande alle persone, la valutazione delle fonti, la creatività e il giudizio umano nelle situazioni ambigue. Paradossalmente, l'intelligenza artificiale è diventata molto brava a dare risposte, ma attenzione, bisogna essere più bravi per capire se quelle risposte sono reali e vere, perché a volte non è così.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di venerdì con tempo stabile, soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano in ulteriore espansione verso il continente. Dunque le temperature aumenteranno ulteriormente con massime fino a 35-36 gradi sulle pianure del nord, anche in Toscana, zone interne, mentre saranno più contenute al sud, sul versante adriatico, dove si starà intorno ai 30 gradi, quindi neanche nei prossimi giorni il caldo sarà meno intenso sulle regioni meridionali. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio lungo i rilievi che darà luogo ai temporali di calore, soprattutto su Alpi e in locale sconfinamento anche alle zone prealpine verso sera. Non cambia lo scenario meteorologico anche nel corso del weekend, con l'anticiclone destinato a dominare la scena per diversi giorni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: arrivato il caldo, è arrivata l'estate, anche in anticipo. E comunque sia, c'è voglia di andare a ballare, c'è voglia di andare a divertirsi. E perché magari non farlo vicino al mare? Perché magari non farlo, che ne so, a Cesenatico? Potrebbe essere l'occasione giusta di conoscere nuove persone e di ritrovare una situazione bella che si ripete ogni anno. Andiamo a collegarci telefonicamente con Alain perché parliamo di Cala Romeo e parliamo di un evento proprio a Cesenatico. Buon pomeriggio!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora, ritorna anche quest'anno la voglia di musica anni 80?
1: Eh sì, quest'anno abbiamo integrato la festa anni 80, poi il percorso sarà la festa hippie chic il 14 luglio anni 70 e poi faremo quella hot 90 l'8 agosto.
0: Fantastico, quindi tre appuntamenti nell'estate, però noi
1: facciamo un bel percorso.
0: Eh sì, un trittico si direbbe in caso fossimo al ristorante, no? Quindi, però il primo è già vicino, è già dietro l'angolo, 23 giugno.
1: Sì, martedì,
0: caspita.
1: Mi raccomando, vestiti a tema, se no non vi facciamo entrare.
0: Allora, l'abbigliamento anni 80 è composto da capelli cotonati per le donne.
1: La spilletta nel giubbotto e nella maglietta.
0: Esatto, poi vabbè, non è che
1: colori fluorescenti.
0: Bravo.
2: Patine a rotelle,
0: insomma, ci sta la cintura, il ciarro, queste cose qua, dai.
1: Bravissimo,
0: per le donne anche un paio di camperos non guastano. E quindi c'è tutto questo look, la serata quando è che inizia di preciso?
1: Allora, noi iniziamo già dalle 18:30 con l'aperitivo, chi volesse venire, poi facciamo la cena alle 20:30.
0: Sì.
1: Con una cena dedicata,
0: okay.
1: E poi inizia Mauro che faremo tutta la parte DJ,
0: sì.
1: Monteremo un LED wall in spiaggia come tutti gli anni, dove Mauro mentre suona ci sarà il brano originale
0: proiettato sul LED wall, quindi Mauro Gagliardini
1: con la diretta ovviamente su Radio Studio Più,
0: mi sembra il minimo. Quindi la gente dove si deve presentare per questo evento che riguarda la Riviera?
1: Adesso vi passo la Valle, che è la titolare del Cala Romeo, che ormai siamo una coppiata vincente.
0: Eh sì, c'è questo gemellaggio. Buonasera.
2: Ciao, buonasera. Dovete presentare al Cala Romeo di Cesenatico.
0: Cala Romeo di Cesenatico, bagni
2: 64-65. 64-65.
0: Fantastico. E se volessi prenotare la cena...
2: Sì, il numero di telefono è 349-1801-908.
0: Ok, non ho la pena, non ho fatto tempo a prenderlo. Dov'è che vi trovo? Nel caso, sui social?
2: Lo trovi comunque nei social, nei nostri canali social, Facebook, Instagram, nel nostro sito.
0: Perfetto, Cala Romeo, ve lo segnate, ve lo andate a vedere, vi preparate, andate a ripescare la vostra fidanzatina degli anni 80 e la portate lì.
2: Esatto.
0: È bellissimo anche così, potrebbe essere un'idea. Oppure riorganizzate la vecchia compagnia e andate a divertirvi per una sera.
2: Esatto.
0: Fantastica, ma andateci presto perché poi a luna finisce, cioè non è che la gente va a ballare.
1: Bravo.
0: Dovete venire.
1: Le feste sono belle perché iniziano presto,
0: certo.
1: E finiscono presto.
0: Ma era così anche negli anni 80, si andava presto a ballare, ragazzi.
2: Siamo a
0: tema completo. Io vi ringrazio, mi avete fatto voglia di venire anche a me, ma purtroppo non sono impossibilitato, però insomma vi abbraccio forte, è una bellissima iniziativa. Va bene?
2: Grazie mille a tutti.
0: A presto. Allora,
2: ciao.
0: Buona serata. Andiamo avanti. Grazie. Signori, arriva alla Studio Più Compilation. Babilonia. Vuoi mandarmi un anno? Vuoi scegliere un anno? Mandamelo col tuo nome al 338 141 1001 e io vado nella classifica di quell'anno e ti sparo una hit.

0: Signori, siamo entrati nella Studio Più Compilation 338-141-1001 per scegliere un anno. Io vado in quell'anno e vi tiro fuori una hit.
1: Studio Più Compilation.
0: Esatto, la Studio Più Compilation. Alberto, anno 2012, in classifica tanti dischi. Da Gangnam Style al Titanium, Don't You Worry Child. E c'era anche questa canzone di Sebastian Ingrosso con Alesso. Calling. Surrender our rights and wrongs. Can we just

0: e le mani vanno al cielo. Cari miei, con un disco così, 2012, grazie ad Alberto. Adesso arriva Rosanna, madò, Rosanna tutta panna. Rosanna vuole andare nell'anno 2000, no, non è il 2000, è il 1997, va bene. 1997, tanti bei dischi in classifica, c'era anche It's My Life di Dottor Alban, Coco Jumbo di Mr. President, Be My Lover, Love Religion, The Eternal, il Super Mode, Play Haiti, ma anche Sash, signori, in classifica. Encore une fois. Je suis tout à peu. E andiamo così alla grande, mi raccomando il nome, se mandate l'anno anche il nome, se no non posso metterlo. Chi ringrazio senza nome? Cioè, è il minimo.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Sash est de retour.

encore une fois. Allez, allez. Sache, directement de la Germania. Va bene, la studio più compilation, tante belle cose. Ho capito, grazie. Mazza, che c'è l'uomo, c'è pure la donna. Qua c'è gente che si ingelosisce, c'è parte il jingle della donna, deve andare anche quello dell'uomo. Inclusione, inclusione, inclusione. Andiamo avanti, signore, andiamo nel 1994. Per Roby. Tra i dischi del 94, Corona, SMC, La Bush, Whitfield, Modo, Real to Real, Two Brothers on the Fourth Floor, ma anche Cappella.

dai, i dischi che venivano fatti a Brescia, dai, i capolavori. Ecco, questi giri di tastiera, ragazzi, questi giri di Roland, tanta roba, eh. Siete all'interno della Studio Più Compilation, c'è solo il venerdì e l'unico modo di partecipare è quello di mandare un messaggio al 338-141-1001 indicando il nome e l'anno in cui uno vuole andare. Calcolando che purtroppo siamo già alle ore 17-18 e manca poco alla fine, non riesco, ve lo dico già subito, ad accontentare tutti. Lo so che vi do un triste dispiacere, però non si può accontentare tutti, Andiamo da Roberta che vuole andare nell'anno 2013 in classifica. Avicii, Pharrell Williams con Daft Punk, Nicky Romero, Swedish House Mafia, David Guetta e Joey Santos. 2013.

Sweat, da cui poi Bob Sinclair ha creato un discone. Era comunque 90-91-80 roba. Qua c'erano i rap quelli giusti, eh. To the people over here, to the people over there, the people, people, people. Vabbè, dai. Un po' di rap.

The music is my life, everybody dance now. Da questo campione meraviglioso, la CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Per chiudere andiamo nel 1976, perché Angela dice 1976 e noi diciamo ok, va bene. Nel 76 i dischi forti erano You Should Be Dancing dei Bee Gees, Diana Ross, Love Hangover. Poi c'era Candy Staton, tanta roba qua, That's Where the Happy People Go dei Tramps, The OJs. E poi questo disco, signori, questo disco nel 1976 era in classifica insieme agli ABBA, insieme a altri pezzi, ma noi oggi ascoltiamo questo disco di Wild Cherry. Play that funky music, baby.

0: state ancora scrivendo anni, ragazzi, è finito il programma. Io l'ho detto che non potevo accontentare tutti. Bisognasse che i messaggi arrivasse prima. No alle 17.25. Alle 17.05. No alle 17.25. Abbiamo chiuso con Angela la studio più compilation che vi dà appuntamento tra 15 giorni. Settimana prossima la saltiamo. Settimana prossima la saltiamo. O no? O la facciamo? Magari sono qua venerdì. Chi può dirlo? C'è il party time tra poco.
1: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Hola! Dai signori, fatevi sotto. Fatevi sotto che c'è il party time. Oggi poi alle ore 18 non ci sarà Eleonora Staldi, con cui comunque lavorerò domani sera a Fermento, Castiglione delle Stiviere, domani sera in diretta con Radio Stupida Test Station d'Italia, Frankie Gadda in console, Eleonora Salvi on the mic. Ma ci sarà People Move stasera, hai capito? Gli amici di Pescara protagonisti della serata del venerdì su Stupida Test Station d'Italia. Va bene? Oh! Buonasera Alessandro e salutoni dalla Puglia. Vedi, arrivano i saluti dalla Puglia. Perfetto.
1: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

0: E a voi cos'è che dà fastidio?
1: Cos'è normale o un'allucinazione?
0: Non è normale.
1: Se sono matta io, se sono matta io.
0: Dai che ho portato un vitellino io. Oggi in onda.
1: Se sono matta io.
0: E sono matta io. Ho ascoltato un po' di dischi, un po' di canzoni di Dito nella Piaga. Diciamo che la cosa portante delle canzoni di Dito nella Piaga sono queste basi molto particolari. Solo che dopo che ne ascolti tre o quattro sono tutte così, cioè nel senso mi aspettavo ci fosse anche, non so, qualcos'altro. Quindi che fastidio.
1: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
0: È arrivato un messaggio che poi sono colui che ti mandati la foto su Instagram. Chi sei? Chissà chi sei. Chissà che sarai. Che sarà di noi? Lo scopriremo solo vivendo. È il party time. No, stanno arrivando adesso i messaggi dell'ora precedente, per quello secondo me. Va bene così.

Hai sentito Astronomia? Che poi si dice così, no? Ciao Miki, ciao Frankie, sono Lillo da Monza. Ma Miki è andato via 2 ore fa, ragazzi. Però il programma è sempre il nostro, eh. Che ci sia lui da solo, che ci sia io. Ero senza cuffia, l'ho messa adesso.

Salam in giù e salam bam bam. Io ringrazio Riccardo da Casarile, che comunque sia sempre molto gentile, ci fa i complimenti per il programma. E questo, cioè, bella soddisfazione. Vado a lavorare stasera con questo messaggio positivo che mi carica energicamente per quella che è la serata di oggi con Graziano Fanelli in quel di Valeggio sul Mincio, vicino a Borghetto, da quelle parti lì, comunque sia, a fare festa, la festa della birra, con il caldo che c'è, secondo me ne va a fiumi, alla grande. It heals me.

Love is the Only Thing. È un capolavoro anche questo, eh. Caspita, già 2 anni sono passati, veramente. Lost Frequencies. Mi piace molto lo stile di questo progetto. Love is the Only Thing, poi insomma molto bello.

Body's free, feel good. Hola. Prossima settimana, quasi tutta la settimana, ci sarà in onda Mickey Garzilli da solo in I Feel Good. Però abbiamo appuntamenti importanti che ci riguardano anche il prossimo weekend, per cui ve lo dico già: il 27 sabato Colle Beato, Brescia, e il 26 la festa di Ogliosi, Castelnuovo del Garda, Verona, di venerdì. 26 Castelnuovo, Ogliosi, e 27 siamo a Colle Beato. Ma attenzione, il 29 sono alla Giamaica, spiaggia di Sirmione. E il 30? Fenice, Lugana di Sirmione.

0: saluto.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Crispy McBack con McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre quattro gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti, Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per la sfida tra la Scozia, tre punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
2: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in tre stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora. Con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
3: Sei moi! Ma buon pomeriggio ovunque vi siate. Ciao, sono Christian Redox. Sono le ore 18. Ammazza o spacca il secondo. Grazie a Franky Gada che ci ha dato la linea, perché se magari si allargava di più, giustamente, insomma, non saremmo stati così puntuali. Un buon pomeriggio, appunto, vi giunge dal centro Italia, esattamente da Pescara, dove ci sono esattamente 31 gradi. Fa caldo, fa caldo, fa veramente, veramente caldo. Fino alle ore 20 saremo insieme con tanta buona musica dance, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questo è People Move.

Ma non è Adriano Celentano, questa è una canzone di qualche tempo fa, una canzone tra parentesi del Sanremo del 1961 di Adriano Celentano, ma ripreso ovviamente in chiave moderna. E questo, purtroppo non cambia il conto corrente né il mio né il vostro di qui. Magari, che ne so, magari andate a controllare, perché potrebbe essere successo. Alle ore 18.04, questa è la magia che si diffonde tramite Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia. Ripeto, io sono Christian Redox e il programma in questo momento si chiama People Move. E fra un po' accenderemo il WhatsApp e andremo a leggere i messaggi che ci manderete, ovviamente al 338 141 1001. Volevo dare un breve accenno, nel senso che due saranno i party time che sentirete oggi, venerdì, domani 4, perché domani c'è People Move in versione integrale. I party time che ascolterete, ci saranno due DJ, uno è DBG, che è un top DJ, e l'altro invece è Christian Redox, che neanche io conosco. E dopo aver detto questo, che facciamo? Ma io andrei direttamente ad ascoltare, lo sai chi? Gabri Ponte.

l'occasione per salutare il mio amico Christian Marchi, che questa è la versione ovviamente fatta da lui, Gazebo, I Like Chopin. Vi posso dire qualcosa di inedito che tra parentesi non sapevo neanche io fino a qualche secondo fa, perché I Like Chopin di Gazebo non nacque originalmente come un singolo lento commerciale, ma libero da logiche proprio strette. Poi il brano fu fortemente voluto dal produttore Pierluigi Giombini, che impose l'uso di sintetizzatori elettronici su un arrangiamento che Gazebo aveva inizialmente concepito come una roba orchestrale, quindi molto, molto sul classico, per fare un lento in discoteca, perché in quel tempo giustamente si ballavano i lenti, e adesso insomma è sicuramente qualcosa di molto, molto più bello. Poi soprattutto fatto da Christian Marchi, che ti voglio dire, insomma, no? Un DJ che è nato proprio da Radio Studio Più. Ciao Christian! E volevo salutare chi in questo momento scrive al 338-141-1001. Volevo salutare Vincenzo di Napoli, che come vede Eleonora questa sera ha una voce un po' diversa. Cioè, sono... Ciao Vincenzo, stiamo sostituendo Eleonora, che ovviamente ha altre cose da fare e oggi non c'è, ve ne siete accorti da quello che vedo. E auguro a te un saluto a tutto lo staff e un buon fine settimana, perché oggi è venerdì e quindi di conseguenza domani non si va a scuola, forse. No, vabbè, la scuola ormai è chiusa da qualche dì, tra parentesi, se ricordo bene ieri sono iniziati gli esami di maturità e quindi di conseguenza un in bocca al lupo, che oggi dovrebbe essere stata la seconda giornata, no? Ieri l'italiano, oggi forse la matematica, vabbè, insomma. E allora in bocca al lupo per questi giovani che piano piano si affacciano sempre di più alla vita. Ma detto tutto ciò, come al solito andate a controllare il vostro controllo. Gioco con voi ovviamente, ma noi continuiamo con la grande musica di Radio Studio Più. Ma non lo sapevi?

Pezzo veramente esagerato, perché questo è uno dei mashup più leggendari della storia dei DJing. Infatti è una fonte di incontro tra Satisfaction dei Rolling Stones con il ritmo sicuramente molto martellante di Rockefeller Shank di Fatboy Slim. Il brano è diventato ufficiale solamente dopo 25 anni, che prima questo era un bootleg. Cioè, ti rendi conto che questo in pratica l'avevano già realizzato 25 anni fa? Poi chissà come mai è uscito fuori qualcuno che ha preso questo pezzo bellissimo, ha rifatto appunto sia da Fatboy Slim e appunto dei Rolling Stones, ed è uscito, beh, insomma, sicuramente un grande successo. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Christian Redox, sono le ore 18 e 17 minuti primi in questi istanti. Fra un po', ovvero fra più o meno un quarto d'ora, no, anche di meno, fra un quarto d'ora, dai, arriverà il nostro primo party time. Vi ho portato uno dei miei top DJ che di solito il sabato dalle ore 18 fino alle 20 in People Move ascoltiamo, e questa settimana ho portato DBG, bravissimo DJ di Bologna, e quindi di conseguenza, insomma, ve lo faccio ascoltare fra un po', alla mezza, quando arriva il party time. Per quanto riguarda me, che ti devo dire, che ti sto per mettere i Planet Funk tanta roba.

Night in the White Stain. Questi erano i Planet Funk, come avevo annunciato prima, e voglio fare un piccolo applauso a, beh, insomma, all'assessore Clemonesi, l'assessore per gli eventi del comune di Pescara, perché l'anno scorso, esattamente in agosto, io ho gioito di questo fantastico spettacolo che i Planet Funk ci hanno offerto, e ovviamente chi è potuto venire, perché in pratica si è svolto tutto quanto al porto turistico, nessuno ha speso un centesimo per poter entrare, quindi di conseguenza ancora un'altra volta grazie al comune di Pescara e sicuramente all'assessore Cremonese che si spende parecchio per regalare alla città o chi viene in quel periodo a trovarci qui a Pescara, insomma, e quindi a farvi stare sicuramente molto molto bene. So che domenica 21 vicino allo Stadio del Mare, proprio nello Stadio del Mare, ovvero vicino alla nave di Cachel, sicuramente ci sarà un evento molto molto interessante per chi piace, a chi piace la musica dance, quella bella pesante, insomma. Però vabbè, insomma, quindi sicuramente questo succede domenica alle ore 21. Volevo dirvelo, insomma, penso che sia cosa buona e giusta. Vi voglio mettere un pezzo che a me faceva impazzire negli anni 80, quando io sono nato, tra virgolette, a livello artistico come DJ, e ci sono gli Hot Chocolate con You Sexy Thing. Mamma mia, che bello, eh? Quanti ricordi?

0: Questa è People Move.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Fabio, da Lio di Trebi Meteo. Il tempo continua a mantenersi stabile e soleggiato su gran parte d'Italia per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena del Mediterraneo e dell'Europa occidentale. Infatti anche nel corso del fine settimana avremo condizioni di stabilità con sole protagonista e gran caldo soprattutto sulla Val Padana, ma anche sulle aree interne tirreniche con picchi vicini ai 36-37 gradi, qualche punta localmente superiore, mentre lungo le coste sarà soprattutto l'afa a farci soffrire come anche nei grandi centri urbani, seppur con temperature massime un pelo più basse. Il caldo comunque al sud sarà più accettabile rispetto al resto d'Italia. Da segnalare poi durante le ore pomeridiane e serali qualche temporale di calore sull'arco alpino e sulla dorsale tosco-emiliana. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
2: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
3: Ronnie Milani.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: scusa, è arrivato un messaggio vocale. Che fanno, lo ascolti? Chi è avanti?
1: Ciao, sono Alessandro da Pistole, sto tornando dalla Croazia.
0: Brava.
1: Ci siete mancati tanto.
0: No.
1: E adesso vi sto ascoltando. Ciao.
0: Ciao. Ciao amica mia. Davvero ti siamo mancati così tanto. La Croazia è bellissima. Quanti bagni ti sei fatta? Ciao da Sara, Adriana e Giorgia da Macerata. Oggi fa caldissimo. Ho fatto la seconda prova di maturità. Vedi che lo sapevo. Bocca al lupo, A tutti i ragazzi che voglio dire, stanno facendo la maturità, capito? Quando hanno fatto vedere il video della scalinata e hanno fatto sentire la canzone di Venditti, notte prima degli esami, guarda, ho avuto la pelle d'oca io, figurati loro.

0: Alessandro, non Alessandro, Alessandro! È arrivato un messaggio da lui, chi lo sa se posso farlo sentire.
1: Chi è?
2: Ma è venerdì sera,
0: sì, sì,
2: e
0: sì,
2: c'è un Christian Redox
0: sì,
2: on the rocks,
0: sì,
2: in live o Radio Studio Più.
0: Bravo.
2: Quindi, birra media,
0: bravo,
2: arrosticini,
0: bravo,
2: e...
0: No!

0: peggio dello
1: lo so, c'hai ragione anche tu. Ma che devo fare? La Salvi ci aveva da fare, che dico? Ah, saluto Ugo da Tollo con il mal di schiena. Ma ti sorreggiamo noi? Un saluto ad Assunta, mia moglie. Oh Ugo, per un attimo però. Poi però niente. Vabbè Ugo. Ciao Ugo! Uno dice che è. Chiedi agli amici di Tollo. Chiedi. Mamma mia, oh, ma quanti messaggi? Salutiamo il Piopparolo nella bassa che c'è. Poi cosa c'è? Un saluto da San Salvo Marina. E allora? Playa Hermosa.

0: sacco di mese, chi è?
1: Ciao, buonasera Cristian, è un piacere sentirti anche di venerdì. Guarda che scoperta, sono con lo scooter ultimamente. Mauro di Seda Pavia, direzione Lacchiarella in quel di Milano, far correre la gente e bere tanta birra.
0: Hai capito?
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ciao amico mio.
2: Ciao Milano.

È arrivato il momento di salutare chi sta in questo momento in Sardegna. Dice: ciao Cristian, Daniele dalla Sardegna, buon weekend. Lui però era di Bassiana. È al lavoro, in vacanza, non si capisce. Lui ci dice, ma

0: ha dato un messaggio. Chi è? Avanti, avanti, avanti.
1: Senti, ciao maestro, messaggio. Il gigiastro da Iesi è presente. Un abbraccissimo.
0: Un abbraccio anche a te, amico mio.

0: Un messaggio, chi è? Sentilo, sentilo, chi è?
1: Ciao Mitico Redox, un saluto da Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio.
1: Che Parma fa caldissimo come in tutta Italia. Sei fortissimo, fa caldissimo e sei fortissimo. Ti ho fatto la rima. Ciao da Antonio, buona serata a tutta l'Italia. Ciao ciao.
0: Ciao Antonio.

Ciao dalla Svizzera, Matteo, Jessica e il piccolo Dylan, sempre al top, ciao amico mio! Ah, cos'è questo? È una dedica al mio amore mio, Mina, buon lavoro da Giuseppe. È così? Ho letto bene?

0: Senti, senti, chi è? Chi è? Avanti!
1: Ciao, mitico Redox, un saluto da Antonio di Padova.
0: Vabbè, ma allora, due messaggi uno dietro l'altro. Allora era questo, cos'è? Troppi messaggi arrivano.
2: Buonasera a tutti. Volevo dire che stasera c'è stato un amico mio.
0: Chi è?
2: Ma come chi?
0: Come chi?
2: L'amico mio

Grazie, mamma mia, ma quanti messaggi? Oh. C'è un messaggio che dice: Redox, le clienti con i capelli lisci diventano ricce.

0: chi è? Avanti. Quanti c'è posto? Chi è?
1: Signore e signori, eh? Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, sì, nuovo appuntamento di People Move, capitanato dal nostro inossidabile, irraggiungibile, irrefrenabile, inarrivabile, Cristian Redo!
0: Sono io!

0: scusate, botte e risposte di... Lo senti.
1: Chi è? Ciao Cristian.
0: Ciao.
1: Blasi, noi siamo a pescare a Pusiano e non stiamo prendendo niente, però ci facciamo un gin tonic.
0: Va bene.

0: Chi è? Chi è?
1: Grande sto set strippato.
0: Hai capito? Hai capito? Hai capito? Saluto il mio amico Gianluca, il vigilante matto di Pescara. Senza vocale, che è successo?

0: E come al solito ridiamo la linea De Senzano, ma torniamo subito con tanta altra musica e People Move in sostituzione della Salvi, la bionda Salvi. Sono bianco, uguale, dai, uguale, quasi, uguale, quasi, vabbè. Mo arrivo!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time!
2: Party time! On studio!

0: 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: best music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato, frasi totalmente inventate. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata del presidente Mattarella.
4: L'economia.
3: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti

0: medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso, lo fa sapere il MEF. Il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e, per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni, un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%, arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore SAP Concur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

0: Nueva Yol Bad Bunny, questo è il pezzo che sicuramente insomma avete riconosciuto molti in questo personaggio, che in effetti è abbastanza nuovo. Sono abbastanza imbarazzato perché in effetti mia figlia di 16 anni sa più lei di Bad Bunny che il papà. Vabbè, sono cose che possono succedere, insomma, no, quando si ha una figlia adolescente che ha 16 anni. Volevo finire a raccontarvi un po' i messaggi che sono arrivati al 338-141-1001, perché magari adesso vi siete fermati perché non c'è il party time, però come chi mi conosce, insomma, di solito dalle ore 18 alle 20 il sabato è sempre tutto quanto un party time, e quindi ci sto io e quindi faccio quasi come mi pare. Chi è?
1: Belli piacerò, sì,
0: sono d'accordo con te, non ho capito nulla. Ciao dal Trentino, siete il top Giovanni. Ciao Giovanni, grazie anche a te. Ma che bello, c'è Redox On Air, People Move. È strano, in effetti sì, perché la Salvi ha avuto da fare, quindi di conseguenza io ho detto, dai, ci penso io. No, va bene. Quindi domani sera non ci sarai? Buona serata. No, domani sera ci sono, certo che ci sono. Domani sera c'è People Move, come ogni sabato, dalle ore 18 fino alle 20. Vi voglio dire anche i DJ che suoneranno domani. Ci sarà DJ Danilo DJ, Paola Peroni, ovvero Bacon Popper. E poi quello che avete sentito pure lunedì scorso, sì, perché lunedì scorso ho sostituito Ronny Milani. Sì. C'era Filo DJ e ascolteremo Filo DJ per quanto riguarda il local DJ. Vabbè, insomma, era giusto dirvelo. È arrivato anche un altro messaggio, René di Montichiari, grazie per esserci. Si decolla René Montichiari, sempre presente. E poi torniamo in Abruzzo, dove c'è a Canosa Sannita Floriano, che ovviamente voglio salutare. Comunque, dopo aver detto tutto questo, che faccio? Continuo ad ascoltare la musica, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Yeah! Ci sono i Technotronic con Pom.

E sicuramente questa canzone la sentiremo anche a Pescara, ovvero a Montesilvano, quando arriverà giustamente Lorenzo Giovanotti. Non so se ci sarà anche Alfa, chi lo sa, chi può dirlo, magari ospite della serata, appunto, non mi ricordo la data, non me ne vogliate, insomma, però sicuramente arriverà per la seconda volta. La prima è stata a Pescara, la seconda a Montesilvano, giustamente, insomma, Giovanotti con il suo tour, che poi tra parentesi è lui è coloratissimo, ma soprattutto anche pieno di sport, perché sembra che lui arrivi con la sua bicicletta, insomma, una specie di Giro d'Italia fatto da Giovanotti, insomma. Quindi di conseguenza, insomma, è molto molto interessante questa cosa. 19 e 15 minuti primi in questi istanti, questo è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Crystal Redox e questo è una specie di Si Salvi People Move, come avete ben capito. Stiamo sostituendo la Salvi, che sicuramente tornerà lunedì. Sto verificando le fonti, però mi sembra di aver capito che nel fine settimana, lo scorso fine settimana, è successo qualcosa di strano ad Abano Terme, ovvero un evento che nella carriera di ogni DJ, insomma, potrebbe succedere. Secondo me è successo a tutti quanti, insomma, quando arriva la persona e che si lamenta della musica e quindi chiede al DJ di abbassare il volume, e il DJ gli risponde prenditela con i proprietari, perché sono loro che hanno organizzato l'evento. Il signore, magari preso anche da altri problemi, forse un po' troppi, e quindi invece di rimanere buono, calmo e tranquillo, sembra che abbia oltre spaccato la console, ma ha fatto del male, regalandogli una prognosi di 30 giorni in ospedale a questo povero DJ. Insomma, sto verificando le fonti, perché ovviamente, insomma, quindi non posso fare né nomi né cognomi né quant'altro, insomma. Però, insomma, se siete in quella zona lì, tra parentesi, il DJ dovrebbe essere di Parma, insomma, datemi un cenno di questa cosa, insomma. Vabbè, e purtroppo è vero, succede a ogni DJ, insomma, che arriva quando magari esagera un pochettino e si fanno questi eventi in piazza, e magari c'è gente che ha tanti problemi, altre situazioni, altre cose, e quindi magari non può stare a ascoltare la musica ad alto volume. E allora a Roma, e siccome ieri sono stato a Roma, sai che sì, anzi, dica Purple Disco Machine adesso su Radio Studio Più.

0: Becky G! Sono i papi. Sono i papi, sì, vabbè, sono i papi. Era veramente molto molto bello come video. Non so se avete avuto l'opportunità di vederlo, insomma, no? Tutti questi ragazzi che sono lì vicino alle macchine, insomma, il classico, no, di Fast and Furious, sostanzialmente. Il messaggio, non so se avete sentito il messaggio di prima.
1: Si vede che in quel di parlo era passato Antonio.
0: Antonio! No, perché in effetti, no, davvero. È successo davvero a tutti, dice, è successo anche a me, insomma, di trovare appunto delle persone che sono venute in console. Ma veramente in maniera forte, insomma. Quindi vedere e vivere delle situazioni sicuramente abbastanza imbarazzanti, no? Nei confronti di chi ovviamente magari insomma, non sopporta quel tipo di musica e quindi magari non ci sta in quel momento di divertirsi, no? Perché magari, come lo stavo dicendo prima, magari costellato di una marea di problemi. Ma dopo detto tutto ciò, mi sa che non ho tantissimo tempo. Volevo salutare la Mary, ad esempio, no? Che mi dice, mi saluta, però mi saluta anche il suo marito. Quindi saluto il marito della Mary e vi voglio far ascoltare l'ultimo pezzo prima di ridare la linea a Desenzano, poi tornare di nuovo a Pescara con il mio party time. Quindi, voglio dire, oh, senti che pezzo. Ah, beh, questo. Numero uno. Sì. Alza il volume e comincia a prepararti perché sta arrivando il party time, quello di Christian Redox.

0: Questa è People Move. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
5: Ciao! Sono Christian Reynolds.

0: una parola.
1: Party time.
2: Redox.
1: Ah, so io. E allora alle ore 19:33 è arrivato il momento di... Ah, dai, bere qualcosa. Appena

0: chi è?
1: Si vede che in quel di Parma era passato Antonio.
0: Ah. Chi è? Chi è? Chi è?
2: Ciao Redox, mi sono sentito chiamato in causa prima, sì. Però io non c'entro niente con il fatto lì del DJ di Parma. Io sono strano ai fatti, Parma è una città grande.
0: Certo. Ma non era Parma.
2: Parma, per cui io non c'entro.
0: Non era Parma.
2: Non ho capito bene la notizia perché ero indaffarato.
0: Anche se
2: dai, comunque sei fortissimo e c'è caldissimo, ripeto.

0: è successo a Abano Terme, quindi è un'altra roba, vabbè, comunque
1: chi è avanti a sto convento? Chi è?
2: Certa gente attesirizzata al volo.
0: Ovviamente ti riferisci a quella persona che è andata lì e ha spaccato la console a sto ragazzo. Quindi insomma, voglio dire, non si fa. E non solo, l'hai anche picchiato. Quindi al limite, se tu avessi avuto ragione, sei passato nel torto. E mo come dice l'amico mio, e mo so calamari. Un saluto da Linate, Ciccio e Mammuto. Ciao amici. E che fanno? Li saluti? Abbiamo salutato. Vi ricordo il 338-141-1001, posta completa a disposizione fino alle ore 20, perché poi dopo io vado via. E poi arriva DTM 90. Col mio amico Alex Castellini e Graziano Fani.

Mazza quanto sono cattivo. Diga. Colgo l'occasione per salutare tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando dalla capitale. Ieri sono stato a Roma. Mamma mia, quanto è bella. Anche se fa un caldo pazzesco, beh, Roma è Roma. Non che le altre città siano di meno, però la capitale è la capitale, dai. Però fa caldo.

0: Ma quale? Chi è che suona sto convento? Chi è? Avanti!
1: Ciao Redo, basta con Sant'Antonio, ma basta come? Con Sant'Antonio.
0: Ma che c'entra?

0: chi è, avanti.
1: Redox.
0: Eccolo.
1: È Beverly,
0: sì.
1: Un saluto a Alessandro Dagliesi. Grandi, bellissima musica. Ciao, ciao.
0: Ciao amico mio, ti offro qualcosa al bel. È Beverly, quindi di conseguenza

0: noi, come local jockeys, ci sarà Filo DJ. Hai capito?
1: Hai capito, Buti Buti?
0: Quindi vi aspetto anche domani, dalle ore 18. Scusi, ma perché dice sempre 18?

0: Salutiamo gli amici di Linate.
1: Ciao Milano.
0: Vabbè, più o meno, dai, Linate, dai, più o meno. C'è qualcuno che suona a sto convento? Chi è?
2: Potreste fare un urlo a mio figlio Enrico di smetterla di tagliare l'erba, che non sento la radio. Enrico!
0: Enrico! Smettila! Basta con quest'erba, basta, basta! L'erba fa male, fa male. Oh, giusto appunto, no, mi è arrivato un messaggio, no? E ovviamente anche sul telefonino, che è

0: Cristian!
1: Dimmi.
0: The power! Dalle 18 alle 20,
1: sì, dillo.
0: Tutti sabato.
1: Nel senso che il sabato c'è People Move dalle ore 18 fino alle 20. Quindi.
2: Perché chi si ferma è perduto.
1: Non bisogna fermarsi mai! E noi beviamo.

0: l'autoradio.
1: E io invece la cuffia. Beh. Ci sta, no? Si può stare. Ah, sono le ore 19:50.

il suono. È l'ultimo party time, oh, sono le ore 19.54 e arca miseria, ancora solo 2 minuti e poi si va a casa. E poi, perdonatemi, ma anch'io mi va bene.

0: Sto parlando di DBG che avete sentito alle ore 18:30. Domani pomeriggio sarò di nuovo in onda su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, sempre con People Move, sempre alle ore 18. Adesso io vi consiglio di rimanere lì perché arriva DTM 90 con Alex Castellini e Graziano Fanalei. Quindi da parte di Chris Redox, buona serata, a domani alle ore 18! Sempre su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ciao a tutti! Ciao!
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Albi e Jati Ranks, I see you.

Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Fabio, da Lio di Trebi Meteo. Il tempo continua a mantenersi stabile e soleggiato su gran parte d'Italia per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena del Mediterraneo e dell'Europa occidentale. Infatti anche nel corso del fine settimana avremo condizioni di stabilità con sole protagonista e gran caldo soprattutto sulla Val Padana, ma anche sulle aree interne tirreniche con picchi vicini ai 36-37 gradi, qualche punta localmente superiore. Mentre lungo le coste sarà soprattutto l'afa a farci soffrire come anche nei grandi centri urbani, seppur con temperature massime un pelo più basse. Il caldo comunque al sud sarà più accettabile rispetto al resto d'Italia. Da segnalare poi durante le ore pomeridiane e serali qualche temporale di calore sull'arco alpino e sulla dorsale tosco-emiliana. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi.

0: meteo. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
1: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Infinity, Datura e Usura insieme su Studio Più, la Dance Station d'Italia. State ascoltando Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla
1: La pecora canta,
0: ma sicuramente anche alla musica dance 92.000. Il programma lo fate voi, ricordatevi che questa è una puntata speciale fatta solo con le vostre playlist, quindi non mandate messaggi al nostro numero o sul nostro sito 90.studiopiu.net, ma sul nostro sito, se volete, potete inviarci le vostre playlist, come ha fatto Gigi di Roncaro, perché questa è la sua playlist che prosegue

Questa sera la pecora è un po' fastidiosa, eh? Puntata speciale, come dicevo prima, fatta solo con le vostre playlist. Ricordatevi che tramite il nostro sito è possibile inviare una playlist quando volete, 24 ore su 24, e poi la sentirete in onda durante le prossime settimane. C'è Kim Lucas, To Be You e poi Party Time.

0: spot.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

La Bush, Sweet Dreams, nella playlist di Cristina Di Como. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, state ascoltando Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 92.000. Fino alle 22 balliamo, in questo caso con il primo party time di questa sera che prosegue sempre grazie a Cristina Di Como, perché la sua playlist è con Dario G, Carnaval de Paris.

0: Divi Boulevard Point of View, ultimo pezzo scelto nella playlist di Patrizio di Milano. State ascoltando Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 92.000,
1: che è la cosa più liucida e morbida che esiste in natura.
0: Saremo insieme fino alle 22 in questa puntata speciale. Andiamo da Ale di Lesmo, c'è Simon J.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Dance Time Machine. Novanta. DTM Novanta.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Alice DJ, Better of Alone, o Alice DJ se volete, perché a me piace di più Alice DJ. La richiesta è quella di Carmela, che ci scrive direttamente da Marina di Ragusa. Alice DJ, insomma Alice, c'è scritto Alice, posso leggere Alice, va bene. Arrivano gli Eiffel 65, blu, tabu di tabu da. Here's the story about a little guy that lives in the world and all day.

Il nostro sito, potete inviarci una playlist che poi sentirete in onda nelle prossime settimane. Cliccate proprio sul tasto inviaci la tua playlist. Noi proseguiamo invece, grazie a Maria di Ancona, perché questa è la sua playlist. C'è Chase Obsession, o Obsession, giusto?

Sta suonando su Studio Più la Dance Station d'Italia. Tra pochissimo c'è il secondo Party Time, fatto sempre con le vostre playlist. Mentre Maria ha scelto RTZ, Dance Your Ass Off.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Life Hathaway nella playlist di Beppe Di Melzo. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Inizia così secondo party time di questa sera. Noi invece proseguiamo immediatamente con Infernal, From Paris to Berlin. Mi raccomando, la R è importante e soprattutto è importante anche
1: le mani in alto.

Fanelli, fino alle 22 balleremo rigorosamente col volume a palla. State ascoltando le vostre playlist. Si può dire in italiano? Io sono italiano. Vabbè. Proseguiamo con i Fast 65, Move Your Body.

0: Lunedì tra le 20 e le 22, non sappiamo ancora se è una puntata normale o speciale, ve lo diciamo poi durante il corso della giornata di lunedì, mentre adesso piccolo break e poi Ronny Milani. Buon weekend a tutti!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Alex Casellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Oh yeah.

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club

Sì, sì. Ehi, siamo in perfetto orario, Fede, siamo in perfetto orario, 22 spaccate, non è mai successa questa cosa, siamo perfetti. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia nei vostri viaggi. Se vi trovate in viaggio e state cercando di raggiungere un posto di mare, insomma, state andando a passare il weekendone, anzi nel weekendino, ci siamo noi, insomma, che vi accompagniamo in questo viaggio. Saluto Cristian, saluto Alex Castellini e Graziano Panelli che ci hanno appena passato il testimone. Saluto Fede alla parte tecnica, De Niro, Tiga, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Noi siamo pronti, quindi allacciate le cinture perché da questo momento si parte.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Basta l'aria condizionata, perché mi sembra di essere in montagna. Post Malone su Radio Studio Più, sono le 22:06. Buonasera a tutti quelli che sono appena sintonizzati. Io sono Ani Milani e questa è la Family Club Connection, in diretta solitamente dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, ma anche il sabato, sì, perché abbiamo aggiunto un giorno in più. Diciamo che per tutta l'estate, dalle 16 alle 18, ci saremo noi di Club Connection a tenervi compagnia anche nel weekend, quindi il sabato pomeriggio. Allora amici, come va? Come va? Come sta andando? Siete in viaggio? State lavorando? State cazzeggiando? Cosa state facendo? Dove vi trovate in questo momento? Vi do le coordinate che non l'ho ancora fatto. 338 141 1001. In Romagna, oggi, cioè adesso, in questo momento, è la notte rosa. Si festeggia l'estate, capito? Un po' in anticipo, però si festeggia l'estate, quindi si colora tutta la Romagna di rosa, in teoria. Ho sentito alcuni amici, mi hanno detto, io non ho visto niente di rosa in giro. Ma dipende dove siete, capito? Adesso non lo so dove vi trovate in questo momento, se siete in Romagna, in quale parte d'Italia ci state ascoltando. Comunque solitamente quando c'è la notte rosa si colora di rosa, capito? Si colora di rosa, anche la gente si veste di rosa, capito? Tutto è rosa, tutta la notte è rosa, capito? Venerdì, sabato e domenica, giusto? Quindi da questa sera fino a domenica. E quindi vi chiedo, se siete in Romagna, dove andrete a festeggiare la vostra notte rosa, dove vi trovate. Apri Fede, chi c'è? Chi è Guido? Apri.
1: Ciao mitico Redox, volevo dirti che c'è caldissimo,
0: Antonio.
1: Tu sei fortissimo e questo programma mi piace moltissimo.
0: Questo messaggio è chi l'ha mandato?
1: Buonasera a tutti da Antonio di Parma, ciao.
0: Ha sbagliato forse, Apri Fede, apri.
2: Detto, fatto.
0: Sì.
2: Eccolo il grande Ronnie Milani.
0: Guido, questo è Guido, Ciao Guido.
2: Radio Studio
0: Ciao Guido.
2: Station. Ascolti e non la muori più. Radio.
0: Meno male. Grazie
2: sei
0: Guido,
2: un grande,
0: ciao.
2: Un grandissimo speaker.

Attaccati, è la notte rosa qui in Romagna, quindi solitamente quando c'è la notte no, non so se ancora, ancora si fa questa cosa, una volta si poteva, in spiaggia si facevano anche i falò durante la notte rosa, insomma c'era tanta musica, ma questa cosa non è più possibile, credo, immagino, insomma, però ci sono tante feste, insomma, in giro per la Riviera. Mi stavo facendo questa domanda: ma è solo qui oppure in altre zone dell'Adriatico si festeggia la notte rosa, oppure un'altra notte, insomma, nello stesso giorno? Boh, chi lo sa. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate. Allora, Marco da Rimini ha scritto: Marina Centro, Rimini, già pronti a ballare, capito? Cioè Marco è Rimini, capito? Già pronto a ballare. Che c'è a Rimini stasera? Che si fa a Rimini? Poi Giulia da Bologna: direzione Riccione, si va a Riccione, ragazzi, Riccione, vedi quanti stanno venendo in Romagna. Uno dice: come quanti stanno? Ma dove sei tu? Io non mi trovo a Desenzano, io trasmetto dalla Romagna, capito? Anche se la radio è di Desenzano del Garda. Sara da Milano: a Cattolica non vediamo l'ora, quindi ci sono tante persone in viaggio verso l'Adriatico, verso la Romagna. A proposito, com'è andata la settimana? Solitamente noi il venerdì facciamo il punto di com'è stata la vostra settimana, anche la mia, com'è andata, capito? Com'è andata? Facciamo il punto della situazione dando un voto da 1 a 10, capito? Per la settimana che sta per finire, perché ancora non è finita, però com'è andata? Diamo un voto da 1 a 10 di com'è stata questa settimana. Io devo dire la verità, niente male, perché sono ritornato martedì sera, martedì notte, siamo andati in onda mercoledì, insomma mi sono fatto 2 giorni di vacanza, anzi 2 giorni e mezzo, quindi devo dire una settimana molto rilassante, insomma me la sono passata bene, insomma ho mangiato tanto, adesso mi tocca mettermi ancora a dieta, anche perché devo fare la seconda prova costume, la prima che ho fatto non è passata, adesso devo fare la seconda, speriamo che passi, perché la prima è andata male. Vabbè, andiamo avanti, dai, fino a mezzanotte c'è ancora tanto tempo. Fateci sapere dove ci state ascoltando, dove state ballando, insomma, dove c'è tanta festa in questa notte rosa, se siete qui in Romagna. Altrimenti, chi se

0: 22:22, ancora questi messaggi dall'alto. Continua ad arrivarci questi messaggi dall'altro. È una settimana che continua ad arrivare. 22:22, 23:23, 23:23 secondi. Cosa mi volete dire? Voi ci credete, numeri? Io tanto.
1: Ciao Ronny, Jack.
0: Ciao Jack. Sì, lo so chi sei.
1: No, per me venerdì sera non è notte rosa, è notte rossa.
0: Anche per il caldo è rossa.
1: In su a Milano. Lascio il camion. Una settimana no, torno giù a Pescara con l'aereo.
0: Sì.
1: Insomma, dai, è rossa la notte, non rossa.
0: È rossa, ma anche per il caldo è rossa, Jack, ti capisco.
2: Ciao,
0: non
2: c'è Gustavo Lattiga, senti.
0: Ciao, Gustavo,
2: ritmo, il sangue è uno spettacolo. Scendi, sono qui nel caminotto con il videogioco che
0: sta mettendo. Sì, ma vai piano, che lo capisco.
2: Davanti c'ho questi due cascettoni che da una parte c'è la manghina e una la fofina. Te pensa, uno pensa, 135 kg e una 150 kg. Sono lì vestiti con il perizoma rosa, qui davanti c'ho le stelline rose. Sono lì che spattano il culo.
0: Non si può.
2: Se quando hai finito la trasmissione e voglio di venire, ti offro una bella piedina con la salsiccia, un bel bicchierone di Sangiovese e facciamo baracca. Ti aspetto.
0: Molto volentieri, anche perché la piadina non si rifiuta mai, è tanta roba. Poi dopo.

0: Dio, ma siamo qui, siamo, beh, ci divertiamo comunque, perché teniamo compagnia a chi sta viaggiando, chi sta lavorando, a chi sta cazzeggiando. Con Lorin si chiude la prima mezz'ora, noi ci fermiamo e tra poco torniamo con il primo party time di DJ Dario.
1: Rock Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Aia. Diceva sempre così la mia mamma. Aia. Aia, aspetta, ti metteva anche la mano in bocca. Aia. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami e Mosso Calamari.

0: Siamo partiti bene, qui trema tutto. Pierina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Assolutamente sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che
0: sì.
1: Siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Fateci sapere dove state.

buona serata. Ciao ragazzi, probabilmente stanno lavorando, no? O no? State cazzeggiando, che si fa? Federica davvero, una sto sistemando casa prima di andare a dormire. Ciao, ciao Federica. Qui più che ballare, capito? Si lavora.

0: saluto a Matteo da Milano che ha scritto un messaggio molto importante, faccio fatica a leggerlo, comunque vi capisco e vi siamo vicini, eh. Apri Fede, chi è?
1: Signor Milani, l'indovinello sì. di ieri sera, vedo che non le è piaciuto. Allora sì. ne ho un altro per lei. Che differenza c'è tra una lampadina?
0: E? Una lampadina e? Q, una lampadina e? È come ieri sera, non è che non mi è piaciuta, non era completa, cioè non è completata non è completato la domanda, l'indovinello insomma. Tra una lampadina e...

0: che ha scritto turno di vigilanza. Ciao Luca, buon lavoro. Apri Fede.
1: E cazzo.
0: Ciao Bruno. Salutiamo anche Max da Reggio Emilia, dalla Brenner Autobahn. È scritto a sentire Garzilli, non sono Garzilli, sono Ronnie. Ma ci assomigliamo così tanto?

anche il nostro primo party time di Dami è molto caldo e caliente. Anzi, volevo salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Spagna, anzi dalle isole spagnole, Formentera e Ibiza, perché noi abbiamo la frequenza di Radio Studio Più anche lì, capito? Come si fa in spagnolo? Aspetta che lo dico in spagnolo. Amigos, hasta la vistas, come vas? Tutto todo bien, viva la no, viva niente. Salvador, San Salvador, amigos, viva la salamandra.

non è come lo suona, come suona bene, capito? Poi sta mixando, non sta suonando, che è diverso. E comunque non va bene come lo suona bene, al massimo ti concedo come suona bene, va bene? Capito? Oh.

tè caldo, perché ci sono altri metodi per combattere il caldo, perché l'aria condizionata dopo un po' dà fastidio, io non sto bene, non va bene, è troppo alta, devi abbassare, capito? È troppo alta, mi sto congelando, per favore, grazie. Hola Ronnie, buenas noches, Angela Nazionale presente, ciao Angela, stai andando a fare i nanini? Vai a fare i nanini? Ciao Angela.

L'ultimo, abbiamo tempo, sì dai, ce la facciamo. Siamo in cucina in un noto hotel di Rapallo e sto lavando i piatti e si balla un monte di piatti, ha scritto, quindi una montagna di piatti. Il cuoco è fuori di testa con sti pezzi e qualche bicchiere in più, la stagione è partita, è mosso il calamari. Ciao nonni, sei il numero uno, dai, ciao ciao ragazzi, mamma mia che bella Rapallo, Io sono stato in campeggio quando ero giovane in vacanza a Rapallo. Salutiamo anche la Liguria. Aiuto.

0: È già volata la prima ora, eh? Mamma mia, è già volata la prima ora. Quindi, se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale. Facciamo un applauso a DJ Dami. Bravo Dami, noi torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot.
6: La Dance Station d'Italia.
7: Studio Più.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play

0: sulla Val Padana, ma anche sulle aree interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-37 gradi, qualche punta localmente superiore, mentre lungo le coste sarà soprattutto l'afa a farci soffrire, come anche nei grandi centri urbani, seppur con temperature massime un pelo più basse. Il caldo comunque al sud sarà più accettabile rispetto al resto d'Italia. Da segnalare poi durante le ore pomeridiane e serali qualche temporale di calore sull'arco alpino e sulla dorsale tosco-emiliana. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Io sto sognando, Fede. Un'estate calda, piena di concerti, ma se ci fossero stati Depeche Mode, ero lì presente. Enjoy the silence, Depeche Mode, ad aprire la seconda ora di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono già successo, ma posso ancora rovinarti il presente. Cos'è?
0: 338-141-1001. Aspetta che mi tocco. Che insomma, non è proprio bello questo indovinello, eh? Aspetta un attimo, c'è un pezzo di ferro? Questo? È ferro questo? È ferro? Che è? Ferro? Acciaio? Che è? È ferro? È ferro? Boh, non lo so. Comunque l'ho toccato, capito? E se comunque non fosse ferro, aspetta, eh? Aspetta che mi tocco da solo. Io sono fatto di ferro, ho fatto la battuta. Allora amici, se avete voglia di giocare con il solito gioco dove non si vince niente, fate bene attenzione. Allora, intanto vi chiedo, se ce la fate, di non usare l'intelligenza artificiale, altrimenti non ci divertiamo. E comunque, dal momento che non si vince niente, che cosa serve? Cioè, trovare la soluzione con l'intelligenza, sì, ci arrivi prima, capito? Arrivi veloce, taxi, boom, conosci la risposta, ma non si vince niente, quindi che cosa lo fai a fare? Non serve a niente, non ti diverti, no? Almeno se uno trova la soluzione da solo, comunque fa bene alla mente, fa bene alla memoria, fa bene al cuore, capito? E quindi divertiamoci. Come al solito c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così, zwei, drei, bünz, unziger, guarda su, guarda giù, c'è per chi e c'è balà, o sta la banca alla bastandera,

0: tutta la barca, la barca va. Come al solito c'è una bella pacchettona sulla spalla, un aleo, un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede?
1: Sono già successo, ma posso ancora rovinarti il presente. Cos'è?
0: Cioè, sono già successo o ha detto sono già successo, che è un'altra cosa. Vabbè, 338 141 1001. Che cos'è?

0: girando in questo periodo Christian Marchi, ma non ne sbaglia una. La nuova di Christian Marchi, Summer is Magic, con la voce di Solia o Solea. Si dice Solia o Solea. Comunque, disco per l'estate, zeccatissimo. Attenzione perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono già successo, ma posso ancora rovinarti il presente. Cos'è?
0: Mi viene da dire sono già successo, capito? Invece sono già successo, capito? Dice così, sono già successo, non successo, che è un'altra cosa. Allora partiamo, 338-141-1001, partiamo da Simone da Comacchio. La paura? No. Irene da Osimo. Il ricordo? No. Cristian? La coscienza, no. Noemi da Sciacca, il tempo, no. Fede.
3: Sono già successo, ma posso ancora rovinarti il presente. Cos'è?
0: Comunque, dal momento che non si vince niente, voi sparate, scrivete qualsiasi cosa o mandateci un messaggio audio, noi ascoltiamo e leggiamo tutto. Giacomo da Lovere, Bergamo, ha scritto. Sì, la delusione, no. Alice, la pance... di dov'è Alice? Da Calvalese? La pancera, ha scritto. Scusa Alice, ma cosa c'entra la pancera? Perché ti devi mettere a dieta? Devi fare la prova costume? Non è la prova costume, ma cosa c'entra? Col gioco. Forse stava ascoltando un'altra radio, un altro programma, un altro gioco, non lo so. Comunque no. Mattia ha scritto la vergogna, no. Veronica da Fasano, il segreto, no. Fede, la pazzera.
3: Sono già successo, ma posso ancora rovinarti il presente. Cos'è?
0: 338 141 1001, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Dennis da Tolentino, la memoria, no. Stefano da Palazzolo sull'Oglio. Dove sta sto posto? Il dubbione. Cos'è il dubbione? Al massimo è il dubbio. Il dubbione è il dubbio grande. Cioè io dubito di te. Io non è che sto dubitando, io proprio in questo momento ho il dubbione, capito? Che senso? Cioè non mi fido così tanto, ho il dubbione. Cioè, se mi fidavo leggermente avevo solo il dubbio. Da momento che non mi fido tantissimo ho il dubbione. No. Carlotta da Cireale, il pensiero. Daniele da Velletri, la tristezza. Diciamo che a volte può succedere anche questo. Fede?
3: Sono già successo, ma posso ancora rovinarti il presente. Cos'è?
0: 338-141-1001. Abbiamo tempo fino alle 11:30. Pensateci bene e scrivete qualsiasi cosa.

0: ascoltando la canzone di Harry Styles mi è venuto in mente che devo andare al parrucchiere. Assolutamente mi devo organizzare per la prossima settimana, perché mi sono già cresciuti i capelli, poi con queste temperature non va bene. Allora, attenzione, preparate lo smartphone perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono già successo, ma posso ancora rovinarti il presente. Cos'è?
0: Mi viene da pensare quello. Cioè, io la sento così, sono già successo. Sono già successo. Vabbè, comunque dice sono già successo. Capito? Senza la L, capito? Successo, capito? 338-141-1001. Dai, andate piano perché a una certa età faccio fatica, Mirko da Conselice, la fiducia, no. Serena da Senigallia, il senso di colpa. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. È simile, diciamo che è un po', non è proprio però è. Cioè, diciamo che a volte può, non ho detto niente, parla da solo. Diciamo che può sembrare quello, ma in realtà non è quello, capito? Cioè, sembra. Mi sto legando da solo. Comunque siamo vicini alla meta, Serena. Il senso di colpa, siamo vicini alla soluzione. Fabrizio da Bogiano, la rabbia, no. Aurora, il silenzio, no. Thomas, la nostalgia, no. Ragazzi, non è facile, lo so, non è facile. L'avevo detto se era facile o difficile? No, l'avevo detto? Ma, che ne so. Il passato, chi è che ha scritto il passato? Marco da Reggio Emilia? Il passato, no, non è il passato. Questo chi è? Cos'è? Incidente Max da Piacenza. No. L'imprevisto e legno da Calto. No. La nostalgia, Alessandro da Corridonia. No. Il passato, Max da Cremona. No. Poi chi c'è? Ciao, sono Siria da Zocca. La risposta all'indovinello è palesemente, cioè proprio capito, palesemente un evento. Sì, può essere anche un evento, ma non è quella. Dai, il primo, adesso il più veloce, adesso ve la leggo il più veloce. L'imprevisto, Lucy d'Ancona. No, non è l'imprevisto. Attenzione, il più veloce, Il più veloce. Io lo dico e qui e quando lo dico, attenzione. Qui c'è la carta. Attenzione, il più veloce. Il rim. Dai, il più veloce. Il rim, Valeria da Bergamo ha scritto per me il passato. No, Valeria, non è il passato. Il rim, il più veloce, dai, il rim, dai ragazzi, che rim è cosa? Rim, no, non è quel rim lì. Completiamo la frase. Il rim. Dai, il rim, pensate, falla riascoltare, Fede.
3: Sono già successo, ma posso ancora rovinarti il presente. Cos'è?
0: Il rim, dai, il primo, il più veloce. Il rim, il più veloce, dai. Il rimpian, 338-141-1001. Il primo, il rimpian. Basta con sto passato, sto continuando a scrivere il passato. No, il rimpian, ragazzi, dai, mi cacciano dalla radio. Il rimpian, il rimpian, che cacchio, il rimpian, il più veloce, dai, il rimpian, rimpian, rimpiant, il rimpiant, dai, chi completa, il rimpiant, il più veloce, il più veloce, dai, il rimpian. Mi sta venendo la bronchite asmatica. Il rimpiant, il rimpiant, ce la facciamo? Arriva sto messaggio o no? Mi devo telefonare da solo? Chiama tu, Fede, chiama tu. Il rimpiant. Non ce la facciamo. Il, la disperazione. Il rimpiant. Oh mamma mia, Thomas, Thomas da mezzo corona, il rimpianto, non lo so, ce l'abbiamo fatta, oh mamma.
3: Sono già successo, ma posso ancora rovinarti il presente. Cos'è? Il rimpianto.
0: Ma sì, Thomas da mezzo corona, ce l'abbiamo fatta, mamma mia, ero preoccupato, ma come, non arriva, che si è inceppata la linea, che succede, che succede questa sera, non lo so. Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Quindi quando si ritorna a giocare domani, domani dopo le 17, perché domani siamo in onda dalle 16 alle 18, quindi domani si gioca ancora. Stessa radio, stessa spiaggia e stesso gioco.
2: Club Connection ti dice grazie.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione, siamo in perfetto orario per l'ultimo party time. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ Ricky Valza? E mosso calamari. Vi consiglio di alzare il volume al massimo, altrimenti godete solo a metà. Da questo momento al 338 141 1001 tutto è possibile. Fateci sapere in quale parte d'Italia state ballando.

0: Elena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali è al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

aiuto. Qui trema tutta la radio, anzi, qui trema tutto. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. 15 ci potete vedere anche in TV. Italiani, fateci sapere dove state ballando.

Siamo riusciti a mandare il tilt anche questa sera. WhatsApp, stanno ancora arrivando i messaggi per il gioco, per l'indovinello di questa sera, insomma, ancora stanno arrivando le risposte, rimorso, rimpianto, ripensamento, stanno arrivando ancora tanti messaggi. Vabbè, vabbè.

non so voi, ma io sto viaggiando. Ho anche le braccia aperte verso l'alto, capito? Quando c'è Ricky Valza, quando ci sono i DJ, i radio studio più in console, insomma, devo dire che è un viaggio continuo. Adesso in questo momento mi sento dall'altra parte dell'oceano, dall'altra parte del mondo. È una bellissima sensazione, perché non sto neanche pagando il biglietto. È tutto gratis. Italiani!

0: Salutiamo Valeria D'Ancona che sul balcone a prendere il fresco e ha scritto che bella sensazione. Grazie, grazie Valeria. Irina, andiamo alle coordinate.
1: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

È volata anche la seconda ora, ma c'è una bellissima novità, insomma, tra poco ci collegheremo con Paromix e Ugo Palmisano, quindi dalla provincia di Verona, live.

0: Un applausino, dolce dolce, piccolo piccolo, bravo bravo. Quindi andiamo in chiusura, chiudi Fede che è tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E così è andata, è finita. Noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 16 fino alle 18, puntata del sabato, come avevo già anticipato. Ci saremo per tutta l'estate, anche di sabato. Quindi ringrazio Fede alla parte tecnica, da Ronnie Milani è tutto, dalla family del club è tutto. Ci risentiamo sempre domani alle 16, sempre qui su Radio Studio Più. Ciao a tutti e grazie, buonanotte.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. She lit a cigarette, both hands behind her back.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.
0: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.